0: dei Beatles, un capitolo che ha visto i Beatles nascere nel 1958 circa, 1958-59, e poi nel 1963 con il loro primo album, che si intitola, come molti di voi ricorderanno, quelli un po' antempati di una certa età, come sottoscritto, il primo album dei Beatles nel 1963, Please Please Me, Please Me. Poi tutta una serie di album fino all'epilogo nel 1970, quando fecero quel famoso concerto sul terrazzo, e fecero uscire il loro ultimo album nel 1970, che si intitola appunto Let It Be. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale e serena notte, grazie per aver ascoltato questa programmazione musicale e sui Beatles, e a tutti ora a ritrovarci nei prossimi appuntamenti di King for a Day, che vi ricordo sono le ore 2 di notte su Radio Icaro. Se volete ascoltare della buona musica, un bel passatempo, oppure se non uscite in parte a dormire, se siete in viaggio, se volete ascoltare quella musica diversa dal solito rantran della musica odierna, potete sintonizzarvi tranquillamente su questo circuito di Radio Icaro, Radio Icaro in blu, Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone, per ascoltare della buona musica, la musica del passato. Grazie a tutti.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

0: Radio Icaro.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Radio Icaro

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Ero un po' spericolata, a casa mia c'era una discesa, c'è una discesa molto lunga che la facevo con un macchinino di quelli elettrici.
0: La ragazza spericolata è Rebecca Busi, la pilota bolognese di rally che nel 2024 ha conquistato il terzo posto nella classifica mondiale della sua categoria. Nata nel 1996, di Camugnano nell'Appennino bolognese, è la più giovane concorrente italiana ad aver partecipato alla Dakar, la leggendaria gara nel deserto dell'Arabia Saudita.
1: Mi sono avvicinata a questo sport grazie alla mia famiglia. E mio zio ha sempre fatto rally storici e alcune volte moderni. Mio padre invece gareggiava in moto nel deserto, il suo sogno era fare la Dakar. E poi all'età di 6 anni hanno iniziato a portarmi in mezzo al deserto per dei viaggi di gruppo con fuoristrada e moto.
0: Da lì è iniziata la sua passione per il deserto, che l'ha portata a partecipare ben 4 volte alla gara della Dakar.
1: Tu hai 13 tappe di seguito, da 300 a 500 km al giorno, più i trasferimenti che possono essere altri 100, 200, 300 km alcune volte. Quindi stai in macchina molto tempo e ciò che ti impedisce di perdere la concentrazione è l'allenamento che fai a casa, fisico. Perché in pratica cosa succede? Il tuo corpo, il tuo cervello, prende le energie ovviamente dal corpo, dai muscoli e quindi il lavoro è tutto collegato e delle volte non lavorare abbastanza fisicamente vuol dire perdere la concentrazione in gara e un secondo può cambiare tutto. Quando ho iniziato io eravamo davvero in poche alla Dakar a guidare, i navigatrici ce ne sono già un po' di più. Poi c'è stato nel 2024 che eravamo un po' di più, il numero era salito e invece quest'anno, tipo nella mia categoria, credo che saremo in 2 donne a correre, in tutta la categoria. E sì, è prevalentemente maschile, però non mi sono mai sentita in una posizione inferiore. Da donna devi forse dimostrare un pelo di serietà in più. Nella Formula 1 penso sia veramente molto impegnativo, però adesso con il progetto della F1 Academy si stanno aprendo le porte anche lì, quindi credo che quando arriverà il talento giusto magari si aprirà poi anche la porta alla Formula 1.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. A luglio l'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito. Una legge che nasce con l'obiettivo di regolamentare l'accesso per i pazienti con malattie irreversibili e sofferenze intollerabili. A settembre però la stessa legge è stata impugnata dal governo. Secondo Alleanza Verdi Sinistra, PD, Civici e Movimento 5 Stelle, che avevano presentato la proposta, la norma in realtà recepisce quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale. Sentiamo Paolo Trande, primo firmatario di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Ma la norma ha un unico obiettivo, che è quello di disciplinare, di regolare l'accesso al suicidio medicalmente assistito, che secondo Costituzione e secondo giurisprudenza costituzionale è un'opzione possibile per i cittadini. Cittadini che normalmente fanno riferimento ai giudici ordinari, i giudici ordinari riconoscono il loro diritto e si rivolgono poi alle aziende sanitarie. Ecco, noi abbiamo pensato di normare a monte.
0: La norma prevede anche una commissione di valutazione multidisciplinare, come spiega Alice Parma del Partito Democratico, relatrice del progetto di legge.
4: Questa commissione multidisciplinare è fatta da 8 professionisti, sono ovviamente professionisti che hanno avuto o hanno, diciamo, un compito nella scelta tecnico-scientifica, diciamo oggettiva, della valutazione del paziente. Ovviamente è presente il medico che ha assistito il paziente nella sua patologia. c'è l'infermiere, che è una novità insomma importante per quanto ci riguarda, c'è il medico palliativista, e questo è stato anche oggetto importante sull'audizione che abbiamo fatto per costruire questa legge.
0: Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia spiega invece le motivazioni del ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri, motivazioni che, come spiega, attengono a valutazioni di legittimità costituzionale.
5: Non dice il governo che la Regione Emilia-Romagna non doveva legiferare, ma che lo doveva fare all'interno di un perimetro che le sentenze della Corte avevano fissato e che non si può in qualche modo eludere adottando un linguaggio diverso e in qualche modo violando principi di natura civile ma anche penale. Parliamo della tutela della vita e del diritto della vita.
0: Critica anche Valentina Castaldini di Forza Italia.
6: Ho sempre cercato di evitare che fosse la regione a organizzare il suicidio medicamente assistito. Credo ancora che sia necessario un dibattito nazionale.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro.
0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
7: L'istinto può, se non lo domini, che è il grande ammonimento di Dio, può portare all'odio. Non ci sono le social, però credo che sia una palestra, diciamo così, anche dove ci si esercita anche nella sfida, e per di più, diciamo, con l'anonimato, no? Quindi è ancora peggio.
0: A parlare è il cardinale Matteo Zuppi, ospite dell'incontro organizzato dall'Assemblea Legislativa e dal Corecom dell'Emilia Romagna sul tema dell'odio in rete sui social. Sulla questione sono intervenuti in questa puntata anche alcuni consiglieri regionali. Sentiamo Paolo Trande di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Diversi studi scientifici dimostrano che i social sono stati costruiti soprattutto per sugli elementi della rabbia e dell'odio, nel senso che pare siano in grado di far circolare, di girare di più e quindi anche di far fare profitto quando gli elementi come la rabbia e l'odio diventano, diciamo così, vengono propalati a piene mani. Secondo me bisognerebbe iniziare a porsi il tema di regole più stringenti e magari far divenire quegli algoritmi pubblici.
0: Valentina Castaldini di Forza Italia.
6: Il tema è profondamente educativo. Noi abbiamo il compito di cominciare a porre le questioni a livello nazionale, a livello regionale. Io credo a porre anche dei limiti, perché una riflessione su questo, sull'utilizzo, sui minori, è all'ordine del giorno. È una responsabilità grande che abbiamo.
0: Una responsabilità che è anche politica ed è necessario porre dei limiti, anche secondo Alice Parma del Partito Democratico.
4: Io penso che purtroppo siamo arrivati a doverlo fare, cioè la verità è che forse è stata una mancanza generale collettiva e quando non riesci più ad avere il potere di gestione, l'unica cosa che puoi fare è il divieto. Credo che sia un fallimento generale, perché bisogna arrivare prima.
0: Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia interviene invece sul tema della gentilezza, un concetto rilanciato dal cardinale Zuppi durante l'incontro.
5: Credo però che non sia assolutamente corretto generalizzare e che ci sia alla base un tema di educazione. Credo che la gentilezza sia oggi un valore, sia quello che noi per primi dobbiamo osservare rispetto ai nostri colleghi, ma anche insegnare ai nostri figli all'interno anche delle linee scolastiche educative.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro,

rock and roll in Scialpi, adesso i Twins, che potrebbero benissimo rappresentare un po' la sintesi delle hit, del successo di quel periodo. Ritornello da Top Ten, cantato un po' da Piacione Languido con il ciuffo come usava ai tempi, i tedeschi Twins con Face to Face.

Face to Face, Heart to Heart, i Twins. Ha scritto lui alcune delle più belle canzoni della musica brasiliana, con Chico Buarque di Olanda, con Vinicius de Moraes. Questa è dolcissima, ti viene subito voglia di cantarla.

Siamo dentro il 1983, Tocchigno con Acquarello, e adesso torna anche oggi la Rettore, sforna questa Io ho te.

Donatella, rettore, io, te, un amore adesso a rischio di rottura, un suono irresistibile, un video che è entrato nella storia, lui che arriva in chiesa per sposarsi e fugge spaventato, ma la cosa buffa è che anche la sposa dopo scappa dalla chiesa. Greg Hindband con Geopard.

Gheopardi, siamo nel 1983. Questa canzone è arrangiata da Massimiliano Pani, il figlio di quella che potremmo definire irraggiungibile Mina. Sigla anche di un programma TV, 30 anni della nostra storia. Forse anche per questo sali subito nella hit parade. Devi dirmi di sì, Mina.

Mina con Devi Dirmi di Sì. Continuiamo con le voci femminili. Leggenda metropolitana vuole che Marcella per la prima volta disse al fratello Emogol: ma questo è un testo porno. Il fratello Emogol negarono ma spudoratamente. Il successo comunque non è certo mancato. Marcella con Nell'aria.

Marcella Bella con Nell'aria, siamo nell'83. Billie Jean esisteva davvero, era una stalker che aveva accusato il re del pop di essere il padre di suo figlio e di non volerlo riconoscere. Episodio trasformato in un successo mondiale. Billie Jean, Michael Jackson.

Americana, Marcella Bella, Michael Jackson, Mina, Tocchigno, Twins, Shalpi, Culture Club. Erano i nostri miti di oggi, 1983, da Mauro Ciutini Bonavita, e domani si torna.

0: Sarà l'autopsia a chiarire se Saim Mirtai sia stato vittima di un malore o se la caduta dall'impalcatura sulla quale stava lavorando sia frutto di un fatale incidente. Il sostituto procuratore Saraposa ha disposto che venga effettuato l'esame autoptico sul corpo del 59enne operaio albanese, deceduto all'ospedale Bufalini di Cesena poco dopo il suo arrivo. Mirtai, che viveva a Rimini dai primi anni 2000 e aveva svolto principalmente la professione di muratore, risulterebbe titolare di partita IVA. In passato aveva avuto una propria ditta edile, ma attualmente pare lavorasse come artigiano autonomo per conto di altre imprese. La comunità albanese presente sul territorio si è stretta intorno alla moglie e due figli, un maschio e una femmina, che aspettano di capire cosa sia accaduto su quel ponteggio. Stando ad una prima ricostruzione, l'operaio pare stesse lavorando da solo al secondo piano di una palazzina in via Coletti, quando è caduto nel foro che si trova sul pianale e che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro, atterrando con violenza sul balcone sottostante. La procura di Rimini, in stretto contatto con il personale della medicina del lavoro, ha aperto un'inchiesta come atto dovuto, al momento contro ignoti, per omicidio colposo. L'impalcatura, posizionata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria allo stabile, in particolare al cornicione e ai terrazzi, è stata posta sotto sequestro per consentire i necessari accertamenti tecnici, da stabilire se Mirtai indossasse il caschetto protettivo al momento dell'impatto e se, più in generale, siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Sentito a City il datore di lavoro, così come il condomino che ha chiamato i soccorsi, dopo aver udito un forte tonfo provenire dall'esterno e aver visto il 59enne esanime a terra.
1: Anche il Corriere Romagna si occupa ovviamente della questione. Vediamo adesso la pagina dedicata al caso di cronaca, le foto, però ci parlano anche di un altro momento, un momento che si è svolto ieri mattina. Infatti, proprio per manifestare contro le morti sul lavoro e per ricordare Saim Mirtai, c'è stato un presidio davanti alla prefettura di Rimini su invito condiviso dei sindacati del settore edilizia di CGL, CISL e UIL. Anche in questo caso abbiamo un servizio, siamo andati proprio a sentire le loro voci. Sentiamo.
2: Si può fare veramente tanto di azioni da mettere in campo per migliorare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Non ultimo implementare i controlli, capiamo tutte le difficoltà del momento, però servono veramente più ispettori e più controlli. D'altra parte anche noi come sindacati e anche con la collaborazione dell'associazione datoriale possiamo fare qualcosa di importante. Noi già con i nostri RLST forniamo un servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza. Questo servizio però va implementato e soprattutto va aumentata la consapevolezza nei lavoratori e anche la cultura della sicurezza sul lavoro. E lo possiamo fare, con i nostri enti bilaterali siamo in grado di farlo, ma abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti quanti.
3: Siamo ancora molto lontani da una soluzione che ovviamente vedrà impegnati tutti noi come associazioni sindacali, associazioni datoriali in quella che è la prevenzione, soprattutto prevenzione in un settore che ha delle forti criticità in merito per diversi motivi. Diciamo, il percorso è ancora molto lungo per evitare di trovarci qui a condividere il cordoglio con la famiglia e non si può morire di lavoro, ecco. E noi siamo fortemente esposti per, come dicevo, per diversi motivi che sono insiti dell'attività lavorativa, che richiede un'attenzione in più. La normativa ci dà una mano, noi abbiamo costruito protocolli, però ripeto, ancora siamo lontani.
4: Le soluzioni che abbiamo messo in campo oggi sembra che non stanno funzionando, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, ma ci dobbiamo metterci tutti, perché non è pensabile che al 2026 abbiamo i dati che ancora ci dicono che ogni anno abbiamo all'incirca 1200 morti sul lavoro. La UIL ha lo slogan del zero morti sul lavoro. Noi, nel nostro piccolo, anche come amministratori degli enti bilaterali, abbiamo la scuola edile per inserire, formare, informare tutta la classe, diciamo, del nostro settore, ma si vede che non basta, perché oggi siamo qui per manifestare che queste tragedie devono finire.
1: Un autista di Start Romagna è stato aggredito sull'autobus da un passeggero. Ora sono in corso le indagini per risalire al responsabile. Intanto l'autista è finito in ospedale, è arrivata la dura condanna della FILT CGIL che chiede più sicurezza per chi lavora sui mezzi pubblici, e anche Start Romagna parla di un episodio inaccettabile e dà la propria solidarietà al dipendente. Ora, come dicevamo, l'azienda ha presentato denuncia e al vaglio dei carabinieri di Rimini sono le telecamere presenti a bordo sull'autobus. Sentiamo il dettaglio nel servizio.
0: È stato colpito con violenza al braccio dalla cornetta del telefono presente all'interno della cabina. Se la caverà con 20 giorni di prognosi l'autista di Start Romagna aggredito a Rimini sulla linea 9. Da una prima ricostruzione il conducente, mentre si trovava in sosta a Santa Giustina, è stato avvicinato da un passeggero, pare di origine sudamericana, infastidito dal fatto che il bus non partisse. L'autista ha spiegato che quella era una sosta obbligata con degli orari da rispettare, al che l'individuo, dopo averne insultato, lo ha colpito al braccio per poi fuggire dalle porte del mezzo in quel frangente aperte. L'uomo, tra l'altro delegato sindacale della FILT CGIL regionale, ha poi presentato denunce in questura. Lo farà anche la stessa Start Romagna, che si è detta pronta a mettere le immagini del circuito interno a disposizione degli agenti. Intanto i sindacati, che da tempo chiedono maggiore sicurezza sui mezzi, hanno indetto uno sciopero di 24 ore per venerdì.
1: Ci spostiamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, perché l'apertura della sezione riminese è dedicata a un'operazione della Guardia di Finanza, l'operazione Mani d'Oro, che ci parla di cartiere e riciclaggio per 37 milioni, un'inchiesta che arriva sul tavolo del casinò. E ci parla di 1000 lavoratori non in regola, 155 società e oltre 80 milioni di euro trasferiti all'estero. A San Marino 7 milioni e mezzo sarebbero stati ripuliti anche attraverso il gioco d'azzardo. Allora abbiamo un servizio del nostro Andrea Polazzi, sentiamo.
5: C'è anche Rimini tra le province coinvolte nell'operazione Mani d'Oro delle Fiamme Gialle di Ravenna, che ha portato ad un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro tra liquidità e beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati. Si tratta di 22 persone, tra cui due professionisti. 40 le perquisizioni, oltre a Ravenna e Rimini anche a Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Le indagini hanno fatto luce sull'effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche, ma di fatto serbatoi di manodopera con circa un migliaio di lavoratori. Saldatori, carpentieri e manovali d'officina, per lo più di origine straniera, venivano infatti assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società operative, coinvolte in un sistema che permetteva loro un cospicuo risparmio fiscale, ma anche continuità di manodopera senza dover sottostare ai meccanismi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. L'inchiesta si è poi allargata facendo luce su alcuni personaggi specializzati nel riciclaggio di quanto veniva incassato a fronte delle somministrazioni di personale. Nelle province di Napoli e Bergamo, i riciclatori, gestendo 155 società cartiere, si occupavano dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi retrocedevano le somme pattuite in contanti dopo alcuni passaggi nei vari conti bancari e al netto di una commissione che variava dal 14 al 22%. Un sistema che ha coinvolto circa 1200 soggetti economici, col trasferimento all'estero di 80 milioni di euro in circa due anni. Le Fiamme Gialle hanno scoperto anche un vero e proprio ufficio finanziario, con server, computer, macchina contabanconote, un centinaio di smartphone e carte di credito per il ritiro di denaro. Trovati 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso, per non parlare di immobili, auto e centinaia di conti correnti. La cooperazione col Tribunale di San Marino ha poi permesso di sequestrare 7 milioni e mezzo di euro legati ai rapporti intrattenuti sul Titano da un indagato, già condannato per reati tributari, che era solito giustificare la disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco, disposti accertamenti su slot machine e alcuni dipendenti.
1: Vediamo ora gli altri titoli di questa mattina del Carlino. C'è un caso: esposto all'amianto, si ammala di tumore, la famiglia vince il ricorso. È stata riconosciuta la malattia professionale anche in assenza di biopsia a un ex lavoratore delle officine Grandi Riparazioni di Rimini. C'è poi il tema, lo abbiamo visto anche in copertina nella prima pagina dell'edizione locale del Carlino, della crisi nel mondo della moda. AF, sono 70 i lavoratori che impugnano i licenziamenti e Gilmar cerca nuovi soci. Il distretto di Rimini è in difficoltà per l'azienda fondata da Alberta Ferretti, si allungano i tempi della vendita. L'operazione con Oxy Capital sarà chiusa non prima di gennaio 2027 e ora la Cina acquisisce il 30% di Moschino. Questa è la situazione. Andando avanti poi ritroviamo un'altra notizia che era in apertura, il premio Vialli che si è svolto a Rimini al cinema Fulgor, ospite il CT della Nazionale Mancini, che ha ricevuto il riconoscimento intitolato all'ex compagno e amico di una vita. Dice la Nazionale, è cominciato un percorso, ora la squadra sarà ancora più giovane. E poi il suo ricordo di Vialli è stato molto importante anche come dirigente della Nazionale a Coverciano, lo penso sempre. Ora ci prendiamo una breve pausa pubblicitaria, poi continuiamo il nostro appuntamento con le news di questa mattina, quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo tra pochissimo.

0: La sera del 5 ottobre del 1946, Alberto Marvelli uscì di casa in bici. Lo attendeva a San Giuliano l'ultimo comizio prima delle elezioni. Sul lungomare, a poche centinaia di metri dalla sua casa, il sorpasso di un camion militare, la caduta e l'impatto fatale contro un muretto. 80 anni dopo quel giorno, la memoria del beato riminese ha radunato centinaia di persone nella chiesa di Sant'Agostino. Alberto imparò lo stile del laico cristiano prima nei Salesiani e poi in Azione Cattolica, associazione che ancora oggi continua a tenere viva la testimonianza del beato riminese.
1: Alberto Marvelli non separava mai la sua fede dalla sua vita. La sua preghiera quotidiana, la sua dedizione ai poveri, il suo impegno educativo come anche politico, civile, erano un unico movimento del cuore.
0: Il vescovo ha ricordato che il Papa nei mesi scorsi ha citato per ben due volte Alberto Marvelli come testimone di Vangelo. Dal suo diario si coglie bene cosa sostenesse il suo impegno civile, un messaggio che nel tempo frenetico dell'oggi appare di una disarmante attualità.
2: Voglio fare un accurato e meticoloso esame di coscienza, necessario dopo tanto tempo. Voglio abituarmi di nuovo a riflettere, a pensare, a meditare, perché sento purtroppo che l'attività intensa di questi ultimi anni è andata a discapito della vita interiore.
0: Una curiosità forse poco nota sulla mamma di Alberto l'ha rivelata alla fine della celebrazione il sindaco.
3: Il 6 ottobre venne eletto, 80 anni fa, il primo consiglio comunale di Rimini. Era la prima volta in cui le donne potevano essere elettorato attivo e passivo. Vennero elette due donne, entrambe nella Democrazia Cristiana, una era Elisa Pasquinelli e l'altra era Maria Mair Marvelli, la mamma di Alberto, che aveva perso poche ore prima il figlio.
4: Ora ci spostiamo sulla nostra pagina newsrimini.it per un approfondimento di cui abbiamo anche un servizio. Parliamo di fiera, in particolare l'osservatorio sull'ampliamento della fiera di Rimini torna a ribadire le proprie perplessità sull'impatto del progetto del cupolone sulla vivibilità cittadina e lo ha fatto tra l'altro con un'iniziativa molto particolare. Vediamo.
5: Turchetta, si chiama così l'iniziativa promossa dall'Osservatorio Ampliamento Fiera che ha voluto porre l'attenzione ancora sul progetto del nuovo cupolone alla Fiera di Rimini, un'area da 15-18 mila posti prevista per il 2029 che ha raccolto il favore della stragrande maggioranza degli enti turistici ma che continua a far storcere il naso al comitato. Il Turchetta, espressione che gioca con l'omonima traversa di via San Martino in Riparotta nella zona fieristica, ha voluto mettere la lente di ingrandimento sulle criticità della nuova costruzione che a detta dell'osservatorio incombono sul progetto, con un giro delle aree più critiche come la zona residenziale a ridosso dei padiglioni o il boschetto di fronte all'ingresso principale.
6: Il Turchetta nasce proprio dall'esigenza di uscire dalle carte e vedere, toccare con mano quello che è il luogo dove si vuole realizzare tutto questo fuori dai cancelli della fiera, perché quando si parla di ampliamento si parla di ricaduta economica, di numeri, ma non si parla di quelle che sono le difficoltà dei residenti e della popolazione cittadina di tutta Rimini. Parlano di ripiantumazione, ma la ripiantumazione sarebbe con dei manici di scopa e a destra e a sinistra, quindi vai a togliere, lo abbiamo visto benissimo, un ecosistema per crearne uno tutto nuovo che non verrà a sostituire quello che è l'equilibrio di adesso.
5: La viabilità soprattutto, il rafforzamento del trasporto pubblico, i parcheggi e il famoso casello della A14 dedicato alla fiera, una soluzione però quest'ultima su cui il comitato pone un veto.
7: Non risolve il problema casello, il casello risolverà il problema di Via Orsoleto per esempio o della statale e quindi è una soluzione a metà, è una delle proposte, ci sta, ma non va a risolvere completamente. E poi diciamoci, realizzare un casello si tratta di un iter che porterà via anni.
5: Resta intesa, secondo l'osservatorio, la ricerca di un dialogo e non di uno scontro con le amministrazioni.
8: posto che questo progetto viene presentato come ad utilità pubblica, la parola stessa dice che i primi a dover essere coinvolti dovrebbero essere appunto i cittadini. In realtà noi ci siamo ritrovati a dover affrontare una mole di documenti enorme e anche complessa in brevissimo tempo. Noi vogliamo solo dei chiarimenti, vogliamo capire questi atti e i vari pareri degli enti. Invece, se un cittadino è obbligato a fare ricorso al TAR, questo significa, è implicito, che l'amministrazione ci chiude la porta.
4: Rimaniamo in qualche modo in tema, parliamo ancora di ambiente e ci concentriamo adesso però sul tema dei rifiuti, perché un'inchiesta del Fatto Quotidiano ha puntato il dito sulla raccolta dei rifiuti plastici a Rimini, Cesena, in Emilia-Romagna, ma non solo, è un problema nazionale. Secondo quanto emerso da questa indagine, la plastica raccolta da ERA finirebbe nell'indifferenziato. L'azienda però al momento non dà risposte. Sentiamo.
9: Dove si trova la plastica raccolta da ERA nel comune di Rimini? Una domanda al momento senza risposta, ma a quanto pare la plastica che ogni giorno evitiamo di buttare nell'indifferenziata e raccogliamo a parte non viene riciclata. Già lo scorso giugno il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessore all'ambiente Irene Priolo avevano inviato una lettera urgente al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin chiedendo un intervento immediato e risolutivo sulla crisi del settore del riciclo, e poche settimane fa, il 10 settembre, la conferenza delle regioni e delle province autonome è tornata sull'argomento approvando un documento elaborato dalla Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità contenente alcune proposte di azioni a breve termine per affrontare il problema della crisi della filiera degli imballaggi in plastica che riguarda non solo Rimini ma tutta la regione e il paese. Ma qual è il nocciolo della questione? Il problema è prettamente economico. Nel mondo, in particolare in Asia e in America, viene prodotta più plastica di quella utilizzata, e questo ha fatto crollare il prezzo della materia prima, rendendolo molto più conveniente rispetto a quella riciclata. Per dare solo un numero, le aziende con la plastica riciclata spenderebbero il 60% in più in materia prima. Il problema per i comuni però non è solo economico, ma anche ambientale. Che fine fa ad oggi tutta la plastica conferita e stoccata nelle aree di recupero? Al momento ERA non risponde e non ha fatto sapere se viene semplicemente accumulata o smaltita negli inceneritori insieme all'indifferenziato, dando vita ad un cortocircuito paradossale e costoso di differenziazione e raccolta in un momento in cui i numeri della differenziata ci parlano di una maggiore attenzione da parte delle persone nel conferimento dei rifiuti, attenzione che finisce direttamente nel cestino, indifferenziato.
4: Ora ci spostiamo a Riccione e guardiamo il titolo di questa notizia sul Corriere Romagna, perché è stato presentato, anzi è partito il cantiere per i lavori del nuovo corso Fratelli Cervi. Nuovi arredi e verde, un corso pensato per essere vissuto. Il cantiere da 1,1 milioni di euro prevede interventi a tappe e lo stop per il periodo natalizio, con la conclusione dei lavori prevista entro febbraio. Abbiamo un servizio che entra nel dettaglio, sentiamo.
0: Un viale con arredi più essenziali, alberi di aranci e vele ombreggianti, anche se queste sono ancora in forse. È partito il cantiere su Corso Fratelli Cervi, cuore della zona paese di Riccione. Si procederà in due stralci. Nel primo, in concomitanza di interventi più impattanti, per le prime due settimane il traffico sarà completamente interdetto. Piccola pausa ai lavori per Ciocco Paese, poi durante le festività natalizie.
10: La fase più delicata di rimozione di tutti gli elementi d'arredo esistenti, per cui per mettere in sicurezza l'area è stata necessaria questa cantierizzazione. Nelle fasi successive ci sarà la possibilità, più spazio per far passare anche le auto. Ci sarà l'interruzione del cantiere per il periodo natalizio, prima dell'8 di dicembre fino all'Epifania, per poi riprendere i lavori subito dopo e terminarli entro la fine di febbraio.
11: Riportiamo il corso alla sua, diciamo, immagine originaria, togliamo, diciamo, fioriere, le barriere, e creiamo un'alberatura vera, andremo ad aprire delle aiuole nel terreno dove verranno posizionati gli alberi, 24 alberi in tutto.
0: Durante il sopralluogo la sindaca ha ribadito che non ci sarà la ZTL, i parcheggi passeranno da 27 a 16.
10: Nei tavoli di lavoro sono emerse queste modalità, quella di un traffico limitato con una diminuzione delle aree di sosta, sì, dove soprattutto è passato il messaggio che questo non deve essere più un viale di attraversamento della città, deve essere un viale percorribile da chi vuole fruire delle attività che ci sono in questo tratto.
0: Tra gli elementi architettonici ci sono le vele in PVC per un costo di circa 400.000 euro già a capitolo di spesa su un totale di investimento di 1.100.000. Saranno montate per fare ombra durante l'estate, ma c'è un però, visto che gli ancoraggi sono sulle pareti delle abitazioni che si affacciano sul viale.
11: Le vele verrebbero comunque posizionate in primavera. È chiaro che nel frattempo dobbiamo raggiungere l'accordo con i privati. Il progetto funziona anche senza vele, è un'occasione che andrebbe comunque a migliorare l'aspetto e la fruibilità del corso.
0: A 24 ore dall'avvio del cantiere i commercianti lamentano già alcuni disagi, la mancata raccolta dei rifiuti e la necessità di avere stalli di carico e scarico. Sindaca e assessore hanno assicurato che si attiveranno.
4: Sul supplemento Cultura e Spettacoli del Corriere Romagna di oggi, rilanciato anche in prima pagina, c'è un approfondimento dedicato a un tema storico particolarmente amato dal territorio e non solo. Parliamo della vicenda di Paolo e Francesca, che secondo un libro che viene proprio raccontato in questo articolo a cura di Lisetta Bernardi, direttrice della biblioteca di Verucchio, dicevamo Paolo e Francesca che sarebbero sepolti proprio a Villa Verucchio e tutto sarebbe documentato in questo libro scritto a quattro mani con Matteini Palmerini, la responsabile degli archivi pubblici, porta alla luce una serie di testimonianze e mappe che appunto confermerebbero la presenza della sepoltura dei due amanti Paolo e Francesca nel territorio di Villa Verucchio. L'articolo poi continua con un'intervista all'autrice sulla nascita del libro e sul tema. Adesso però apriamo la pagina sportiva e torniamo sul Carlino, si parla di basket, di rinascita, il motore è inceppato, così titola il Carlino, attacco e rimbalzi i punti deboli, i biancorossi devono ancora esprimere il loro potenziale. Ad Emps e Stephens si chiede un cambio di passo. Noi abbiamo una chiacchierata fatta nell'ultima puntata di Calcio.Basket con Mattia Udom, l'ala della Dole Rimini, che affronta proprio la sconfitta subita domenica al Flaminio con l'Avellino. Sentiamo.
12: Sì, sicuramente è un rammarico di squadra. Personalmente quello che noto quest'anno, a differenza magari di altri anni, è l'importanza della partita singola, anche qui all'inizio di campionato. Quindi sicuramente fa male aver perso una partita così, però la cosa importante è tirare fuori le cose positive che abbiamo fatto e secondo me ce ne sono tante. Purtroppo alcuni piccoli errori, alcune anche giocate offensive loro di livello, anche magari sopra livello, sicuramente ci hanno penalizzato nel finale, però le cose, le sensazioni sono positive, la squadra a me personalmente ovviamente piace tanto, mi piace giocare con questi compagni, mi piace essere allenato dal coach, quindi fa male perché appunto sono sempre partite importanti, però bisogna tenere le cose positive. Purtroppo mi viene da dire che abbiamo fatto una buonissima difesa anche nell'ultima azione, c'è stato, se vogliamo andare a guardare quel mio ritardo su Molura che esce, come ha detto prima, quando io ho detto parlato della gamba, io sono d'accordo che lì non abbia fischiato niente, perché sono quelle situazioni 50-50 che non puoi sapere. Un fischio del genere secondo me sarebbe stato un fischio di livello molto alto, ma se non ha fischiato andava bene lo stesso, quindi ripeto, gli errori sono stati fatti da parte nostra in alcune piccole, permettimi la parola, cavolate negli episodi prima, e questo qui non è una cosa da recriminare, sicuramente non andare a cercare un fallo sul tiro in attacco. La roba dei passi purtroppo sono cose che fanno doppiamente male, perché la difesa era stata fatta bene. Anche lì, purtroppo, come sbagliamo noi, come può sbagliare l'allenatore, come può sbagliare qualsiasi persona, possono sbagliare anche 3 arbitri, fa male, però sappiamo ancora di più di non doverci trovare poi in questa situazione in futuro, ecco.
4: Prima di salutarci, visto che siamo quasi in chiusura, diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Iniziali condizioni di nuvolosità irregolare con tendenza ad aumento a partire da occidente, precipitazioni in transito da ovest ad est dalla tarda mattinata sino al pomeriggio. Le temperature però sono senza variazione di rilievo, con valori compresi tra i 14 e i 15 gradi della mattina e i 23 e 24 delle ore centrali. Il mare è poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a mosso dal pomeriggio e sera. Il dettaglio sul nostro territorio, lo vediamo, ci parla di una giornata particolarmente nuvolosa al mattino, che vede un alleggerimento della nuvolosità nel pomeriggio, ma poi un ritorno anche con fenomeni piovaschi per quanto riguarda la serata. Le massime saranno di 23 gradi sulla costa, più basse attorno ai 20 invece sui rilievi. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento mattutino con le notizie. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale. Vi ricordo che dalle 9 torniamo qui in diretta su Radio Icaro e Icaro TV con i nostri approfondimenti del mattino. A partire

0: Earth in heavy doses.
1: Radio Icaro.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
5: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale 7 ottobre. Simona Murazzani, Andrea Polazzi.
2: Buongiorno, stagione finita, tornerò nel 2027.
1: Lo so.
2: Vado.
1: Lo so.
2: No,
1: lo
2: ma
1: so.
2: Ero io che lo stavo dicendo.
1: No, dai, non tocchiamo questo tasto dolente dell'annuncio del nostro numero uno del tennis.
2: Vabbè, non solo del nostro, di tutti, cioè un po' di tutti, il numero uno. E sì, vabbè, stavo leggendo, facciamo un po' di rassegna stampa nazionale. Una delle prime notizie che campeggia questa mattina proprio sui giornali è questa, la dichiarazione di Sinner tramite un video, è vero? Ieri tu sei stato tra i primi che l'hanno
1: visto. L'ha mandato prima a me.
2: Ah, ecco, ha chiesto se l'ha fatto bene.
1: No, me l'ha mandato, ha detto ti volevo aggiornare.
2: Ah, pensavo ti chiedesse dei consigli di comunicazione.
1: No, al limite dei consigli tecnici.
2: Ah, ok, perfetto. Buongiorno a tutti voi, buon mercoledì, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Tempo Reale. Siamo pronti a partire con tante notizie.
1: Abbiamo
2: finalmente un giorno in cui non
1: tante.
2: Non ci sono notizie.
1: Tante, non so se ci staranno tutte.
2: Esatto, e poi avremo anche un gradito ritorno nei nostri studi, quello di Francesco Barone con le anticipazioni del ponte, così vedremo anche come il nostro settimanale diocesano ci racconta il territorio, ma insomma abbiamo tempo. La prima cosa che invece vogliamo fare è darvi tutte le possibilità per mettervi in contatto con noi, a partire dal nostro numero per i messaggi, che è il 337 511 336, e poi la nostra pagina Facebook di Tempo Reale.
1: E noi iniziamo, visto che abbiamo detto tante le notizie, allora torniamo su quella con cui abbiamo aperto anche l'edizione di ieri mattina, perché è arrivata notizia di un'inchiesta aperta sull'incidente mortale sul lavoro avvenuto due pomeriggi fa in via Coletti. La procura di Rimini indaga per omicidio colposo. Sentiamo il nostro Lamberto Abbatti.
3: Sarà l'autopsia a chiarire se Saim Mirtai sia stato vittima di un malore o se la caduta dall'impalcatura sulla quale stava lavorando sia frutto di un fatale incidente. Il sostituto procuratore Saraposa ha disposto che venga effettuato l'esame autoptico sul corpo del 59enne operaio albanese, deceduto all'ospedale Bufalini di Cesena poco dopo il suo arrivo. Mirtai, che viveva a Rimini dai primi anni 2000 e aveva svolto principalmente la professione di muratore, risulterebbe titolare di partita IVA. In passato aveva avuto una propria ditta edile, ma attualmente pare lavorasse come artigiano autonomo per conto di altre imprese. La comunità albanese presente sul territorio si è stretta intorno alla moglie e due figli, un maschio e una femmina, che aspettano di capire cosa sia accaduto su quel ponteggio. Stando ad una prima ricostruzione, l'operaio pare stesse lavorando da solo al secondo piano di una palazzina in via Coletti quando è caduto nel foro che si trova sul pianale e che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro, atterrando con violenza sul balcone sottostante. La procura di Rimini, in stretto contatto con il personale della medicina del lavoro, ha aperto un'inchiesta come atto dovuto, al momento contro ignoti, per omicidio colposo. L'impalcatura, posizionata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria allo stabile, in particolare al cornicione e ai terrazzi, è stata posta sotto sequestro per consentire i necessari accertamenti tecnici, da stabilire se Mirtai indossasse il caschetto protettivo al momento dell'impatto e se più in generale siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Sentito a City il datore di lavoro, così come il condomino che ha chiamato i soccorsi dopo aver udito un forte tonfo provenire dall'esterno e aver visto il 59enne esanime a terra.
1: Ieri mattina vi avevamo detto era prevista e c'è stata anche una manifestazione davanti alla prefettura di Rimini in maniera unitaria. Noi ieri avevamo parlato solo della CGIL, ma in realtà erano le tre sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, che a seguito di questo ennesimo tragico incidente sul lavoro hanno voluto far sentire la propria voce per chiedere più tutele per i lavoratori, e lo hanno fatto con una manifestazione davanti alla prefettura di Rimini. Sentiamo il servizio di Maurizio Ceccarini.
4: Si può fare veramente tanto di azioni da mettere in campo per migliorare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Non ultimo implementare i controlli, capiamo tutte le difficoltà del momento, però servono veramente più ispettori e più controlli. D'altra parte anche noi come sindacati e anche con la collaborazione dell'associazione datoriale possiamo fare qualcosa di importante. Noi già con i nostri RLST forniamo un servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro, salute e sicurezza. Questo servizio però va implementato e soprattutto va aumentata la consapevolezza nei lavoratori e anche la cultura della sicurezza sul lavoro. E lo possiamo fare, con i nostri enti bilaterali siamo in grado di farlo, ma abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti quanti.
5: Siamo ancora molto lontani da una soluzione che ovviamente vedrà impegnati tutti noi come associazioni sindacali, associazioni datoriali in quella che è la prevenzione, soprattutto prevenzione in un settore che ha delle forti criticità in merito per diversi motivi. Diciamo, il percorso è ancora molto lungo per evitare di trovarci qui a condividere il cordoglio con la famiglia e non si può morire di lavoro, ecco. E noi siamo fortemente esposti per, come dicevo, per diversi motivi che sono insiti dall'attività lavorativa, che richiede un'attenzione in più. La normativa ci dà una mano, noi abbiamo costruito protocolli, però ripeto, ancora siamo lontani.
6: Le soluzioni che abbiamo messo in campo oggi sembra che non stanno funzionando, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni, ma ci dobbiamo metterci tutti, perché non è pensabile che al 2026 abbiamo i dati che ancora ci dicono che ogni anno abbiamo all'incirca 1200 morti sul lavoro. La UIL ha lo slogan del zero morti sul lavoro. Noi, nel nostro piccolo, anche come amministratori degli enti bilaterali, abbiamo la scuola edile per inserire, formare, informare tutta la classe, diciamo, del nostro settore. Ma si vede che non basta, perché oggi siamo qui per manifestare che queste tragedie devono finire.
1: E queste erano le voci dei rappresentanti sindacali raccolte da Maurizio davanti alla prefettura nella mattinata di ieri. La manifestazione è iniziata intorno alle 10:30. Noi restiamo in qualche modo in tema di lavoro, perché c'è un altro episodio che poi ha sollevato anche le proteste da parte dei sindacati per l'assenza delle dovute tutele. In questo caso riguarda il trasporto pubblico.
2: Proprio così, diciamo che di episodi in cui coloro che lavorano all'interno del TPL, che siano autisti, che siano alle volte anche controllori, raccontano di situazioni non sempre facili da gestire sopra i mezzi di trasporto. Bene, è proprio notizia delle ultime ore di un autista di Start Romagna che è stato aggredito sul bus che stava guidando da un passeggero. Ci sono delle indagini in corso per risalire al responsabile, però i sindacati, giustamente anche in coesione con questo episodio, ma anche un po' con quello che viene lamentato da tempo, hanno deciso di scioperare.
3: È stato colpito con violenza al braccio dalla cornetta del telefono presente all'interno della cabina. Se la caverà con 20 giorni di prognosi l'autista di Start Romagna, aggredito a Rimini sulla linea 9 da una prima ricostruzione. Il conducente, mentre si trovava in sosta a Santa Giustina, è stato avvicinato da un passeggero, pare di origine sudamericana, infastidito dal fatto che il bus non partisse. L'autista ha spiegato che quella era una sosta obbligata con degli orari da rispettare, al che l'individuo, dopo averne insultato, lo ha colpito al braccio per poi fuggire dalle porte del mezzo in quel frangente aperte. L'uomo, tra l'altro delegato sindacale della FILT CGL regionale, ha poi presentato denunce in questura. Lo farà anche la stessa Start Romagna, che si è detta pronta a mettere le immagini del circuito interno a disposizione degli agenti. Intanto i sindacati, che da tempo chiedono maggiore sicurezza sui mezzi, hanno indetto uno sciopero di 24 ore per venerdì.
2: Quindi venerdì sciopero di 24 ore. Immaginiamo, come sempre accade anche in queste situazioni, che saranno tutelate le fasce, sì, quelle però del trasporto prevalentemente scolastico, però durante il resto della giornata chi è abituato a muoversi con il trasporto pubblico potrebbe trovare non pochi problemi. D'altra parte, lo sappiamo, gli scioperi sono fatti per questo motivo, creano problemi, ma non solo al fine di creare problemi, ma nel creare problemi sollecitare il tema che sta caro alle persone che stanno scioperando, in certo. modo tale che ci sia anche un'opinione pubblica che
1: tu dici che qualcuno che si vede che non vede che non passa l'autobus dice ma
2: qualcuno
1: perché non
2: sì,
1: passano?
2: L'idea è questa, l'idea dello sciopero,
1: perché scioperano,
2: esatto, perché scioperano,
1: l'utente medio dice ma perché scioperano,
2: esatto.
1: E allora
2: è così, in teoria lo sciopero, insomma, anche in alcuni casi è stato pensato proprio per fermare.
1: È pensato perché poi la gente non passa, va a chiamare, si lamenta con l'azienda. E siccome l'azienda
2: beh, chiaro.
1: Non
2: ah,
1: ne
2: ma
1: può
2: certo.
1: più, dice allora proviamo a risolvere
2: esatto,
1: la situazione.
2: Ma infatti è questa qui direi che è assolutamente la lettura più corretta. Rimanendo in tema di cronaca, perché insomma è un po' una notizia che vi avevamo raccontato nella mattinata di ieri, perché era appena arrivata dalla Guardia di Finanza di Ravenna, molto articolata, perché di mezzo ci sono dei lavoratori, delle aziende fantasma, diciamo così, degli illeciti, ma ci sono anche riciclaggio di denaro, addirittura c'è insomma probabilmente slot machine o comunque sale di questo tipo del Titano, insomma diciamo che è abbastanza complicato. Chi meglio di lui poteva mettere
1: lui
2: tutto in fila,
1: ma che in
2: preciso
1: fila? Ma
2: sintetico, se non il nostro Andrea Polacco. Allora cerchiamo di capire che cosa ha fatto emergere questa operazione della Guardia di Finanza che riguarda il territorio romagnolo, anche quello riminese, ma anche altre diverse province italiane.
7: C'è anche Rimini tra le province coinvolte dall'operazione Mani d'Oro delle Fiamme Gialle di Ravenna, che ha portato ad un sequestro preventivo d'urgenza di circa 37 milioni di euro tra liquidità e beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati. Si tratta di 22 persone, tra cui due professionisti. 40 le perquisizioni, oltre a Ravenna e Rimini anche a Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Le indagini hanno fatto luce sull'effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche, ma di fatto serbatoi di manodopera con circa un migliaio di lavoratori. Saldatori, carpentieri e manovali d'officina, per lo più di origine straniera, venivano infatti assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società operative, coinvolte in un sistema che permetteva loro un cospicuo risparmio fiscale, ma anche continuità di manodopera senza dover sottostare ai meccanismi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. L'inchiesta si è poi allargata facendo luce su alcuni personaggi specializzati nel riciclaggio di quanto veniva incassato a fronte delle somministrazioni di personale. Nelle province di Napoli e Bergamo, i riciclatori, gestendo 155 società cartiere, si occupavano dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi retrocedevano le somme pattuite in contanti dopo alcuni passaggi nei vari conti bancari e al netto di una commissione che variava dal 14 al 22%. Un sistema che ha coinvolto circa 1200 soggetti economici, col trasferimento all'estero di 80 milioni di euro in circa 2 anni. Le Fiamme Gialle hanno scoperto anche un vero e proprio ufficio finanziario, con server, computer, macchina conta banconote, un centinaio di smartphone e carte di credito per il ritiro di denaro. Trovati 250.000 euro in contanti, gioielli e orologi di lusso, per non parlare di immobili, auto e centinaia di conti correnti. La cooperazione col Tribunale di San Marino ha poi permesso di sequestrare 7 milioni e mezzo di euro legati ai rapporti intrattenuti sul Titano da un indagato, già condannato per reati tributari, che era solito giustificare la disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco, disposti accertamenti su slot machine e alcuni dipendenti.
2: Vedi, io che non gioco mai non potrei giustificare. Cioè,
1: guarda che quelli che dicono io non gioco mai sono i peggiori.
2: Manco un gratta e vinci.
1: Allora, rincara la dose. Poi adesso
2: sono...
1: mi dici anche che non bevi mai.
2: Quello cosa c'è? Ma non c'entra niente. Ma quello non c'entra nulla.
1: Ma bisogna leggere tra le righe. Chi deve sempre mettere le mani avanti? Ma io non lo so perché non gioco.
2: Sono due cose completamente diverse.
1: Guarda
2: tu giochi?
1: Matteo Munaretto,
2: tu giochi?
1: Beh, un gratta e vinci a chi non è capitato
2: ma
1: di
2: sì,
1: prenderlo. Giocare
2: la schedina. Giochi, non so, fai scommesso online.
1: No, scommesso online no.
2: Allora, è inutile che stai lì a fare tutte queste questioni.
1: Però è capitato, no? Quando vai tipo in crociera, che c'è la zona con il...
2: Allora, io potrei ricordare, sì? Vabbè, non lo ricordo. Dopo se lo dici ricordi. Sempre che ricordo cose personali che non interessano
1: esatto,
2: a nessuno.
1: Non interessa
2: infatti
1: nessuno,
2: non
1: però.
2: Lo racconterò. Allora, no. Perché ho un episodio che condivido con Roberto Bonfantini, legato sì? proprio al gioco, che sarebbe molto simpatico. pubblico da dirti, ma siccome poi tu mi critichi,
1: ma poi lui non è qui, tu devi chiedere il permesso.
2: Siccome tu mi critichi, esatto, infatti, allora io decido di non raccontarlo.
1: Brava,
2: rimarrà questo alone di suspense sulle mie vicende legate al gioco d'azzardo. Allora salutiamo Walter che ci dice buongiorno, puntualissimi effettivamente questa mattina, stranamente siamo puntuali. E poi c'è il buongiorno di Irene e anche quello di Gianni, non so se c'è qualcuno anche al 337 511 336, comunque insomma
1: ancora
2: recupereremo anche tutti gli altri saluti e i vostri messaggi. Allora brevemente, ma se Matteo aiuta con la grafica, farei vedere la pagina del nostro sito newsemily.it. si vede, sì, grazie, ecco il nostro regista prontissimo, perché ci sono altre due notizie di cronaca. Io leggerei proprio il titolo e brevissimamente, che trovate in home page in questo momento su News Rimini: riprende la lite nello spogliatoio del circolo tennis, fotografo assolto. Un'altra notizia che appunto è arrivata dal tribunale, c'era stata questa lite all'interno del circolo tennis e padel di Riccione, urla, insulti, e un fotografo professionista di 33 anni, sì, lui era riminese, però giustamente i riminesi
1: lo sarà ancora,
2: giocare,
1: immagino,
2: vengono a cercare a Riccione perché è più bello, perché non sto scherzando, magari è riminese perché è nato a Rimini. Cosa fa a quel punto? Non è che ha dietro l'attrezzatura professionale, però estrae lo smartphone e documenta l'accaduto, perché dice: se poi chi viene insultato e via dicendo vuole avere magari della documentazione, quindi ha già questo spirito di lavoro. Sta di fatto che in quella manciata di secondi finisce ripreso a torso nudo per un istante anche uno dei due uomini coinvolti nella discussione, che è un riccionese
1: viene,
2: di 58 anni.
1: Viene
2: esatto,
1: ad avere una vita propria su WhatsApp, in una chat immagino dei frequentatori del circolo, e da lì è nata
2: questa denuncia per interferenze illecite nella vita privata, perché sai, il torso nudo effettivamente può rientrare in questo tipo di
1: però
2: situazione.
1: Però il giudice ha pronunciato una decisione ancora più netta di quella che era la richiesta della difesa, assoluzione, perché il fatto non sussiste.
2: Quindi se vai in giro a torso nudo, caro Andrea Polazzi, e qualcuno ti riprende,
1: io
2: poi tu sai,
1: un grande
2: solo
1: senso
2: contento
1: della decenza, e non costringerai nessuno a questa immane visione.
2: Ma se ti ho visto con un giubbotto di pelle,
1: ma
2: con
1: era
2: il
1: allora,
2: petto
1: ti svelo,
2: villoso,
1: ti svelo una cosa. Esiste l'intelligenza artificiale,
2: ma
1: quello era notoriamente
2: tutti hanno detto che eri tu.
1: Tutti
2: hanno detto che eri
1: certo,
2: tu.
1: Il mondo.
2: E hai detto, anzi, che forse eri ancora un po' più patito del solito, perché normalmente
1: patito
2: cioè hai uno sguardo ancora più prestante.
1: Lo sguardo, invece, soprattutto prestante. Il
2: invece
1: resto no,
2: l'altra notizia ci porta in autostrada, un brutto incidente, in questo caso accaduto nella serata di lunedì. Siamo nel tratto della 14 tra Cattolica e Riccione. Uno scooterista di 48 anni è entrato in collisione con un'auto poco dopo l'uscita della galleria di Scacciano, chiaramente già anche sulla strada normale, figuriamoci in autostrada. Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista, gravi ferite. La cosa forse più triste è il fatto che a questa persona si è stati costretti ad amputare un piede, quindi insomma un brutto incidente per chi ha assistito. Insomma, probabilmente qualcuno passava da quelle parti e forse si è chiesto che cosa fosse successo. Lasciamo la pagina della
1: perché
2: cronaca,
1: adesso torniamo su una notizia che ieri ti
2: ma io voglio continuare ad indagare su questa cosa.
1: Ma perché
2: cosa?
1: Tu vuoi continuare ad indagare e fai chiamare gli altri?
2: Tu chiameremo, perché io sono il capo e quindi
1: e
2: posso...
1: perché io voglio continuare ad indagare, tu chiama.
2: Certo, cioè... ma perché nelle redazioni funziona così, cioè quelli che devono decidere
1: scusa,
2: fanno fare agli altri.
1: Quando ti giochi il Pulitzer...
2: Ma che
1: devi
2: Pulitzer?
1: Essere lì tu,
2: ma
1: in prima
2: Pulitzer?
1: Fila.
2: No, allora questa cosa c'ha un po'.
1: Allora,
2: no.
1: Torniamo a parlare del riciclo o mancato
2: riciclo. Ma non siamo soddisfatti
1: della
2: comunque
1: plastica,
2: di quello
1: ed
2: che abbiamo
1: è
2: saputo.
1: È un tema sul quale ancora vi chiediamo di dire la vostra. Allora, in questo caso tu hai affidato al più affidabile della redazione, Stefano Rossini, l'indagine in questione. Cioè, tu hai detto, io questa sento che è una cosa che devi fare tu.
2: Me l'aveva trovata lui, sinceramente. Quindi è bene che indagasse lui, cioè nel senso, cercasse di capirci qualcosa in più. Ieri mattina abbiamo sentito anche la voce di Stefano Rossini,
1: sì,
2: che durante
1: che
2: la giornata...
1: stava continuando a chiedere informazioni, ma senza fortuna.
2: Vediamo a che punto siamo arrivati.
1: E sentiamo di cosa si tratta, poi diteci la vostra.
8: Dove si trova la plastica raccolta da ERA nel comune di Rimini? Una domanda al momento senza risposta, ma a quanto pare la plastica che ogni giorno evitiamo di buttare nell'indifferenziata e raccogliamo a parte non viene riciclata. Già lo scorso giugno il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessore all'ambiente Irene Priolo avevano inviato una lettera urgente al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin chiedendo un intervento immediato e risolutivo sulla crisi del settore del riciclo e poche settimane fa, il 10 settembre, la conferenza delle regioni e delle province autonome è tornata sull'argomento approvando un documento elaborato dalla Commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità contenente alcune proposte di azioni a breve termine per affrontare il problema della crisi della filiera degli imballaggi in plastica che riguarda non solo Rimini ma tutta la regione e il paese. Ma qual è il nocciolo della questione? Il problema è prettamente economico. Nel mondo, in particolare in Asia e in America, viene prodotta più plastica di quella utilizzata e questo ha fatto crollare il prezzo della materia prima rendendolo molto più conveniente rispetto a quella riciclata. Per dare solo un numero, le aziende con la plastica riciclata spenderebbero il 60% in più in materia prima. Il problema per i comuni però non è solo economico ma anche ambientale. Che fine fa ad oggi tutta la plastica conferita e stoccata nelle aree di recupero? Al momento ERA non risponde e non ha fatto sapere se viene semplicemente accumulata o smaltita negli inceneritori insieme all'indifferenziato, dando vita ad un cortocircuito paradossale e costoso di differenziazione e raccolta in un momento in cui i numeri della differenziata ci parlano di una maggiore attenzione da parte delle persone nel conferimento dei rifiuti, attenzione che finisce direttamente nel cestino, indifferenziato.
2: La domanda si pone, già qualcuno ieri mattina se la faceva, no? Visto che ad esempio Stefano giustamente si è concentrato sul comune di Rimini, che è anche quello centrale, anche quello che dato il numero dei suoi abitanti produce più rifiuti. In realtà il problema è legato a tutto il territorio, quindi ad esempio ieri mattina quando avevamo accennato a questa cosa un'amica ci scriveva: proprio stasera vengono a raccogliere la plastica, la domanda, ma ha senso quello che sto facendo? Allora noi non vogliamo assolutamente instillare questo dubbio, voi continuate a farla la raccolta differenziata puntualmente, anche essendo molto bravi nel differenziare le cose, perché la parte che spetta a noi facciamola bene. Noi, per quanto possibile, anche sollecitati un po' da questo articolo del Fatto Quotidiano, proveremo a trovare qualche risposta in più, perché sì, giustamente però, ERA non deve dare la risposta, perché è colore,
1: ERA può dire quello che sta facendo adesso,
2: su input anche della politica, perché
1: beh,
2: poi
1: allora, io adesso vado avanti con delle ipotesi assolutamente personali. Se in effetti questa plastica non trova nuova vita,
2: sì,
1: non è che può essere accumulata in eterno nei piazzali.
2: Chiaro.
1: Quindi in qualche modo verrà smaltita.
2: No,
1: immagino.
2: Ma può essere anche che Coreplo ogni tanto passi, Andrea. Cioè, non sia del tutto fermo.
1: Che ci sia qualche azienda disposta a pagare il...
2: Beh, perché probabilmente
1: 30,
2: ci sono...
1: 40,
2: non è che...
1: 50%,
2: sì, perché comunque ci sono anche delle aziende dove già la plastica utilizzata arriva da questi percorsi di recupero. Immagino che non sia in 2 o 3 mesi che decidi di cambiare anche il fornitore, non lo so. Quindi bisognerebbe capire se è un percorso in fieri, se le cose sono state già tutte decise, e sarebbe bene capire che cosa è stato deciso, anche poi per ragionare in modo più limpido, più trasparente, perché non è tanto quello che poi ci viene detto, ma il fatto che ci venga detto per il quale poi possiamo fare dei
1: però
2: ragionamenti adeguati.
1: Io metto sul piatto una serie di questioni, poi noi abbiamo iniziato a differenziare sostanzialmente per due motivi principali: da una parte la necessità di venire incontro a una serie di esigenze di carattere ambientale, di tutela dell'ambiente e quant'altro, insomma, quindi non si poteva continuare a gettare in maniera indiscriminata, però come sempre per andare a toccare le corde di chiunque, anche di chi è meno sensibile, c'era anche il miraggio a questo punto di: tu differenzi di più,
2: paghi di meno.
1: Ecco, su questa cosa nessuno è mai riuscito a mettere mano.
2: Non del tutto, perché ci sono alcuni comuni che hanno la tariffa puntuale, cioè nel senso più piccoli, dove questa cosa in qualche modo si è attivata, non
1: sì,
2: nei comuni più grandi.
1: Non
2: in
1: nei
2: effetti.
1: Comuni più grandi, anzi ogni anno noi sentiamo le amministrazioni che devono in qualche modo o trovare sì, delle risorse per neutralizzare gli aumenti decisi da Atersir,
2: sì,
1: oppure venire incontro, dover pagare come cittadini un aumento. E quindi queste secondo me sono due cose che cozzano, perché tu non puoi chiedere un impegno a fronte di una situazione che resta sempre la medesima.
2: Però diciamo che al momento i costi per ERA, perché ERA al di là insomma dei disservizi, ma non stiamo parlando di quello che possono esserci sempre, no? Quindi la difficoltà di arrivare dappertutto, e quindi queste le segnalazioni che normalmente anche noi facciamo e che facciamo arrivare anche al gestore, continua a farlo questo servizio. Cioè nel senso, il martedì sera a Riccione il camioncino di ERA che prende la plastica sta passando ancora, quindi il costo in questo momento di chi gestisce questo servizio, poi magari c'è un minore costo perché non deve fare questo giro, io non lo so, e quindi proprio perché non lo so mi piacerebbe saperlo, cioè mi piacerebbe entrare un po' di più prima di fare qualsiasi tipo di ipotesi all'interno di queste questioni, anche perché ricordiamo anche quest'anno c'è stato il rischio di un aumento della Tari, non so se vi ricordate.
1: Allora, credo che in alcuni comuni come Rimini, credo anche Riccione, c'è stato modo di andare a trovare risorse,
2: sì, esatto,
1: da altre
2: esattamente
1: per evitare il
2: gli aumenti
1: della Tari, sterilizzare, così lo dicono in termine tecnico gli esponenti politico istituzionali dei territori, quindi gli aumenti sono stati sterilizzati, ma col senno, cioè guardando al futuro, siccome le coperte sono sempre più corte per le amministrazioni pubbliche, immagino che non sarà sempre possibile andare a sterilizzare gli aumenti, e se ogni anno questa cifra cresce, prima o poi,
2: assolutamente,
1: a parte che saranno sterilizzati, però a me sembra,
2: allora,
1: che sia
2: noi
1: un po'
2: continueremo
1: di più una Tari
2: a, per quanto possibile, a chiedere. Non è detto che avremo le risposte, ma comunque cercheremo
1: l'altra
2: di
1: cosa
2: continuare.
1: Che è quello che mi indigno.
2: Di indignati.
1: No, è il fatto che su certi temi è quasi impossibile ottenere delle risposte, quindi devi andare avanti per ipotesi, perché ogni realtà, tra virgolette, scarica sull'altra, pur sapendo quello che, perché tanto voglio dire, c'è una catena di comando, vogliamo chiamarla così, quindi anche l'ultimo sa quello che gli chiede quello prima, però non ti dice a noi dicono di fare così. Ti dice,
2: non ci accontenteremo delle risposte che abbiamo ottenuto.
1: Allora, credo che la trasparenza sia fondamentale.
2: Eh no, certo, anche per ragionare. Poi alla fine, se no, altrimenti come Irene chiede,
1: altrimenti,
2: quindi se la bruciano, qualora Irene, noi non diciamo che la stiano bruciando, non lo sappiamo se effettivamente stiano finendo gli imballaggi in plastica nell'inceneritore, perché chiaramente il Fatto Quotidiano fa un'analisi molto ampia che riguarda tutto il paese, parla di inceneritori generici. È chiaro che noi ci facciamo i conti con il nostro territorio, dove un inceneritore c'è, anzi un termovalorizzatore, come ci hanno spiegato negli anni dovesse essere chiamato, però effettivamente la domanda, il cittadino, ma come noi anche, che magari possiamo almeno chiedere, perché il cittadino poi a chi chiede, per carità, probabilmente sono domande che probabilmente a questo punto noi dobbiamo cambiare soggetto a cui farle. La domanda va fatta all'amministratore, perché gli amministratori pubblici almeno devono sapere che cosa succede. Non che gli amministratori pubblici con il gestore abbiano sempre un rapporto confident, come si dice, però almeno qualche altro ragionamento proveremo a farlo.
1: E
2: due messaggi,
1: anche tre forse,
2: anche tre.
1: Perché Stefano su questo tema dice: alla fine si tornerà ad aumentare la Tari, pago più per 20 giorni a Riccione che per 11 mesi a Trento con una casa più grande.
2: Ecco, fantastico, già questo ci dice tante cose. Invece Stefano e Gianfranco fanno un ricordo per questo 7 ottobre molto diverso,
1: data, sì,
2: molto molto diverso. Anche noi ne abbiamo un altro, tra l'altro, che ci è arrivato via messaggio e poi magari lo leggiamo. Questo 7 ottobre porta la memoria delle persone inevitabilmente anche tante tematiche diverse, quindi ad esempio c'è Stefano che dice: oggi 7 ottobre, siamo già a 3 anni dal massacro del festival musicale Supernova da parte di Hamas, e quindi sappiamo bene poi che cosa è accaduto in quella giornata, in quella terribile giornata, tante
1: cosa
2: vittime,
1: è scaturito da quel,
2: esatto,
1: giorno,
2: tante vittime giovani, e poi quello che è accaduto successivamente, sta ancora accadendo. C'è poi Gianfranco che invece dice: oggi mercoledì 7 ottobre ricordo la nascita di un modello di automobile, è la storia della Citroën 2 cavalli, sì, presentata al Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi il 7 ottobre del 1948, quindi l'Europa usciva dalla Seconda Guerra Mondiale e insomma ci fu questa, che poi insomma probabilmente era anche un po' il desiderio di rinascere il prima possibile.
1: E poi insomma siamo in un momento in cui ricordiamo,
2: sì, esatto, facciamo un po' questi
1: allora
2: ricordi del
1: mostriamo anche questa foto, mentre io la mostro tu magari ricordi
2: assolutamente
1: l'appuntamento,
2: sì,
1: perché il 7 ottobre ha un significato particolare anche per noi a livello locale.
2: Proprio così, perché sono passati, Andrea, 4 anni, era il 7 ottobre del 2022 quando ci fu quel tragico incidente in autostrada dove persero la vita degli amici del cuore 21 di Riccione, e oggi, proprio in ricordo di Alfredo, Francesca, Maria, Massimo, Romina, Rosselle e Valentina, alle 18 alla chiesa di San Martino in Viale Diaz a Riccione ci sarà una messa in suffragio. E in questa foto, insomma, che è stata proprio pubblicata anche da Cuore 21, vedete i volti, i sorrisi di questi amici che appunto mancano tanto. Questa mattina, per chi volesse approfondire, c'è anche una bella intervista alla presidente di Cuore 21 che racconta anche un po' come si è cercati di in qualche modo uscire da quel dolore che aveva spezzato ogni desiderio di continuare, che grazie anche ai ragazzi, alle famiglie, ai tanto bene anche che ha sentito attorno la comunità di Cuore 21, si è riusciti a fare in questi anni, con fatica, con tanto dolore, perché sappiamo che la presidente ha perso una delle sue figlie, però veramente un segno importante. Questa mattina un bell'articolo, una bella intervista sul Resto del Carlino.
1: E noi restiamo a Riccione.
2: Restiamo a Riccione.
1: Ieri, con tutte le tue forze, hai desiderato partecipare a questa conferenza stampa.
2: Sì.
1: Nella quale sono stati presentati i lavori al via per la riqualificazione, tanto discussa, perché c'è stato
2: molto discussa, molto. Non so quanti incontri ci siano stati prima di dare il via ai lavori.
1: Cervi, parliamo del tratto tra viale Scesa e viale Ruffini.
2: Esatto, compreso anche piazzale Matteotti. Diciamo che per chi conosce Riccione Paese, in questo momento via Fratelli Cervi è diviso in due, ma almeno per i primi 15 giorni di cantiere, nella parte che è stata appunto cantierizzata, non si passa neanche in automobile, quindi servono percorsi alternativi. Poi piano piano il cantiere si ridurrà un po' e le lavorazioni saranno meno impattanti e anche i mezzi di trasporto potranno passare. Diciamo che questo periodo, anche perché ricordiamo che per questo progetto Riccione ha partecipato agli hub urbani, a quelli della regione, quindi parte dei finanziamenti arrivano anche da questo, e c'era tutta la polemica ZTL sì, ZTL no. Alla fine l'interlocuzione anche con i commercianti della zona ha portato a delle scelte, diciamo, di incontro tra le due ipotesi, e però resta un problema: sono le vele. Tu le vele le vuoi o non le vuoi? La domanda permane. Ma sentiamo il servizio. No, perché te non vai in Corso Fratelli Cervi a passeggiare?
1: Ma se scopre dov'è?
2: Non sai dove.
1: Sentiamo
2: Andrea. Un viale con arredi più essenziali, alberi di aranci e vele ombreggianti, anche se queste sono ancora in forse. È partito il cantiere su Corso Fratelli Cervi, cuore della zona paese di Riccione. Si procederà in due stralci. Nel primo, in concomitanza di interventi più impattanti, per le prime 2 settimane il traffico sarà completamente interdetto. Piccola pausa ai lavori per Ciocco Paese, poi durante le festività natalizie.
9: La fase più delicata di rimozione di tutti gli elementi d'arredo esistenti, per cui per mettere in sicurezza l'area è stata necessaria questa cantierizzazione. Nelle fasi successive ci sarà la possibilità, più spazio per far passare anche le auto. Ci sarà l'interruzione del cantiere per il periodo natalizio, dal prima dell'8 di dicembre fino all'Epifania, per poi riprendere i lavori.

0: deve essere più un viale di attraversamento della città, deve essere un viale percorribile da chi vuole fruire delle attività che ci sono in questo tratto.
1: Tra gli elementi architettonici ci sono le vele in PVC per un costo di circa 400.000 euro già a capitolo di spesa su un totale di investimento di 1.100.000. Saranno montate per fare ombra durante l'estate, ma c'è un però, visto che gli ancoraggi sono sulle pareti delle abitazioni che si affacciano sul viale.
2: Le vele verrebbero comunque posizionate in primavera. È chiaro che nel frattempo dobbiamo raggiungere l'accordo con i privati, e il progetto funziona anche senza vele, è un'occasione che andrebbe comunque a migliorare l'aspetto e la fruibilità del corso.
1: A 24 ore dall'avvio del cantiere i commercianti lamentano già alcuni disagi, la mancata raccolta dei rifiuti e la necessità di avere stalli di carico e scarico. Sindaca e assessore hanno assicurato che si attiveranno. Questo è, diciamo che effettivamente ieri quella che era una conferenza stampa nel cantiere è diventata anche un dialogo che la sindaca e l'assessore Andruccioli hanno avuto proprio con alcuni dei commercianti che hanno lamentato le prime difficoltà, perché chiaramente se tu metti un cantiere a quel punto magari il camioncino che passa
3: non
1: a prendere
3: passa più.
1: Del diera o insomma di coloro che prendono l'immondizia non ci passa più, quindi deve andare a piedi? Dove si deve mettere? E poi loro, soprattutto chi ha negozi che hanno necessità di un continuo rifornimento, pensiamo al, che ne so, in quel caso c'era tipo un frutta e verdura oppure un fiorista, evidentemente venendo a meno in questo momento proprio tutti i parcheggi di quella zona deve essere ricavato da qualche altra parte, altrimenti poi il rischio è che non riescano a raggiungere le loro attività. Abbiamo visto una buona interlocuzione, cioè il desiderio anche da parte dell'amministrazione di provare a rispondere. La sindaca è andata anche con alcuni dei commercianti a vedere dove si poteva eventualmente anche porre lo stallo per il carico e scarico, per cui insomma leggevo questa mattina un po' di commenti a questa notizia anche che ieri è circolata, e qualcuno diceva speriamo non mettano le vele. Allora le vele, il comune ha spiegato
3: tu
1: che soldi ci
3: vele,
1: sono.
3: Ti vedo, ti
1: no,
3: vedo,
1: no, io non lo so. Sinceramente da rendering faccio fatica a capire se
3: tanto
1: è una cosa che esteticamente.
3: Dici, se le avete prese e non le usate, me ne date una per il terrazzo.
1: Non credo neanche che siano state prese ancora, però ci sono 400.000 euro per posizionarle. Quindi il comune i soldi ce li ha. 400.000 euro costano, sì.
3: Per questo in PVC.
1: Sì, considera che l'intero progetto di riqualificazione, diceva ieri l'assessore, costa 1.500.000, quindi circa 700.000 per la sistemazione.
3: Cioè, le vele sono un bel capitolo
1: un bel capitolo di spesa, però c'è questa cosa che appunto diceva Andruccioli, che se il privato non è d'accordo, visto che comunque il gancio per tenerlo devi mettere sulla sua abitazione, evidentemente insomma questa cosa, cioè lui dice il progetto di riqualificazione sta in piedi anche senza vele, che lì serve un ombreggio può essere effettivamente vero, perché essendoci tante case molto vicine d'estate è molto molto caldo, invece è un posto che i riccionesi, al di là insomma delle tue cose che dici non sai neanche dov'è,
3: ma
1: amano
3: lo so
1: molto
3: benissimo dov'è.
1: Amano molto perché ci sono tutti i negozi di prossimità, ecco, stranamente è un corso
3: chiudono in viale Ceccarini, almeno restano aperti.
1: Lì invece ce ne sono tanti, dove proprio c'è proprio il macellaio, il fiorista, il fruttivendolo, il pescivendolo, cioè è proprio la dimensione del borgo che credo chi abita da quelle parti, ma non solo, perché tutti i riccionesi, anche non quelli residenti nella zona paese, apprezzano in modo particolare. Vedremo, vi terremo aggiornati sulle vele.
3: E leggiamo un messaggio di Cesare sul tema della plastica. Lui dice: secondo me non possiamo tornare indietro dal virtuoso
1: Sono
3: comportamento
1: d'accordo.
3: Della differenziata, quindi accetterai un aumento delle tariffe per questo. D'altra parte, mentre ci sono tasse, bolli e tariffe spropositate nella quotidianità, io credo che raccolta rifiuti e acqua, ad esempio, siano a troppo a buon mercato rispetto a quanto vantaggio ci procura.
1: Questo è il messaggio di Cesare. Devo dire che anche secondo me non si può tornare indietro. Siamo diventati bravi a fare la raccolta differenziata, che il governo, in questo caso credo che sia una decisione che deve arrivare proprio dall'alto, decida di incentivare il più possibile il riciclo della plastica. Vediamo veramente tanti pezzi di mondo pieni di plastica, di rifiuti, ma montagne di rifiuti, ecco, li produciamo noi, in qualche modo cerchiamo almeno di dare a questi prodotti una nuova vita. Poi ci viene detto, guardate, è più economico ed anche più ambientalmente sostenibile bruciarli, perché non fa bene, non è vero che ci sono dei che ne so, tutte queste cose, però ditecelo, cioè spiegateci bene che cosa accade. Procediamo.
3: Continua, indaga, ci vuole la voce del direttore.
1: Sì, infatti.
3: Devi prendere in mano la situazione.
1: Sì, certo.
3: Niente, io ci provo a spronarla. niente da

0: fare. Sai che quando chiedi tu si aprono milioni di porte?
1: Ma non è vero nulla. Ma
0: lascia, ci muoviamo noi.
1: Certo,
0: tu sei la famosa Susanna Morazzani.
1: Come così lasciare ad altri i lavori?
0: Ma non è una roba che hai affidato a me.
1: No, allora, ma io non, chi l'ha fatta se l'è affidata.
0: Esatto.
1: Nel senso che per fortuna abbiamo tante possibilità di venire a conoscenza di cose più o meno, insomma, anche fastidiose, come in questo caso effettivamente una notizia fastidiosa, ma che merita l'approfondimento.
0: Urticante.
1: Sì, decisamente.
0: Andiamo in via Turchetta.
1: Andiamo nella zona. Andiamo a fare il Turchetta.
0: Esatto, un'iniziativa che si è svolta un paio di giorni fa.
1: Sì.
0: Torniamo alle polemiche sull'ampliamento della fiera di Rimini, che la scorsa settimana diciamo sono state seguite da una serie di interventi di tutte le associazioni di categoria, praticamente, che praticamente ognuna con una nota diversa ha detto la stessa cosa. L'intervento è fondamentale, però ci raccomandiamo, bisogna lavorare sulle infrastrutture viarie per non appesantire troppo quell'area che già è in sofferenza dal punto di vista della mobilità. I cittadini, gli aderenti al comitato osservatorio ampliamento fiera, hanno voluto nuovamente far sentire la loro posizione. Ha seguito per noi l'appuntamento.
1: Hanno fatto proprio un tour, nel senso che hanno deciso di andare in bicicletta un po' nella zona di via Turchetta, all'ingresso della fiera, per far capire a chi ha
0: le criticità.
1: Esatto, aderito, come si trovano a vivere. Allora vediamo un po', ci racconta tutto il nostro Stefano Ravaglia.
2: Turchetta, si chiama così l'iniziativa promossa dall'Osservatorio Ampliamento Fiera, che ha voluto porre l'attenzione ancora sul progetto del nuovo cupolone alla Fiera di Rimini, un'area da 15-18 mila posti prevista per il 2029, che ha raccolto il favore della stragrande maggioranza degli enti turistici, ma che continua a far storcere il naso al comitato. Il Turchetta, espressione che gioca con l'omonima traversa di via San Martino e Riparotta nella zona fieristica, ha voluto mettere la lente di ingrandimento sulle criticità della nuova costruzione, che a detta dell'osservatorio incombono sul progetto, con un giro delle aree più critiche come la zona residenziale a ridosso dei padiglioni o il boschetto di fronte all'ingresso principale.
3: Il Turchetta nasce proprio dall'esigenza di uscire dalle carte e vedere, toccare con mano quello che è il luogo dove si vuole realizzare tutto questo fuori dai cancelli della fiera, perché quando si parla di ampliamento si parla di ricaduta economica, di numeri, ma non si parla di quelle che sono le difficoltà dei residenti e della popolazione cittadina di tutta Rimini. Parlano di ripiantumazione, ma la ripiantumazione sarebbe con dei manici di scopa e a destra e a sinistra, quindi vai a togliere, lo abbiamo visto benissimo, un ecosistema per crearne uno tutto nuovo che non verrà a sostituire quello che è l'equilibrio di adesso.
2: La viabilità soprattutto, il rafforzamento del trasporto pubblico, i parcheggi e il famoso casello della A14 dedicato alla fiera, una soluzione però quest'ultima su cui il comitato pone un veto.
4: Non risolve il problema casello, il casello risolverà il problema di Via Soleto per esempio o della statale, e quindi è una soluzione a metà, è una delle proposte, ci sta, ma non va a risolvere completamente. E poi diciamocelo, realizzare un casello si tratta di un iter che porterà via anni.
2: Resta intesa, secondo l'osservatorio, la ricerca di un dialogo e non di uno scontro con le amministrazioni.
5: Posto che questo progetto viene presentato come ad utilità pubblica, la parola stessa dice che i primi a dover essere coinvolti dovrebbero essere appunto i cittadini. In realtà noi ci siamo ritrovati a dover affrontare una mole di documenti enorme e anche complessa in brevissimo tempo. Noi vogliamo solo dei chiarimenti, vogliamo capire questi atti e i vari pareri degli enti. Invece, se un cittadino è obbligato a fare ricorso al TAR, questo significa, è implicito, che l'amministrazione ci chiude la porta.
1: Le ragioni del comitato.
0: Queste sono le voci raccolte da Stefano. Questa è una vicenda di cui sicuramente continueremo a parlare, anche perché di fatto i lavori e gli interventi non sono ancora concretamente partiti, e finché non parte il cantiere immaginiamo che la protesta possa proseguire. Ma adesso quello che prosegue è l'appuntamento con le anticipazioni dal settimanale del Ponte.
1: Proprio così, è tornato a trovarci nello studio di Tempo Reale il nostro amico e collega Francesco Barone.
6: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, Francesco.
6: Questa mattina ho portato addirittura il Ponte. La carta, anche perché abbiamo messo le etichette
1: stampata
6: ai nostri abbonati uno a una fino adesso.
1: Molto bene, allora io chiaramente, noi poi abbiamo quello digitale, però è molto bello secondo me.
6: La carta sembra un fascino particolare.
1: Devo dire di sì.
6: Partirei subito l'argomento
1: prima pagina,
6: da
1: direi.
6: Prima pagina, sì, lo abbiamo dedicato all'Alzheimer, l'abbiamo intitolato Memoria da custodire, perché con la nostra Filomena Armentano abbiamo cercato di capire quante persone nella provincia di Rimini sono coinvolte dalla demenza, e ne davvero sono tantissime, sono più di 5.000 le persone che soffrono di demenza e 3.000 che hanno purtroppo l'Alzheimer, che è una malattia, per chi la conosce, devastante, soprattutto per i familiari, perché piano piano vedi le persone a te più care che perdono la memoria e non ti riconoscono più. E quindi con Filomena abbiamo cercato di capire come poter aiutare queste persone. A Rimini fortunatamente c'è una rete proprio che sostiene non solo i malati ma i familiari nell'affrontare queste malattie, delle quali però si può anche ritardare l'insorgenza. Quindi abbiamo spiegato anche quali sono gli stili di vita che bisognerebbe seguire per cercare di ritardare sempre di più questi problemi.
1: Sì, poi ci sono anche dei medicinali.
6: Certo,
1: insomma,
6: c'è anche proprio uno stile di vita molto, molto particolare, al quale si potrebbe davvero aderire tutti, perché
1: indipendentemente dalla genetica. Esatto.
6: Ci siamo occupati anche di solidarietà con i vestiti che rinascono, con il nostro capo redattore Paolo Guiducci. Intanto sfogliamo
1: la pagina digitalmente, facciamo vedere la pagina. Che meraviglia.
6: Sì, perché come si sa, Lazzaro, con nato questo laboratorio grazie anche alla Caritas riminese,
1: poi ha avuto vita propria,
6: è una vita che si sta sviluppando nel migliore dei modi, perché spesso passo da quelle parti ed è veramente,
1: e fai acquisti,
6: mia moglie ma è sempre pieno di gente, e quindi è molto bello vedere anche come questi vestiti che sarebbero stati gettati vengono presi e rivestiti, proprio nel vero caso della parola, perché ci sono persone che prendono questi abiti usati e gli ridanno vita. Attraverso Lazzaro nasce, è nata anche proprio adesso, una nuova sartoria che si chiama Abiti Liberi. Sta muovendo i primi passi, però ha bisogno di
1: una mano.
6: Infatti è stata aperta una campagna di crowdfunding, che è sostenuta anche da Riviera Bianca, per a raccogliere circa 20.000 euro che dovrebbero seguire all'acquisto di macchinari professionali, attrezzature, materie prime, e allestire questa sartoria nel cuore di Lazzaro. Quindi è davvero un bellissimo modo di anche salvaguardare l'ambiente, perché nell'ultima edizione del campo lavoro missionario proprio tutto quello che riguarda l'ambiente è stato al centro di un incontro nel quale si è sottolineato come questi abiti che vengono acquistati a volte anche, come posso dire, in maniera, come si dice,
1: compulsiva,
6: bravissima, non mi veniva il termine,
1: chiedevi a me perché non a Polazzi, perché guardavi me e non lui lo vedi un atteggiamento legato ad un genio, scherzando, Francesco.
6: Però non ci mancherebbe, però voglio dire, alla fine
1: è assurdo, certo.
6: La vita di questi capi ha una fine brevissima.
1: Diciamo che anche quindi il costo molto moderato di alcune catene, fast fashion e quant'altro, dove appunto magari bisognerebbe farsi una domanda perché una maglietta costa 5 euro, poi è evidente che pensi e speri, insomma, che quella maglietta lì, anche se ti dura un mese, vabbè, hai speso 5 euro, però proprio è sbagliato, perché ritorniamo al tema dell'immondizia, delle cose buttate.
0: Io ho magliette pagate 5 euro che ancora indosso da anni.
1: Esatto, ma tu sei bravo in questo. Quindi, cioè, se la materia prima era buona, anche se le rilavi tante volte, poi sono ancora.
0: Ma la materia prima buona sono
1: sei
0: io.
1: Sei tu, esatto.
6: Eccolo,
1: se
6: perfetto.
1: Che le custodisci
6: benissimo.
1: Bene.
6: Io direi di sfogliare ancora
1: le
6: nostre pagine. Sì, del ponte arriviamo a un argomento che cioè, sicuramente è interessante, probabilmente sì, provocherà qualche sì, polemica, ma
1: solo
6: il
1: qualche
6: nostro, solo qualche. Si può amare un animale più di un figlio? È la domanda che ci siamo fatti nella riunione di redazione e abbiamo cercato di sviluppare con Simone Santini questo argomento, cogliendo tante sfumature di questo modo di comportarsi, perché è un modo di comportarsi che ha anche un nome ben preciso:
1: pet parenting.
6: Bravissima, te che sei in inglese, bravissima. che abbiamo scoperto essere un fenomeno sempre più diffuso anche nel riminese. E abbiamo cercato di capire le varie sfumature intervistando anche chi serenamente ha ammesso che non vuole avere figli, perché abbiamo intervistato una coppia che ha detto: noi non vogliamo avere figli prima di tutto per una questione economica e non vogliamo avere problemi di questa natura, e quindi abbiamo deciso di dare e riversare il nostro amore sui nostri gatti. Ma il veterinario, il dottor Vittorio Saettone, che si occupa anche del comportamento animale, ha sottolineato l'attenzione a questo modo, tra virgolette, molto tra virgolette morboso di riversare l'amore sugli animali, perché gli animali non sono comunque persone e quindi possono soffrire anche di questo attaccamento che gli umani hanno nei loro confronti. È una pagina sicuramente da leggere con molta calma, perché apre davvero porta sì, su sì, un argomento che è molto dibattuto. Ci siamo occupati anche nelle pagine della provincia di un evento che, Simone, a te credo tocchi particolarmente, perché la casa del Punto Giovane compie esattamente 20 anni.
1: Non
6: la
1: il Punto Giovane, no, il Punto Giovane ne ha di più di anni.
6: Ne ha di più, però è la nuova casa dove
1: sì, esatto, invece 20. Io ma ne ha anche. Sono ancora teen, esatto.
6: Sì. In questa nuova casa, come ci raccontava Don Franco, sono stati accolti in questi 20 anni più di 2000 giovani. E proprio per celebrare questo evento ci sono due appuntamenti importantissimi. Giovedì 15 ottobre alle 21:15 il vescovo Nicolò celebrerà una santa messa, e poi lunedì 19 ci sarà la performance di Cristina Di Pietro, che farà anche una testimonianza. Il Punto Giovane, che credo tutti conoscano, una bellissima realtà realizzata da Don Franco con l'aiuto di tanti educatori, che nel corso di questi anni davvero ha aperto le proprie braccia a tantissime persone.
1: Ricordiamo che negli ultimi anni, cioè nell'ultimo tempo, in particolare da quest'anno, c'è proprio un progetto diocesano legato sì, alle convivenze, che riguarda la sede del seminario, che ha tanto spazio, certo, anche lì già si stanno facendo delle esperienze, e il Punto Giovane, che appunto lavoreranno insieme per dare disponibilità a tutti i ragazzi, preferibilmente chiaramente si parla di ragazzi delle scuole, quindi magari, visto che ormai non è più neanche in uso fare le gite scolastiche, non che si facciano le stesse cose, ma il tempo della condivisione, il tempo dello stare insieme anche durante le giornate di scuola, insomma, è veramente qualche cosa di bellissimo. Lì c'è anche una bella rete con gli insegnanti di religione.
6: Infatti,
1: che danno, insomma, fanno conoscere anche questa possibilità all'interno delle scuole dove lavorano. C'è anche un po' di sport.
6: C'è tanto sport, come si può vedere. Il Rimini, il sette bello nascosto nella cava. Abbiamo giocato un po', perché sabato
0: piace vincere facile.
6: Perché sabato pomeriggio il Rimini andrà a Forlì per giocare contro il Cavaronco, che ha solo un punto in classifica. Ne abbiamo parlato anche a calcio.basket, lo abbiamo ribadito noi anche nell'articolo. Purtroppo non ci saranno i tifosi del Rimini.
1: Già.
6: E questo mi piacerebbe che qualcuno spiegasse il motivo di questa cosa, ma l'ho detto lunedì da Roberto e quindi non mi ripeto.
1: Andate a recuperare la puntata.
6: Sì, andate a recuperare la puntata su Icaro Play.
1: Bravo,
6: facendo la pubblicità. un cartellino rosso molto particolare, perché abbiamo voluto sottolineare l'episodio indegno che è accaduto al termine della partita con Avellino, quando
1: stiamo parlando di basket,
6: sì, di RBR. Sapete tutti, chi non lo sapesse, l'amore di un giocatore di Rimini israeliana è stata pesantemente offesa da due personaggi, li definisco così, che addirittura uno dei due ha fatto cenno a questa signora che tra le altre cose è in dolce attesa, ha fatto il cenno di una pistola. L'ignoranza da dove nasce? Nasce dal fatto che la moglie del giocatore ha sul suo profilo Facebook un'immagine di lei vestita con una tuta militare. Non sa, probabilmente questi due fenomeni non sanno che in Israele il servizio militare per le donne è obbligatorio.
1: Esatto, tra l'altro giovanissime.
6: Anche se lo avessero saputo, vabbè, certo, non giustifica assolutamente quello che hanno fatto, e ci auguriamo davvero che questi due soggetti vengano presi e cacciati fuori.
1: Come potremo andare verso la pace se si continua in questo modo ad odiarsi? Perché poi qui persone che tra l'altro non penso che, cioè nel senso, veramente già da lontano, perché sai, entrare nei posti è molto difficile, capire alcune dinamiche di odio che sono veramente inveterate negli anni, ma tutto quello che gira attorno dovrebbe portare ad un pensiero di pace, ad un non solo un pensiero, ma anche a delle azioni di pace. Se da fuori poi ci sono questi tipi di azioni su un campo dove ti sei divertito, dove hai appena visto una partita, vuol dire che proprio c'è qualche cortocircuito che, certo, ci sfugge completamente. Prima Stefano ricordava, insomma, il drammatico anniversario del 7 ottobre, proprio oggi, quindi esatto, inevitabilmente un po' di pensiero, insomma, se ci vorrebbe un po' più di intelligenza, un po' più di capacità di guardare alle cose che ci capitano attorno.
6: Finisco col dirti della nostra intervista con il nostro Riccardo Leoni al presidente delle Piranhas di softball, che hanno conquistato la promozione in Serie A2. Sì, siete uno spettacolo, è un momento molto positivo per il softball riminese. Ricordiamo che le bimbe under 13 dei Falcons hanno vinto lo scudetto per un progetto che lega naturalmente più squadre. Ci siamo occupati, naturalmente parlando di sport giocato, di RBR. Purtroppo ha perso questo ultimo tiro dell'ultimo secondo. Abbiamo anche parlato di pallavolo, perché è iniziato il campionato di San Giovanni il Marignano. Omaga ha perso Vallefoglia 3-1, una partita
1: giocando bene, però
6: giocando molto bene, si è spenta un po' nei momenti più importanti della partita, probabilmente anche dettato dalla giovanissima età delle giocatrici in campo. Adesso si va a Firenze l'11, dove ad affrontarle sarà il Bisonte, che presenta due ex, Sofia Valoppi, il libero che non ci sarà perché in realtà è infortunata, mentre ci sarà Sara Caruso. Abbiamo parlato di pattinaggio artistico a rotelle, perché domani partono i campionati del mondo in Paraguay ad Asunción, e naturalmente le rotelle riminesi sono le grandi favorite tra i senior per vincere una medaglia d'oro. Ci siamo occupati anche di MotoGP con Enea Bastianini, che finalmente, dopo un calvario durato tante gare, è riuscito a tornare protagonista. Sabato nella sprint sarebbe salito sul podio, in realtà è stato penalizzato perché con una ruota è finito sul verde, che come sapete porta una penalizzazione. MotoGP che sarà già ancora in pista in questo fine settimana. Finisco solo con ricordare la rubrica, questa Andrea non ce l'hai,
0: non ce l'ha,
6: la rubrica pagina 15 del nostro vescovo emerito Francesco, la
1: siamo
6: Bibbia,
1: alla O,
6: da Bibbia dalla A alla Z, O come obbedienza.
1: Potete recuperare anche tutte le lettere precedenti,
6: certo,
1: perché sono tutte pubblicate online.
6: Certo.
1: Caro il mio Francesco Barone, grazie di essere stato con noi, ma tu ci hai rilanciato il vescovo, che c'era un giorno speciale quando è stato beatificato Alberto Marvelli. Perché ti parlo di questo? Perché il 5 5 ottobre è l'anniversario della scomparsa di Alberto Marvelli. Quest'anno era un anniversario particolare perché era l'ottantesimo da quel tragico 5 ottobre del 1946, quando perse la vita. E c'è stata una messa molto partecipata nella chiesa di Sant'Agostino, dove c'è la tomba del beato riminese, e alla fine è emersa una curiosità che secondo me
6: legata
1: molti,
6: alla mamma,
1: esatto, e che l'ha rivelata il sindaco, sì, in molti non sapevano. E quindi con questa curiosità noi ci guardiamo i servizi e salutiamo Francesco.
6: Grazie a voi.
7: La sera del 5 ottobre del 1946 Alberto Marvelli uscì di casa in bici. Lo attendeva a San Giuliano l'ultimo comizio prima delle elezioni. Sul lungomare, a poche centinaia di metri dalla sua casa, il sorpasso di un camion militare, la caduta e l'impatto fatale contro un muretto. 80 anni dopo quel giorno, la memoria del beato riminese ha radunato centinaia di persone nella chiesa di Sant'Agostino. Alberto imparò lo stile del laico cristiano prima nei Salesiani e poi in Azione Cattolica, associazione che ancora oggi continua a tenere viva la testimonianza del beato riminese.
8: Alberto Marvelli non separava mai la sua fede dalla sua vita. La sua preghiera quotidiana, la sua dedizione ai poveri, il suo impegno educativo come anche politico, civile, erano un unico movimento del cuore.
7: Il vescovo ha ricordato che il Papa nei mesi scorsi ha citato per ben due volte Alberto Marvelli come testimone di Vangelo. Dal suo diario si coglie bene cosa sostenesse il suo impegno civile, un messaggio che nel tempo frenetico dell'oggi appare di una disarmante attualità.
9: Voglio fare un accurato e meticoloso esame di coscienza, necessario dopo tanto tempo. Voglio abituarmi di nuovo a riflettere, a pensare, a meditare, perché sento purtroppo che l'attività intensa di questi ultimi anni è andata a discapito della vita interiore.
7: Una curiosità forse poco nota sulla mamma di Alberto l'ha rivelata alla fine della celebrazione il sindaco.
10: Il 6 ottobre venne eletto, 80 anni fa, il primo consiglio comunale di Rimini. Era la prima volta in cui le donne potevano essere elettorato attivo e passivo. Vennero elette due donne, entrambe nella Democrazia Cristiana. Una era Elina Pasquinelli e l'altra era Maria Mair Marvelli, la mamma di Alberto, che aveva perso poche ore prima il figlio.
1: 237 voti, lo vediamo in questa. Io ieri poi ero un po' incuriosita da questa cosa perché effettivamente non la ricordavo, sono andata a vedere negli albi storici del comune di Rimini e poi insomma anche chi conosce molto bene la vita di Alberto mi ha effettivamente riferito che era una cosa nota, però particolare, perché molti magari pensavano che la signora Maier fosse entrata in consiglio comunale per prendere il posto del figlio che non c'era più, no? Magari insomma siamo in un periodo anche particolare, post bellico. In realtà questi documenti ci dicono che era stata proprio candidata in lista e si era portata a casa anche 237 voti. Ma è una donna santa, Maria Mair, cioè era una donna che quando i suoi figli, questo raccontano le cronache, tornavano a casa nel periodo prebellico, comunque i bambini erano piccoli, lei era una che aiutava tutti, e se i bambini si trovavano a tavola magari con una pietanza sola, la ricordava Don Fausto, questo amico di Palazzo Marvelli che noi abbiamo avuto il piacere di conoscere, e c'era poco da mangiare e i bambini magari si lamentavano e lei diceva è passato Gesù e gli ho dato da mangiare, per insomma per dire che magari c'era una persona in difficoltà che si era presentata alla sua porta e lei lo aveva aiutato, insomma veramente. Ma si sa, molte volte sai, poi santi quelli da calendario come il beato Alberto Marvelli nascono anche in una famiglia che ha custodito questa loro vocazione speciale.
0: Adesso siamo allo sport, in realtà poi vi mostreremo nel corso della giornata anche alcune importanti interviste realizzate ieri a chi ha ricevuto questo premio, che è stato inaugurato proprio quest'anno, il premio dedicato al grandissimo campione della nazionale italiana, della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea, Gianluca Vialli. C'era presente anche il mister della nazionale italiana, Roberto Mancini, ma prima del premio c'è stata un'altra iniziativa, la maglia numero 9 di Gianluca Vialli a fare da simbolo ad una serata emozionante in quel di Misano, siamo a Villaggio San Pellegrino, dove è stata presentata un'iniziativa che porta il nome del grande attaccante e che punta in modo particolare ai più giovani. Sentiamo.
11: Serata di commozione, ricordi, ma anche con un occhio rivolto verso il futuro. Al Villaggio San Pellegrino, l'ex centrocampista Ivano Bonetti ha presentato l'Arena LV9, un nuovo progetto dedicato alla memoria di Gianluca Vialli. La presentazione è iniziata con l'arrivo di una macchina d'epoca di proprietà proprio del centravanti anni 90, con la sua indimenticabile maglia numero 9 blu cerchiata sul cofano. L'idea, nata insieme al Ferretti Group, è quella di riqualificare la parte sportiva all'interno del villaggio, con un campo da calcio nuovo, un campo da basket e una piscina, che potranno essere utilizzati sia dai turisti che dai ragazzi presenti nell'Accademia dello Sport, un liceo scientifico sportivo con sede proprio nella struttura di Misano Adriatico. Tutto questo sotto il nome dell'ex bomber azzurro, un uomo che ha saputo insegnare tanto anche ai giovani.
12: Noi ricordiamo Luca perché era una grande persona, un grande amico. Per sentirlo vivo bisogna che tutte le possibilità, tutte le volte che possiamo fare un qualcosa e ricordarlo, è ben accetto. Poche persone al mondo possono lasciare un segno senza parlare. Luca era uno di quelli, come lo era Gaetano Scirea in passato, che ho avuto la fortuna di averlo come compagno di squadra. Sono come Paolo Rossi, del resto lo era, cioè tutti i grandi giocatori che hanno lasciato il segno, ed è giusto trasferire alle nuove generazioni lo spirito e farglielo respirare, perché i giovani sono quello che noi istruiamo nel senso buono della parola. Non è colpa di un giovane se non trova passione, eccetera eccetera, è colpa di chi ha a che fare tutti i giorni con i giovani, perché i giovani sentono e hanno una voce per dire la loro, e noi dobbiamo dargli voce a sti cavoli di giovani.
1: Insomma, Bonetti,
0: questo era Ivano Bonetti.
1: Esatto,
0: sì, Ivano Bonetti,
1: così.
0: Anche lui, insomma, calciatore di Serie A che ha militato in tante squadre, compresa la Juventus e la Sampdoria, dove ha giocato insieme a Luca Vialli.
1: Noi abbiamo ancora un'altra notizia di sport legata anche alle nostre trasmissioni, però posso chiederti di parlarmi un attimo dei rincari dell'energia, che so che tu tra di noi sei quello più esperto. E poi anche... No, perché leggo qui ancora aumenti, cittadini accerchiati da vacue promesse, dice la Federconsumatori, con aumenti che tendono al più 30%, cioè siamo veramente, come sopravviveremo a questo inverno quando poi dovremo anche pagare il riscaldamento? Insomma, è vero che c'è stato qualche, insomma, cambiamento per quello che riguarda la benzina e il diesel
0: in particolare, sì, perché c'è stato questo rincaro alla pompa dovuto al fatto che non è stato approvato un ulteriore decreto, quello relativo alle accise mobili, è scaduto quello precedente, quindi il diesel,
1: esatto,
0: è tornato ad aumentare di 6,1 centesimi, quindi si è passato da 2,19 euro, che erano quelli il tetto massimo previsto da alcune pompe, non tutte, a 2,25 euro, e quindi insomma questo sa un po' di
1: beffa, diciamo,
0: per,
1: così.
0: Per i cittadini.
1: Poi leggevo qui l'aumento del 21% della luce, del 20% del gas, insomma, situazione quanto mai complicata, così come è complicato quello che sta accadendo, che accadrà a breve sulle spiagge della Riviera e non solo, e tu oggi ne parlerai.
0: Questa sera alle 20:20, nuovo orario, non c'è più la diretta alle 18, siamo in registrata
1: come,
0: alle 20:20,
1: esatto, no, come è normale che sia.
0: Continuerà a comparire in sovraimpressione anche il numero,
1: certo,
0: per i WhatsApp, il 337-511-336, insomma, non, se li scrivete non li leggiamo, è semplicemente una questione temporale, ancora non siamo in grado di gestire i viaggi nel
1: lo
0: tempo.
1: Lo spazio-tempo ancora non...
0: Si parlerà di piano spiaggia di Rimini, con tutte le novità collegate, dalle micro alle macro aggregazioni, le piscine e quant'altro. Si parlerà ovviamente anche di concessioni demaniali, alla luce anche delle novità legate a queste ultime giornate, anche con questa bozza un pochino più definita arrivata sul bando tipo, e degli incontri che dovrebbero avvenire a breve, anche perché, diciamo, si attende il via libera anche dalla conferenza delle regioni, dalla conferenza unificata. Ne parleremo parleremo con il consigliere del Partito Democratico Giovanni Casadei, quello di Fratelli d'Italia Carlo Rufo Spina, ovviamente consiglieri comunali di Rimini, e insieme a loro ci sarà anche il presidente del SIB Confcommercio della provincia di Rimini, Riccardo Ripa, per far sentire la voce degli operatori. Avremo anche l'intervista sul tema sia del piano spiaggia riminese che delle concessioni demaniali al presidente della regione Michele De Pascale, che giusto un paio di giorni fa è arrivato a Rimini e abbiamo anche interpellato anche su questo.
1: Proprio così, adesso completiamo la nostra pagina sportiva, perché ospite ieri sera della puntata basket di calcio.basket c'era l'ala della Dole Mattia Udom, chissà, che non fa drammi per la sconfitta subita domenica da parte di Avellino, e commenta in particolare l'azione che ha portato al canestro del sorpasso decisivo di Mollura a poco meno di 4 secondi dalla sirena.
0: Brava.
13: Sì, sicuramente un rammarico di squadra. Personalmente quello che noto quest'anno, a differenza magari di altri anni, è l'importanza della partita singola, anche qui all'inizio di campionato. E quindi sicuramente fa male aver perso una partita così, però la cosa importante è tirare fuori le cose positive che abbiamo fatto, e secondo me ce ne sono tante. Purtroppo alcuni piccoli errori, alcune anche giocate offensive loro di livello, anche magari sopra il livello, sicuramente ci hanno penalizzato nel finale, però le cose, le sensazioni sono positive, la squadra a me personalmente ovviamente piace tanto, mi piace giocare con questi compagni, mi piace essere allenato dal coach, quindi fa male perché appunto sono sempre partite importanti, però bisogna tenere le cose positive. Purtroppo mi viene da dire che abbiamo fatto una buonissima difesa anche nell'ultima azione, c'è stato, se vogliamo andare a guardare quel mio ritardo su Mollura che esce, come ha detto prima, quando io ho detto ho parlato della gamba, io sono d'accordo che lì non abbia fischiato niente, perché sono quelle situazioni 50-50 che non puoi sapere. Un fischio del genere secondo me sarebbe stato un fischio di livello molto alto, ma se non ha fischiato andava bene lo stesso, quindi ripeto, gli errori sono stati fatti da parte nostra in alcune piccole, permettimi la parola, cavolate negli episodi prima, e questo qui non è una cosa da recriminare, sicuramente non andare a cercare un fallo sul tiro in attacco. La roba dei passi purtroppo sono cose che fanno doppiamente male, perché la difesa era stata fatta bene anche lì, purtroppo come sbagliamo noi, come può sbagliare l'allenatore, come può sbagliare qualsiasi persona, possono sbagliare anche tre arbitri, fa male, però sappiamo ancora di più di non doverci trovare poi in questa situazione in futuro, ecco.
1: E questo è molto chiaro,
0: bravo,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Perché sentiamo spesso i giocatori di qualsiasi squadra, di qualsiasi categoria, dire sì, però lì l'arbitro, invece tutti possono sbagliare, ed è, credo sia il principio da cui partire, no?
1: Proprio così, Andrea, e a noi non restano tante altre notizie se non
0: dare buona giornata a Colomba.
1: Buongiorno Colomba, e guarda, questa mattina qualcuno anche dei nostri amici che ci seguono ci ricordava la tragica questa tragica data, il 7 ottobre, torniamo insomma al 7 ottobre che tutti ai noi ricordiamo per quello che è avvenuto in Israele e che cosa ha causato. Io mi permetto solo di farvi vedere l'Ansa di questa mattina, una delle notizie battute proprio nelle ultime ore, l'apertura chiaramente dedicata proprio alle celebrazioni che saranno fatte oggi in ricordo del 7 ottobre, però qui ci sono le parole del nostro presidente Mattarella, che da una parte dice: rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, e quindi io direi che, viste anche gli episodi recenti sul nostro territorio, credo che sia un impegno molto importante. Però, e c'è un punto, non so come l'abbia detto perché chiaramente non l'abbiamo sentito o se è una cosa scritta, a Gaza devastazione umana e materiale di intollerabile gravità, bisogna fermare la spirale di violenza nella prospettiva di due popoli, due stati. Ce la faremo? Da quanti anni sono che sentiamo questa possibilità che forse metterebbe pace? Non lo so, sinceramente non lo so, però devo dire che appunto, visto che parlavamo di questo, le parole sempre molto capaci di tenere insieme tante situazioni che sembrano talmente polarizzate che non c'è la possibilità di poter dire l'uno e l'altro. Invece Mattarella lo fa, ecco, credo che sia un po' quello che tante persone che appunto non hanno nel loro pensiero solo una posizione, potrebbero e dovrebbero tenere insieme. Bene, 10:14, tempo
0: dei saluti.
1: Noi salutiamo
0: tutti, tra pochissimo faccio cose vedo gente, poi a seguire per chi ci segue in radio ci sarà Stefano Rossini con Io ne ho lette cose, che poi troverete in TV invece nel primo pomeriggio. Noi con Tempo Reale torniamo domani.
1: E con te invece tutti si trovano questa sera alle 20:20 con la prima puntata della
0: stagione. Pensavo a cena, offrivo io.
1: Vabbè, effettivamente l'orario è buono, mentre cenano ti guardano.
0: Ormai l'hai detto.
1: Fai venire fame, Andrea, fuori dall'aula,
0: sonno,
1: vi aspetta.
0: Tempo Reale, l'informazione in diretta.

0: 7 di ottobre su Radio Icaro, Icaro TV, fino alle 10:30 più o meno, con sì. Faccio cose, vedo gente anche oggi in questa bella giornata soleggiata, non caldissima ma neanche freddissima.
1: Buongiorno Max.
0: Buongiorno Matteo,
1: ti ho visto
0: buongiorno.
1: Già questa mattina con i tuoi sci nuovi.
0: Con gli sci, ma io sì, non so perché... andare negli sci.
1: Vabbè, c'è sempre un buon momento per incominciare.
0: Certo,
1: no?
0: Per distruggersi
1: no,
0: la vita.
1: Sai, queste giornate un po' freschine, col sole, ti fanno. Iniziano a farti desiderare quegli inverni con la neve.
0: Un po' sì.
1: No, con non so, le temperature fredde.
0: Anche se comunque il pomeriggio, cioè ieri c'erano 25-26 gradi sì. Ancora. Ho detto, ma perché non rimane così sempre? Mi sono subito ricreduto perché effettivamente poi tienile tu le cimici. Le zanzare per
1: ma
0: tutto l'anno.
1: Tutte le ultime che hai detto.
0: Lo
1: ma
0: so.
1: Sono scatenate.
0: Lo so. Assolutamente scatenate. Sì. Quest'anno proprio. Ma ho già un po' di anni che le zanzare non vanno mai in letargo.
1: Mai.
0: Le trovo anche d'inverno dappertutto. Ormai è un po' così. Va bene, allora 337-511-336 per stare con noi con gli sms, messaggi vocali, WhatsApp, quello che vi pare. Noi ci mettiamo la musica e un po' di stupidere in giro, ma raccolte sì. In giro per il mondo. Soprattutto però ci sono dei grandi successi e partiamo subito con un discone del 1985. Loro sono gli Arcadia e questa è Election Day.

0: 1985 i Duran Duran erano così famosi, ma anche probabilmente un pochino così stufi di fare quello che facevano ormai da pochi anni, però comunque con grande successo, che decisero di dividersi, di proprio di dividersi a metà per Meiosi. La metà, una metà dei Duran Duran formò sai quando le cellule si dividono, una metà dei Duran Duran si divise e formò appunto il nucleo degli Arcadia con un album bellissimo che si chiama So Red Rose, Simon Le Bon, Nick Rhodes e Roger Taylor, mentre gli altri due Taylor, Andy Taylor e John Taylor, effettivamente insieme al cantante Robert Palmer e al batterista degli Chic Tony Thompson, fecero un'altra band parallela, cioè i Power Station. Per un anno e mezzo, insomma, si diceva i Duran Duran sono finiti, ormai non tornerà. Poi invece alla fine era solo un progetto artistico che poi, diciamo, è rimasto lì. E gli Arcadia però ebbero un grande successo con l'album e con questa loro Election Day.
1: È giusto che anche i grandi sperimentino altre cose, magari cambiano.
0: Giusto, giusto.
1: Che il genere sia proprio differente.
0: E stiamo lì a dire dei Maneskin. I Duran Duran l'hanno fatto più di 30 anni fa, più 40 anni fa, effettivamente, una roba del genere. E un altro gruppo che purtroppo però, diciamo, non esiste più dal punto di vista artistico, ma esistono come amici, e ho visto che si sono anche rincontrati ieri l'altro.
1: Adesso amici.
0: No, dai, sono amici. Ma sì, vogliamo tutti credere che lo siano e che non siano tornati insieme, non si facciano vedere insieme soltanto perché venerdì esce la seconda stagione della loro serie televisiva.
1: Ma di chi stai parlando?
0: Io spero che non sia per quello, appunto. Torna su Sky il 9 di ottobre, venerdì prossimo, la seconda stagione, l'ultima, perché poi non c'è più molto da dire, infatti, nel senso,
1: giusto?
0: Dedicata alla stagione dedicata della serie TV dedicata agli 883, no?
1: Quindi stiamo parlando di Max Pezzali e Mauro Repetto.
0: E Mauro Repetto, che tornano, diciamo, nelle loro impersonificazioni dei due, diciamo, attori che bravissimi proprio, che li impersonano in Nord Sud Ovest Est. Prima stagione si chiamava Hanno ucciso l'uomo ragno, la seconda Nord Sud Ovest Est, e poi basta, perché alla fine di quella stagione lì Mauro Repetto decise di chiudere l'esperienza con gli 883 e di volare a Los Angeles per inseguire un sogno, che era questa modella.
1: Questa
0: modella Brandy, che poi credo abbia incontrato solo molto più tardi, insomma lui voleva fare altre cose. Ma in questi giorni, però, Repetto l'abbiamo rivisto in Italia ancora per presentare appunto la seconda serie televisiva, di grandissimo successo, perché lo sappiamo già, ha già avuto grande successo la prima, non vedo perché non dovrebbe averlo la seconda, con anche uno strascico di polemiche appunto legate non solo a loro due.
1: Tu avrai visto tutti i video, comunque il web era incontra loro due, così uno abbraccia, seduto davanti, uno seduto dietro, così. Mi ha fatto molto ridere un commento che dice Max Pezzali ha salutato Mauro Repetto come si saluta la ex moglie in tribunale, e mi ha fatto molto ridere questa cosa.
0: Vabbè, dai,
1: e
0: io
1: quel sorrisino,
0: io voglio sperare che al di là delle operazioni promozionali po' di affetto comunque sia rimasto.
1: Dice, comunque quella cena loro due a fare due chiacchiere da
0: o quella birretta al pub solo loro due la faccia,
1: è bello
0: spero di sì. Comunque dal 9 ottobre arriva Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, che definirla leggendaria a me mi sembra un po' con tutto il bene, però leggendaria i Queen, gli Eagles, i Beatles, gli 883, bravi
1: però
0: quelli leggendari sono vivi ancora tutti e due adesso, però comunque da un certo punto di vista ci può anche stare che sia leggendaria. Ecco, credo che Claudio Cecchetto non la pensi esattamente in questo modo, anche perché l'abbiamo visto dire in questi giorni che effettivamente non è andata proprio come si racconta nella serie, ma lo sappiamo che nelle serie TV è tutto un pochino romanzato, ci può anche stare, insomma. Per l'occasione però Max Pezzali è uscito con una canzone nuova, che appunto poi contiene anche alcuni frame della nuova serie televisiva, e che vi regaliamo.
1: Ma
0: regaliamo ai nostri amici.
1: C'è Cecchetto alla visione
0: non credo, non penso proprio.

Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: una colonna sonora, visto il fatto che comunque ci sono due attori importantissimi nel video di questa canzone di Taylor Swift, è proprio lei che ha deciso di coinvolgere due grandissimi attori, uno è Colin Farrell, l'avete riconosciuto, e l'altra è Dakota Johnson, la figlia del grande Don Johnson, che quelli che hanno qualche annetto come me sulle spalle si ricordano per Miami Vice, cioè il grandissimo Don Johnson di Miami Vice. La nuova canzone di Taylor Swift si chiama Patient Zero, parliamo di viaggi e soprattutto di lusso, ma non il lusso sfrenato di quelle vacanze che siete sempre in giro a fare un sacco di cose e sempre in movimento. Il nuovo lusso è la lentezza,
1: è concedersi dei minuti, delle ore, senza fare nulla, andando piano, è vero?
0: Niente sfarzo. E il lusso per soprattutto i giovani è quello della generazione Z, è quello di potersi concedere del tempo anche per non fare niente, o comunque per fare delle attività che non richiedono per forza adrenalina, ma calma, tranquillità, serenità. Si chiama, adesso ve lo dico perché c'è un nome stranissimo, Sluxury, che è l'unione tra luxury e slow, cioè lentezza, lusso, lentezza.
1: Costa tanto quanto il lusso quell'altro?
0: Sì, abbastanza.
1: Sì, cioè, tu dici, anche se non faccio nulla, sto fare...
0: Però lo faccio di lusso.
1: Ok.
0: Alla nuova generazione non importa il lusso, diciamo così, l'ostentazione, ma cercano le esperienze.
1: Beh, chiaro.
0: E oggi si cerca le esperienze. Ad esempio, il nuovo trend della generazione Z, dei millennial, è quello appunto di persone che preferiscono tagliare i costi di un volo aereo, di un ristorante internazionale o lo shopping, ma concedersi, diciamo, più soldi e più tempo per fare anche delle cose apparentemente noiose, ma che poi in realtà ti lasciano, no, un qualcosa di molto molto buono. Ad esempio, visitare luoghi autentici e di nicchia.
1: Sì, certo.
0: Basta andare in ste mega metropoli, no, dove puoi fare lo shopping. No, andiamo in posti,
1: magari un, diciamo, borgo sconosciuto.
0: Bravo,
1: che esatto, neanche quelli del borgo stesso non conoscono, sanno il bordo,
0: esatto. Soggiorni di charme, mercatini a chilometro zero, quindi assolutamente locali, mete di villeggiatura come piccoli borghi sotto 5.000 abitanti. Stavo leggendo che nel 2027 saranno previste circa 80 milioni di presenze in questi borghi un pochino più piccoli, ma che sono i più belli d'Italia,
1: certo,
0: e del mondo,
1: certo.
0: Una media di permanenza di 4 giorni e una spesa di €760 per soggiorno,
1: okay.
0: E poi alla fine per 4 giorni 760 euro, sì, non è neanche tantissimo,
1: non è neanche tantissimo.
0: Esatto.
1: Sì, vai a fare due giorni in montagna,
0: appunto.
1: No, così,
0: appunto. A proposito, le mete italiane imperdibili da questo punto di vista per concedersi il lusso ma con lentezza sono San Martino di Castrozza in Trentino Alto Adige.

0: vortice, perché i boschi di Larici, il silenzio, la montagna. Poi c'è Venezia, bella, ma non ci vivrei. E poi, però, mi sembra un po' trafficata Venezia. Beh, per concedersi un po' il relax, la tranquillità.
1: Come al solito, uscire magari da quelli che sono i
0: andiamo classici.
1: Andiamo a Marghera. No, magari non so, sempre a Venezia, però stiamo fuori magari dal classico.
0: Ok.
1: Li vai a vedere, poi via.
0: Poi terza in classifica Milano. Cioè, ma ragazzi, a Segrate andiamo.
1: Lentezza, Milano dove?
0: Cioè, ma dove? Ma neanche a Segrate.
1: Pavia,
0: ma
1: no, nelle Risaie.
0: No, ma no, ma neanche lì. Però mi dicono che i luoghi come Brera o i Navigli, dove ci sono parchi urbani, ecco, forse lì, ma sempre Milano è. Non lo so, ecco, tutto il bene. Al quarto posto, questo mi piace, ci sono le Langhe in Piemonte. Ecco, lì si mangia bene, si sta bene, colline bellissime. Sì.
1: Certo.
0: Poi Camogli in Liguria, bellissimo.
1: Ah, non era un panino?
0: No, non era un panino. È anche un panino.
1: Ma pensavo solo un panino.
0: No, è anche un posto. Okay. Casette colorate a picco sul mare. Poi Modena in Emilia Romagna, tortellini, gnocco fritto, le tigelle,
1: mortadella,
0: parmigiana, cosa volete di più? Modena, cioè, è anche fin troppo facile vincere così.
1: Poi anche molto bella come città,
0: Ma certo, sì, è molto bella, cioè al di là di tutto quello che si può mangiare, tu dici, è proprio bella. Poi Firenze, la Valnerina in Umbria, ecco, vedi, perdersi tra i boschi, le abbazie, i borghi di pietra sospesi nel tempo, e poi Ostuni, tra muretti a secco, trulli e olivi secolari, e ultima in classifica nelle zone preferite per chi vuole fare questo turismo di lusso ma con lentezza, Procida in Campania, capitale italiana della cultura nel 2022, un'isola a misura d'uomo con case color pastello, orti e piccoli porti. Tra poco invece vi diremo quali sono le attività preferite da fare in queste vacanze all'insegna del lusso ma all'insegna della lentezza.
1: L'hai già detto, nulla. Cioè non bisogna fare nulla.
0: Sì, però qualcosa non ci vogliamo mangiare.

0: Finisce così, che volevo fare?
1: Diciamo che potevamo aspettarci.
0: Sì, un pochino sì, guardando il video ce lo potevamo aspettare. Ernia con Brescia, Fabri Fibra insieme con Parafulmini. Tra l'altro Fabri Fibra uscirà venerdì prossimo, il 9 di ottobre, con un nuovo album realizzato in collaborazione con un altro grandissimo del mondo del rap italiano, che è Neffa. Una collaborazione tra i due che era veramente annunciata e sperata da tanti, da tantissimo tempo. E l'album si chiama Zarathustra Style e usciranno insieme. Pensate che roba bella mettere insieme uno come Neffa e uno come Fibra, che sono la storia del rap italiano.
1: Tutti e due hanno fatto la storia del rap.
0: Assolutamente.
1: Uno
0: poi Fibra
1: prima, uno un pochino dopo, ma comunque lui. Sì.
0: Assolutamente. Fibra ha sempre detto che comunque si è ispirato, tra gli altri, anche a Neffa per l'inizio della sua carriera. Neffa credo che gli abbia anche prodotto le primissime cose, il primissimo demo tape, che poi è diventato il primo album, comunque una delle prime produzioni di Fibra. Voglio dire, metterli insieme davvero. Già Neffa aveva fatto qualche tempo fa questa grandissima mega collaborazione con J-Ax, anche lui storia del rap italiano, e quindi adesso vediamo un po' che cosa tireranno fuori insieme, ma immagino che insomma ci sarà da divertirsi. Torniamo invece al lusso sfrenato.
1: Vai.
0: Lusso e lentezza per i giovani della generazione Z e anche dei millennial, le attività che preferiscono fare piuttosto che andare in giro, spendere soldi nelle grandi metropoli, correre, fare shopping, invece vogliono rilassarsi. Quali sono le cose, diciamo così, i progetti di vacanza più preferiti, quelli preferiti da questa nuova tendenza che unisce lusso e lentezza? Cene private con famiglia. Cena privata con una famiglia del luogo, quindi andate in un piccolo borgo, andate a casa di qualcuno che abita lì, fate una cena privata con una famiglia che abita lì, con prodotti del territorio e racconto delle tradizioni familiari.
1: Bello, ci può stare.
0: Sai che potrebbe essere una bella idea?
1: Beh, sicuramente un buon modo per entrare nel tessuto urbano.
0: Certo.
1: Capire bene dove ci troviamo.
0: Certo, famiglie che magari organizzano, dai, questa sera io non ti conosco, sei in vacanza qui, vieni a mangiare da noi, ti raccontiamo un po' quello che facciamo in questo borgo, le nostre tradizioni, e assaggiamo insieme i prodotti locali.
1: Poi
0: io ci andrei di corsa.
1: Quando qualcuno, un turista, apprezza la tua terra, sei ancora più disposto a dirgli qualche segreto, qualche posto meraviglioso da vedere.
0: Giusto. Quindi, oppure corsi di cucina con un cuoco locale, con raccolta di ingredienti al mercato, visita al produttore, preparazione di ricette tradizionali.
1: Cioè, per fare una pasta al pomodoro ci metto due giorni.
0: Però vai a prendere i pomodori, quelli buoni, dal contadino, e poi quella pasta lì ha un sapore che non te lo dimentichi più.
1: Certo.
0: Visite private in piccole cantine. Beh, questo è già più usuale, questo si fa già. Fare dei corsi di laboratorio con artigiani locali per, non lo so, fare la ceramica, impegnarsi nella tessitura, nella liuteria, leggo, così ti costruisci il tuo zufolo, poi torni a casa e suoni lo zufolo che hai costruito tu. Le passeggiate gastronomiche guidate da chi abita sul posto.
1: Comunque il cibo c'è sempre.
0: Sì, beh,
1: cena di qua, assaggi di là.
0: Ma la nuova tendenza è quella.
1: Il cibo c'è sempre.
0: Camminare nei borghi alla scoperta di panifici, botteghe, produttori di formaggi, salumi, piccoli ristoranti, queste osterie nascoste che però entri e hai un'accoglienza manco che fosse casa tua, quella della nonna. Ti accolgono e ti fanno assaggiare la qualunque. Dunque, raccogliere erbe, funghi o frutti spontanei.
1: Bello.
0: Con un esperto del territorio e poi la cena preparata dallo chef con che cucina quello che hai raccolto.
1: Mi raccomando, no, i funghi, quelli rossi,
0: quelli velenosi, con i pallini bianchi,
1: no. Però la manita falloide.
0: C'hai comunque una guida che ti dice: quello lo devi raccogliere.
1: Dipende che guida è.
0: Spero una guida fungina. Cioè uno che sappia funghi, non uno a caso.
1: Magari uno si improvvisa.
0: Ciao.
1: I funghi sono quelli che crescono nel bosco, sotto gli alberi.
0: Pernottare in dimore storiche o masserie con esperienze agricole. Cosa vuol dire esperienza agricola? Che la mattina mi devo svegliare alle 5 per andare a mangiare le mucche.
1: Magari quella masseria lì è proprio una vera masseria, quindi ancora con i trattori che la mattina partono nei campi a lavorare. E tu puoi partecipare.
0: Puoi, non devi.
1: Ma sì, anche perché mi dovevo rilassare.
0: No, infatti. Poi. Fare un tour privato in borghi con residenti che raccontino storie familiari, botteghe, luoghi normalmente chiusi al pubblico, incontri con gli abitanti. Questo fa un po' il paio di quello che abbiamo detto prima sulla cena privata. Poi, ci sono tutte le esperienze wellness basate sulle tradizioni locali. Quindi magari andate in un posto che ha delle terme bellissime, un po' piccole, ma terme. Poi tutte queste cose con le erbe officinali, le creme fatte con le erbe locali. Ti spalmate i cetrioli sulla faccia, però la vostra pelle poi sarà bellissima. E viaggiare con mezzi lenti, come ad esempio treni panoramici, senza trasporti frenetici, lasciandosi il tempo per vedere più paesaggi e fare soste in piccoli borghi.
1: Mi piace questa tua.
0: Queste sono le nuove tendenze delle vacanze di lusso, ma con lentezza.
1: Chi
0: se le può permettere a questo punto, dal punto di vista economico, anche, ma mi par di capire che il problema più grosso sia quello del tempo. Che è il vero.
1: Cioè, tu dici: già non ho tempo. Se in più devo andare in vacanza per prendermi tempo, ma non ho tempo, è un po' il cane che.
0: Il tempo, effettivamente, è proprio la cosa più importante che abbiamo
1: finisci
0: e a cui non diamo mai importanza. Comunque, non così tanto.
1: Frase ad effetto di chiusura: vai. Il tempo
0: è una dolce vita.

0: Ciao.
1: Vabbè, ma ragazzi, cosa vogliamo dire di questo personaggio? Fabio Roscioli, Ryan Paris, Dolce Vita, che continua tuttora a fare concerti e a fare tour in giro per il mondo portando il suono degli anni Ottanta come se fossero ancora gli anni Ottanta. Cioè, ma ci vuole coraggio e sicuramente, soprattutto lui ha avuto talmente tanto successo con questa e anche altre cose, insomma, voglio dire che ogni volta che va in giro evidentemente fa sfracelli e grandi successi. Ma era giovane qua, Fabio?
2: Sì, era molto giovane. Mamma mia. Magari non è proprio... Se balla così a me basta, guarda.
1: No, secondo me adesso è ancora meglio.
2: Ancora meglio.
1: Sì, sì. Torniamo tra poco dopo le news, adesso arrivano altre due giovani, una più giovane e un po' meno giovane, però... Brave lo stesso, Annalisa e Madame.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese al sito del festival musicale Nova, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti fiori. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione di questo anniversario. Il Capo dello Stato ha anche ricordato a Gaza devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Papa Leone ha presieduto l'udienza generale del mercoledì e ha invitato i cristiani alla coerenza. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo, ha detto. Poi ha ricordato che la Chiesa oggi celebra alla Beata Vergine del Rosario.
2: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.
1: La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv, un grattacielo è stato danneggiato da un attacco, si contano almeno 4 morti e 20 feriti. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia oggi, il terzo domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta però ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: Faccio di cose, vedo di gente.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Blue con All Rise su Radio Icaro, su Icaro TV, 11:07 minuti, ancora insieme a Faccio Cose Vedo Gente. Parliamo ancora di cibo, perché chiunque ha provato la sensazione di gustare un piatto il giorno seguente trovandolo più delizioso, cioè chi ama gli avanzi forse anche di più rispetto alla pietanza appena cucinata,
1: cioè, quella lasagna avanzata nel pranzo della domenica, se la mangio la sera o il lunedì è più buona?
0: Sì, questo è quello che hanno pensato i ricercatori della Deakin University in Australia, che ci hanno voluto fare uno studio,
1: certo,
0: dicendo: i cibi riscaldati,
1: e sai perché hanno fatto lo studio?
0: Perché?
1: Perché loro, stando sempre lì a studiare, a fare così, si portano la schiscetta. Rimane, la mangiano il giorno dopo.
0: Poi dicono: ma è più buona di ieri? La risposta, insomma, hanno organizzato un test di assaggio alla cieca coinvolgendo molti partecipanti, diciamo, a questo studio, e l'esperimento ha messo a confronto 4 ricette preparate al momento con le rispettive versioni cucinate il giorno prima e riscaldate.
1: Ok.
0: Allora, tu hai fatto l'esempio della lasagna, sì, che è forse l'esempio del piatto avanzato che, quando te si ripropone, però te si ripropone, certo, dici: no, ma volentierissimo.
1: Ma sì, ma come la pizza.
0: Sì, ecco, pizza fredda, ad esempio, c'è chi la preferisce a quella momentaneamente cotta, insomma, è calda, perché sono due. Secondo me sono due piatti proprio che sono diversi.
1: È vero.
0: Cioè, la pizza fredda è un'altra cosa, non è che è più buona o meno buona, è proprio completamente un'altra cosa. E hanno fatto questo esperimento proprio con la lasagna al ragù. Poi vedi che alla fine... sempre in Italia devono tornare anche dal dove sono, in Nuova Zelanda, in Australia, cioè alla fine fanno sempre pure quelle lasagne. Fatelo con gli hamburger dei vostri,
1: è già quello forse
0: consumato il giorno dopo, non lo so,
1: fatica.
0: I risultati sono stati del tutto neutri, dimostrando che l'effetto del riposo varia molto da una ricetta all'altra. Una sera ordini un cibo da sport, poi mangi gli avanzi a colazione la mattina dopo e in qualche modo ti sembra ancora più buono. Dipende appunto dal cibo, perché secondo gli esperti del settore il tempo permette alle spezie e ai condimenti di amalgamarsi, rendendo l'insieme più armonioso. Questo per quello che riguarda la lasagna.
1: Eh sì, certo, sai, il ragù, la besciamella,
0: che ti si raffredda, ti diventa tutto un po' più compatto.
1: Forse
0: e
1: sì.
0: Poi il giorno dopo la lasagna te la rangi così, o comunque un giro in microonde glielo facciamo fare. Tuttavia, la reazione dei grassi con l'ossigeno durante la conservazione in frigorifero però può alterare il gusto della carne. Oltre ai fattori chimici e alla trasformazione degli amidi nei primi piatti, c'è anche una componente psicologica. Si chiama stanchezza da cuoco. Cioè quella del lasagna riscaldata, non devo cucinare,
1: bene,
0: assaggio, è buona, e allora
1: subentra, mi vuoi
0: quella
1: dire?
0: Non voglia di mettersi lì ai fornelli a fare qualcosa di nuovo, ma sapere che, ma poi c'è anche il fatto di non volerla buttare. Ma che cosa fai? Buttiamo una lasagna?
1: Parlavamo anche noi la settimana scorsa dello spreco alimentare.
0: No, assolutamente no. Però c'è appunto questa reazione, diciamo così, della stanchezza del cuoco, che appunto dopo aver cucinato a lungo riesce ad apprezzare meglio i sapori anche se arrivano a distanza di tempo. Quindi per molte persone il cibo riscaldato è buono, esattamente come quello appena cucinato, in alcuni casi addirittura più buono. Allora vi chiedo: ma c'è qualcosa di particolare che vi piace mangiare dopo? Perché ad esempio ci sono molte persone, adesso proprio non è proprio un cibo, però per molte persone il pane è più buono non quando esce dal forno, ma ad esempio alcuni lo apprezzano di più il giorno dopo, due giorni dopo, quando comincia a diventare un pochino più asciutto.
1: No, io in quel caso no, il pane a me piace fresco. Sì, cioè nel senso fresco appena acquistato.
0: Certo,
1: lo scaldi,
0: fai una passatina.
1: Beh, è buono.
0: Però diciamo, c'è un cibo in particolare che magari apprezzate più da freddo o da avanzo, diciamo, rispetto a quello appena cucinato? Fatecelo sapere se volete, 337 511 336. Abbiamo detto che già la lasagna è uno di questi, però insomma ce ne possono essere altri che ci vengono in mente o che vi vengono in mente. Intanto riascoltiamo Emma e Loredana Bertè. Anche questa non è una canzone nuova, è un po' minestra riscaldata,
1: è vero, riscaldata
0: però sempre bella.

0: Arrivano segnalazioni di cibi che sono più buoni e riscaldati rispetto a quelli cucinati al momento. Allora, su tutti abbiamo detto vince la lasagna.
1: E forse la pasta da forno,
0: sì,
1: in generale.
0: Sì, dai, sì, sì. Il giorno dopo, cannelloni, sì,
1: i vol-au-vent,
2: gli anellini al forno.
0: Ah, sì, sì. Io non ho ancora la differenza tra cannelloni e lasagna, non l'ho mica ancora capito. Cioè, perché tanto comunque
2: i
0: alla
2: nidi
0: fine,
2: di rondine.
0: I nidi di rondine sono buonissimi, sì, sono buonissimi. Però ci segnalano anche la zuppa di lenticchie.
1: Buona la zuppa,
0: riscaldata,
1: sì,
0: il giorno dopo è più buona di quando la fai il giorno prima.
2: Forse diventa un pochino più cremosa.
0: Può darsi,
2: magari, sì,
0: può darsi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Poi la pizza fredda, questo lo sappiamo. Il chili.
1: Il chili?
0: Il chili.
1: Chili
0: con carne, sì. Il giorno dopo che si è un po' addensato.
1: Forse sì.
0: Eh sì, perché comunque è bello, bello peso.
1: È tipo lo spezzatino, dai. Tipo se,
0: beh,
1: il giorno,
0: sì,
1: dopo,
0: sì,
1: è un pochino più buono.
0: Sì, sì, sì.
1: I,
0: sì,
1: grassi,
0: sì,
1: che sono andati nel sughetto,
0: sì,
1: un po' si addensano e fanno un po' quella cremina. Non lo so, rende tutto più omogeneo.
0: Sono d'accordo. Più o meno lo stesso discorso del ragù di carne.
1: Sì.
0: Che è vero che non è che lo fai tutti i giorni.
1: No.
0: Lo fai un giorno, magari in casa le famiglie lo fanno una volta tipo la settimana, poi ogni giorno, ecco, più passa il tempo e più quel ragù acquista sapore.
1: Ok.
0: Beh, sì, ci può stare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Io lo mangio anche freddo.
1: Poi
0: se vado nel frigo è proprio
1: il ragù,
0: cucchiaiate così.
1: Così al posto.
0: Se
1: del...
0: c'è, sì, sì. Mm. Poi anche qualche dolce, dicono la cheesecake.
1: Sì.
0: Vabbè, ma la cheesecake, poi quella devi lasciare nel frigo.
1: Cheesecake è da frigo, sì.
0: Poi ci sono quelle che si cuociono e non sono da frigo, ma ci sono anche quelle fredde che si fanno.
1: Ah, giusto, giusto.
0: Io non lo so. E poi ce ne sono ancora tutti gli spezzatini e i brasati. Mi dicono la carne e le verdure assorbono a fondo il sugo, diventando molto più tenere e ricche di gusto.
1: Ah, vedi?
0: Non lo sapevo io. Poi vabbè, ci segnalano ancora zuppe, minestre vellutate, perché il riposo fa legare perfettamente i legumi e le verdure col brodo e i condimenti.
1: Guarda, mi hai fatto venire un'idea, sì, incredibile. Quando adesso d'ora in poi andremo al ristorante,
0: sì,
1: cosa vi porto? Cosa ti
0: cosa avete da ieri?
1: Da ieri?
0: Facciamo così.
1: O magari mangi meglio.
0: Sì, sì.
1: Non so.
0: Poi le polpette al sugo, perché assorbono il pomodoro all'interno e acquistano una consistenza e un sapore più intensi.
1: Vero.
0: La parmigiana di melanzane. Ecco, questa io riscaldata credo di non averla mai mangiata. Cioè, al momento, fatta al momento sì, ma del giorno dopo no.
1: Ma sai cosa? Sono cibi così buoni che difficilmente avanzano.
0: Cioè,
1: nel
0: senso,
1: beh, fai un bel pranzo domenicale, difficilmente
0: chiusura
1: rimane...
0: perfetta.
1: Ma sì,
0: chiusura,
1: dai,
0: perfetta, difficile. A meno che tu non ne faccia un tir,
1: ecco, bravo.
0: Allora forse, perché la parmigiana diciamo che rimane un attimo, no?
1: Un pochino
0: pesantuccia,
1: sì, sì, sì.
0: Un po' come le lasagne buone, ma non è che te ne mangi una teglia,
1: no.
0: Dopo un po', cioè, sì, vabbè, nel senso che se poi state a tavola 4-5 ore,
1: ecco,
0: dopo un po'. Senti, ma quelle lasagne di prima ricominci.
1: Quindi,
0: ma sul momento
1: sappiamo già, vedi, come funziona nelle varie zone d'Italia, magari al sud dove si tende a preparare di più,
0: sì,
1: no? questa tipologia di pasto,
0: sì, sì,
1: magari,
0: sì,
1: avanza qualcosa, si mangia. Al nord non lo so.
0: Sì. Beh, non lo so, sì.
1: Non lo so.
0: Ma il risotto, ad esempio, il risotto riscaldato è buono oppure... Perché il risotto poi ha bisogno un attimo di... Cioè, se mi rimane lì mi scuoce un
1: bravo,
0: po'.
1: Bravo, mi scuoce, non è più tosto come...
0: La pasta riscaldata.
1: No.
0: No,
1: si mangia uguale.
0: Beh, certo.
1: Magari più buona del giorno prima, no.
0: No, forse no, più buona del giorno prima, no. Effettivamente no.
1: Sì. Va bene,
0: dipende come condita, ma insomma no. Vabbè, mettiamo l'ultimo disco prima dei saluti e torniamo negli Stati Uniti agli anni 80 con Debbie Gibson e la sua Only in My Dreams.

0: Only in My Dreams chiudiamo questa puntata di Faccio Cose Vedo Gente di oggi, mercoledì 7 di ottobre, ma torniamo puntuali domani
1: è già Giove.
0: Domani è già Giove, amici. Che bello, sì, bello, è così. Il fine settimana si avvicina e vi lasciamo con Vasco Rossi qui tra poco, insieme a Stefano Rossini che sta per varcare la soglia di questa porta. Ciao, a domani!
1: A domani!

0: speranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Io ne ho lette cose. La rassegna che non si rassegna.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì mattina, oggi è il 7 ottobre, sono le 11.28 in questo momento e noi cominciamo la nostra rassegna dedicata al mondo del sociale e della cultura insieme a Matteo Munaretto in regia, io sono Stefano Rossini. Oggi i giornali in realtà si concentrano principalmente sulla cronaca, sono tanti gli episodi di cronaca, per cui noi che comunque, noi in plurale maiestà, che intende me, la redazione e di nuovo Matteo Munaretto, andiamo a cercarci le notizie nei meandri del web, sulle pagine in cui le belle cose sono raccontate, oppure andiamo direttamente sul posto a trovarle. Quello che abbiamo fatto ieri, perché ieri pomeriggio l'azienda riminese Mio ha organizzato negli spazi di Top Automazioni un corso di formazione, era il secondo episodio, il secondo corso, con Linkout insieme a Enrico Fantaguzzi, che è il fondatore di Linkout, un corso a cui hanno partecipato i dipendenti di Mio e di Top Automazione più altri esponenti di altre aziende. Qual è il fulcro della questione? Allora, Anthony, un ragazzo neurodivergente che è stato assunto negli scorsi mesi da Mio, e l'incontro quindi verteva proprio sui vantaggi a livello professionale, ma non solo, anche personale, e per personale si intende proprio il personale dell'azienda, ma anche personale, come le singole persone traggano vantaggio dall'assunzione di persone, in questo caso neurodivergenti, e che cosa è successo all'interno dell'azienda, perché tante volte ci si concentra giustamente sui vantaggi, come poi sentiremo dalle parole di Enrico Fantaguzzi, che riguardano le persone che vengono assunte, che quindi possono dare vita a una loro autonomia lavorativa, professionale e personale, e anche realizzare un po' i progetti come tutti noi abbiamo nella vita e che si sviluppano grazie al lavoro. Ma ci dimentichiamo tante volte di parlare di un altro aspetto, ed è come tutto l'ambiente lavorativo tragga un grande vantaggio dall'inserimento di persone appunto in questo caso definite neurodivergenti, ma l'inclusione lavorativa in realtà ha uno spettro molto più ampio e ci insegna a guardare la professionalità, il lavoro, non solo da un punto di vista di produttivo, di massimizzazione, che è sicuramente importante nel mondo del lavoro, ma anche di rapporti personali, di qualità della vita nel luogo di lavoro. D'altronde è un luogo in cui passiamo parecchio al giorno, e quindi è importante che si sviluppino anche rapporti personali sani, belli, e che siano anche luoghi in cui trovare e dare vita a belle esperienze. Noi appunto eravamo lì e abbiamo raccolto le voci di Enrico Fantaguzzi di Linkout, di Serena Bianchini, che è vicepresidente di Mio, ed era presente anche Alessandro Bevitori, che è ministro per il lavoro della Repubblica di San Marino, che è la Repubblica di San Marino, il governo sta sviluppando un nuovo progetto di legge sull'inclusione lavorativa, e quindi era presente proprio per seguire lo sviluppo di questo progetto. Sentiamo.
4: La differenza tra il disastro e la meraviglia è molto sottile, è una questione di saper guardare le cose con un occhio diverso. E i nostri ragazzi neurodivergenti ci insegnano tutti i giorni a vedere la meraviglia invece di vedere una cosa senza importanza. E questa cosa è molto importante, ma non solo per l'accoglienza consapevole delle persone neurodivergenti, ma per accogliere meglio tutte le persone, cioè vedere il bello che c'è dentro le persone, e questo è molto importante. Il clima aziendale migliora, la persona si può esprimere in maniera soddisfacente per lui, per le sue caratteristiche, e tutta l'azienda ne viene a beneficiare. Ci sono due condizioni fondamentali: uno, che il personale sia formato prima dell'arrivo della persona; due, che il primo obiettivo di quella persona è essere produttivo, cioè non deve essere uno zaino a carico dell'azienda, ma deve essere una persona che porta più valore di quello che costa. Noi abbiamo persone competenti, persone in grado di lavorare stese sul divano che prendono la pensione. Qua abbiamo una persona che prima era stesa sul divano e adesso lavora, paga le tasse e ha un ruolo sociale bello chiaro, ben definito, e quindi abbiamo un vortice positivo che coinvolge la persona e tutto il nucleo familiare. Il ruolo di Linkout è quello di fare da collante fra l'azienda e il mondo della neurodivergenza, e poi seguire l'azienda per non farla sentire da sola, perché spesso e volentieri le aziende si sentono sole davanti a delle difficoltà che inevitabilmente ci sono per adattare due sistemi così differenti. Ma Linkout lavora proprio in un supporto costante per poter migliorare e rendere più semplice l'adattamento di questi sistemi che sono differenti. È già il secondo incontro che facciamo per conto di mio. Quello che normalmente viene fuori è lo stupore del comprendere che poi le persone della società non sono così perfette, non sono così invincibili, non sono così esatte come loro pensavano di essere.
5: Oggi pomeriggio succede una cosa bellissima che facciamo per la seconda volta. Stiamo facendo un corso di formazione sull'inclusione delle persone con autismo, quindi è una grande opportunità per la vita privata delle persone e per la mia azienda. Il bisogno è proprio quella dell'inclusione. Tutti abbiamo una dignità e abbiamo il diritto di vivere, di avere un luogo di lavoro dove veniamo accettati per le nostre caratteristiche. Sicuramente sta cambiando perché le leggi ci impongono certe scelte a noi imprenditori. Poi dopo dipende l'imprenditore come vuole prendere queste regole. Noi l'abbiamo preso con l'opportunità vera di includere e dare dignità. Quindi la prima attività che abbiamo fatto nel mese di aprile è stata proprio propedeutica nell'inserimento all'interno dell'organico di Mio un ragazzo che oggi lavora con noi, è produttivo, ha il suo ruolo e ha un team che sa accoglierlo e comprenderlo. Avere persone con caratteristiche diverse arricchisce la quotidianità. Anthony viene tutti i giorni in ufficio con un sorriso. Per me già questa è una grande opportunità.
6: Proprio del mese scorso abbiamo depositato la legge in prima lettura e quindi abbiamo avviato l'iter legislativo per anche San Marino potenziare quello che è la legge sull'inclusione lavorativa. Noi abbiamo una legge che ormai è quasi 40 anni e che ha bisogno di essere rinfrescata e soprattutto renderla molto più efficace. Devo dire che ho accettato di buon grado come segretario di Stato al lavoro, quindi l'invito della vicepresidente di Mio, Simona Bianchini, perché per noi è sicuramente molto molto interessante. Abbiamo partecipato a questa prima parte di lavori che riteniamo particolarmente utili per farci appunto un'idea e un'esperienza concreta di quello che è il percorso che ci aspetta e che vogliamo affrontare. Devo dire che San Marino vuole sull'inclusione lavorativa fare un grosso salto di qualità e soprattutto cambiare il paradigma che oggi abbiamo del mondo del lavoro. Quindi parlare molto più di abilità del lavoratore rispetto a quello che oggi si parla molto invece non tanto di abilità ma di percentuali di invalidità e cose appunto che vanno a depenalizzare un po' la posizione lavorativa del soggetto. Quindi noi sotto questo aspetto crediamo che i prossimi mesi saranno determinanti per quanto riguarda San Marino.

0: e sono davvero molto interessanti, perché in un modo molto diretto, molto colloquiale, mette subito sullo stesso piano, racconta in modo molto efficace come appunto le persone, poi sempre queste etichette, no, neurodivergenti, in realtà siano un grande arricchimento per l'azienda, ma lo fa anche dal lato opposto, cioè mostrando come in realtà anche chi viene definito neurotipico ha in realtà tanti comportamenti che alcune volte sono un po' complicati da inquadrare. Quindi si tratta semplicemente di imparare a conoscere certe modalità, certi atteggiamenti, per dare poi vita a un ambiente di lavoro molto molto più piacevole. Cambiamo adesso argomento e ci spostiamo sulla pagina del nostro sito, su newsrimini.it, perché oggi esce la quarta puntata del podcast Invincibile, il podcast che ci parla della storia di Paola Bagli. Non ne parlerò io, abbiamo un ospite, così adesso lo presentiamo. È qui con noi la giornalista del gruppo Icaro, Serena Saporito, la collega, autrice e curatrice di questo podcast. Ciao Serena, buongiorno.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Grazie di essere qui con noi. Prima però di parlare del podcast abbiamo un breve estratto di questa quarta puntata, allora ascoltiamolo e poi torniamo qui in diretta.
2: Quindi lei stava bene, gli erano cresciuti i capelli, è stato, diciamo, sono stati questi 3 anni, cioè un dono, perché comunque aveva una qualità di vita quasi normale, a parte i controlli. Seguivamo, diciamo, io avevo questa angoscia dei marcatori tumorali, che sono questi esami del sangue, e quello ci dava l'andamento della malattia. E ogni settimana si faceva questi esami, da quel valore noi capivamo ed era ritornato normale, ed è stato normale per tutto il tempo che lei ha fatto questa terapia sperimentale.
3: Per Paola è come quando fuori piove moltissimo e dopo una corsa che ti ha infradiciato fino alle ossa arrivi a casa e dietro ai vetri chiusi stai ad ascoltare l'acqua che ci sbatte sopra e diventa rumore, e ci si sente al sicuro, ci si sente a casa in un posto asciutto in cui ci si ferma ad aspettare che smetta di piovere. Invincibile è un podcast prodotto da Gruppo Icaro. Ascoltalo dal 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio e su Icaro Play.
0: È come quando fuori piove moltissimo, una bella immagine, un bel momento effettivamente piacevole, anche di intimità, di sicurezza. Questo, Serena, era un estratto del quarto episodio, però prima magari di concentrarci su questo, io farei un recap per i nostri ascoltatori sul podcast. Allora, che storia racconta Invincibile? Abbiamo detto velocemente la storia di Paola Bagli, abbiamo sentito parlare di malattia. Qual è il tema, in che modo ci si concentra su questo tema?
1: Invincibile parla delle eredità che in realtà ognuno di noi lascia dietro di sé, di come a volte la morte, che purtroppo è arrivata a un certo punto, e lo diciamo dall'inizio, non ci sono sorprese in questo podcast, è la storia di una ragazza che ha perso la vita a 36 anni per una malattia, un tumore generato dalla mutazione genetica BRCA2. Ecco, però ha lasciato tante eredità dietro di sé, e la morte, dicevo, a volte non cancella i frutti del nostro lavoro, di quello che siamo stati nella nostra vita. Quindi ci sono tutti questi intrecci in questa storia, che vuole poi accendere un faro, no, sul tema della ricerca scientifica, l'importanza della prevenzione, l'importanza della ricerca. Tra l'altro Paola fa parte di una famiglia che ha vissuto questa esperienza molto particolare della mutazione. Quando viene scoperta, e lei è la prima della sua famiglia in cui questa mutazione viene scoperta, poi si attivano tutta una serie di controlli, è una delle prime persone in cui viene scoperta a Rimini questa malattia. Per intenderci, una mutazione simile a quella di Angelina Jolie. Infatti la BRCA1, che è simile a questa mutazione, viene anche conosciuta come mutazione Jolie, e queste mutazioni sono, diciamo, hanno iniziato ad essere conosciute dal grande pubblico dopo che ha fatto coming out su questo tema Angelina Jolie. E dicevo, la sua famiglia quindi vive questa esperienza dei controlli, alcuni della sua famiglia vengono salvati dalla scoperta della malattia in lei, perché si sottopongono poi ai controlli, e però è anche la storia di ricercatori, perché della

0: sua famiglia, per esempio sua sorella Laura e suo cugino Andrea Cavalli, che è un importante esperto di queste malattie, se ne occupa in un centro internazionale in Svizzera. Ecco, vivono loro questa doppia dimensione di chi attraversa questo percorso di una malattia che colpisce la propria famiglia e ha colpito in particolare Paola, e anche di chi fa ricerca in questo campo. Nel quarto episodio parliamo anche proprio del momento in cui Paola si sottopone ad una serie di sperimentazioni, no, di farmaci, e lei con la sua malattia anche in questo senso ha contribuito alla ricerca, perché è stata tra le prime persone ad utilizzare quei farmaci. E il quarto episodio per me è stato, insomma, uno emotivamente è stato forse quello più forte, e diciamo che qui viene fuori la preziosità di questo progetto, perché tu sai che quando raccontiamo le storie di persone che non ci sono più, oppure se facciamo un progetto di taglio storico di persone che magari hanno vissuto nel passato, dobbiamo ricostruire, no, quando scriviamo, certo, una storia, quello che hanno attraversato, quello che hanno vissuto. Qui invece ho avuto la fortuna di avere tutto già scritto in qualche modo, a livello proprio delle sensazioni, delle emozioni che Paola provava, perché lei aveva scritto un libro diario con l'aiuto, okay, di un'altra persona che si chiama Giovanna, che intervistiamo sempre nella serie, e quindi io sono partita proprio all'inizio mi è stato girato questo libro diario, non sapevo neanche di chi si parlasse, però mi ha colpito molto come lei avesse registrato passo dopo passo quello che stava vivendo, le sensazioni che affrontava. L'immagine della pioggia sui vetri non è un'immagine che ho inventato io, questa sensazione di, in questo momento della remissione in cui ti stai sottoponendo ad una sperimentazione, stai meglio e ti senti, appunto, torni a casa tutta bagnata e guardi fuori dalla finestra, senti il rumore, la pioggia che scorre su vetri, è un'immagine che lei ha descritto in quel libro e che quindi ho ripreso, insomma.
1: Serena, tra l'altro, così mi viene da dire che la mutazione Jolie è un nome un po' paradossale, no? Potrebbe quasi sembrare una cosa bella dal termine francese, invece purtroppo non lo è. Però volevo chiederti un'altra cosa. Oggi affrontare il tema della malattia e della morte è sempre molto complicato. Viviamo in un periodo storico in cui sono temi che, anche se ci riguardano purtroppo, come normale che sia, da molto vicino tendiamo a escluderli, e parlare di perdita e di morte è molto, molto complicato. Si toccano ovviamente le storie personali, le paure di ognuno di noi e tante difficoltà. Come hai affrontato in questo racconto che si sviluppa e si articola su più puntate questa proprio anche difficoltà narrativa e giornalistica? Come ti sei approcciata a una storia che mette a nudo una persona, le sue paure e anche il modo in cui ha affrontato la malattia?
0: Ma guarda, in questo caso devo dire è stato semplice, nel senso che devo ringraziare le persone che hanno partecipato a questo progetto, che hanno portato la loro testimonianza, a partire dai genitori di Paola, Lella e Luciano, e che hanno sempre raccontato di lei comunque con il sorriso e raccontando chiaramente i momenti difficili, ma portando la loro testimonianza nel solco di quella che è stata l'esperienza di vita di Paola, una ragazza che ha avuto un approccio anche alla malattia, alla vita in generale, ma anche ai passaggi dolorosi della malattia, molto particolare. Lo racconta bene la cugina Sara nella serie, e c'è questa frase che lei dice: a Paola avevano detto i medici, siccome questa malattia poi rende anche fragili le ossa, e lei giocava a pallavolo e ha continuato a farlo fino alla fine, i medici le hanno detto: ma tu in realtà dovresti mettere un busto, stare ferma, stare immobile. E la cugina racconta: lei ha guardato il medico e gli ha detto: ma te sei fuori. E lo dice così. E raccontano in questo modo queste situazioni. Lei era così, lei aveva un approccio molto, molto positivo alla vita, ha voluto vivere fino in fondo, non solo attraverso il gioco della pallavolo, ma ha fatto moltissimi viaggi grazie anche alle sue amiche che l'hanno accompagnata, e nel podcast ci soffermiamo spesso su questi momenti, anzi sono proprio uno dei fili narrativi del racconto, i momenti belli che lei ha vissuto comunque fino alla fine. E quindi sì, come dicevi, è sempre difficile parlare della morte e forse anche farsi ascoltare su questi temi, perché io credo che possa sentirsi intimidito una persona che sa che questo è l'argomento di questo podcast, premere sul tasto play, però vi assicuro che non è un racconto deprimente, tutt'altro, e questo ripeto grazie alle persone che raccontano Paola e che raccontano il loro viaggio insieme a lei.
1: Sì, immagino che la morte nel mondo dei podcast funzioni soprattutto nei gialli e nei casi che sono sempre il tema più ascoltato. Serena, prima di salutarci, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, un'ultimissima domanda. Hai citato un episodio anche divertente, no? Quello in cui di fronte al medico Paola ha avuto una reazione molto istintiva, molto anche ruspante. Sì. E questo immagino insieme al quello che ci hai detto all'inizio, quindi anche all'eredità della ricerca, sia un po' anche l'eredità che lasciamo nei confronti delle persone che rimangono.
0: Sì, una testimonianza. Io giudico la sua esperienza, insomma, è proprio una testimonianza di come la vita andrebbe vissuta sempre, in tutte le condizioni, in tutte le situazioni. E poi in tema di eredità, lo vedremo poi nei prossimi episodi, ci sono anche altre eredità che lei ha lasciato, in particolare un progetto di solidarietà in Africa, un luogo che lei amava, c'era stata una volta, avrebbe voluto molto ritornarci, un progetto che portano avanti i suoi genitori e che è una, appunto, delle altre eredità assolutamente positive che significano tanto per le persone che vivono in Tanzania e che usufruiscono di questo progetto, una delle altre eredità che lei ha lasciato.
1: Serena, allora ci sarà l'occasione per tornare a parlarne con l'uscita delle prossime puntate. Intanto grazie per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie a te.
1: Noi arriviamo adesso allo spazio, al momento musicale, sempre artisti riminesi, oggi una bella chicca. Gemma Salvatori è una batterista riminese di genere metal, quindi molto, molto forte, che ha parecchi progetti sparsi in giro non solo per l'Italia ma anche oltre, e oggi la ascoltiamo nel singolo Anytime, che è portato avanti con il progetto dei Birmingham, che fanno musica metalcore, pop, punk ed emo. Sentiamo.

0: Anytime in Birmingham, che bella sferzata di energia alle 11.53, quasi 11.54 qui su Radio Icaro e Icaro TV. Adesso torniamo alle notizie, questa la prendiamo dalla nostra pagina di newsrimini.it nell'area sociale, ed è un'altra bella giornata, un altro bel progetto che ci racconta l'associazione Be Kind. Cosa hanno fatto? Hanno raccolto 33 kg di rifiuti e 1817 mozziconi di sigarette in meno di un'ora e mezza. La cosa carina è che non ha lavorato l'associazione da sola, ma l'ha fatto durante un team building insieme all'azienda La Romana, la gelateria famosissima insomma sul territorio e anche oltre, non ha bisogno di altre indicazioni. L'evento si è svolto sulla spiaggia di San Giuliano Mare a Rimini e ha dato vita, quindi dicevamo, a un team building diverso dal solito, capace di trasformare la cura del territorio in una appassionante, in un divertente gioco a squadra. Abbiamo anche alcune foto per chi ci segue in TV, per chi ci guarderà in replica o in streaming su Icaro Play, che ci raccontano i momenti di questa giornata. Tra l'altro nel team building le persone sono state divise in tre gruppi e poi in base ai rifiuti raccolti erano stati poi pesati, catalogati per categoria, e c'erano tre premi in palio: più mozziconi, più categorie individuate, più chilogrammi complessivi, e poi un riconoscimento speciale, il reperto straordinario, che è stato assegnato al ritrovamento più curioso della giornata. E tra le cose strane trovate ci sono stati un ombrellone, un paio di mutande, un porta carta igienica completo di scovolino, cose orribili che si trovano in natura e non dovrebbero trovarsi in natura, ma in altri luoghi. Insomma, una bella iniziativa sotto vari aspetti, quello appunto del team building e quello della cura del territorio, un clean up insomma che è stato utile per l'azienda e anche per tutta la collettività. Adesso cambiamo argomento, lo abbiamo raccontato più volte all'inizio della settimana e anche lo abbiamo accennato qualche volta nei giorni scorsi, nella scorsa settimana. Questa è la settimana della salute mentale. In generale ottobre è il mese di promozione della salute, sono tantissimi gli eventi che si svolgono su tutto il territorio, e qui ci spostiamo, ampliamo l'orizzonte, parliamo di vasta Romagna, sono tanti appunto gli eventi dedicati all'approfondimento di questo tema e soprattutto alla consapevolezza, un rapporto con il territorio, sul rapporto con la salute, e noi ne parliamo con Prima Rosa Melandri, che è presidente dell'associazione Porte Aperte per la Salute Mentale. Prima Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, ci sono una serie di eventi, in particolare domani, l'8 ottobre, ci sarà un'asta di beneficenza. Siamo a Ravenna, nel Museo d'Arte della città. Ecco, che cosa succede domani?
1: Allora, domani abbiamo l'asta di beneficenza, come lei ha annunciato. Una serie di autori ci regalano, ci donano effettivamente le loro opere gratuitamente, e verranno messe all'asta, e il ricavato di quest'atto sarà devoluto alla nostra associazione Porte Aperte per attivare nuove, diciamo così, attività a favore dei ragazzi, tipo attività sportive di passatempo, oppure corsi per familiari, per essere consapevoli del problema della salute mentale, che è un problema che purtroppo ha un profondo stigma ancora, un profondo pregiudizio, per cui stiamo facendo una serie di eventi. Il secondo evento sarà appunto questo dell'arte della cura, quest'arte di beneficenza di cui lei ha annunciato. Il primo è stato il 20 settembre con un autore, perché attualmente stiamo anche, attraverso i fondi che ci dona, diciamo così, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, stiamo facendo proprio un programma di rassegna letteraria in cui gli autori, che sono diversi, infatti siamo partiti il 20 settembre, ne faremo tre in ottobre, il prossimo il 10 ottobre sarà giornata mondiale della salute mentale, andremo un nuovo autore che si chiama Andrea Puecher, che ha scritto un libro che consiglio vivamente a chi è interessato, si chiama Psichiatria da protagonisti, dall'esperienza appunto di utenti familiari, è un resoconto fatto diciamo così a capitoli che praticamente allarga il problema della salute mentale tra utenti familiari e questi attraverso i loro occhi appunto cercano di migliorare il servizio di salute mentale, loro sono di Trento. Ecco, quindi noi facciamolo, avremo il 10 ottobre e avremo una rassegna appunto che mettiamo sono attive le persone diciamo così protagonisti della loro malattia, intendono essere considerate persone e queste persone hanno tanto bisogno di normalità. Perché le persone che soffrono di problema mentale sono molto di più e qualcosa di diverso dalla loro diagnosi. E con le loro opere letterarie intendono produrre cultura, intesa come educazione alla salute mentale, trasformando possibilmente la salute, la malattia mentale da colpa a isolamento e vergogna, ma a condizioni da accogliere e curare come si fa con le altre malattie fisiche. Certo. Perché purtroppo durante la vita ci si può ammalare, non deve essere assolutamente una colpa e tantomeno una vergogna. Ecco, questo è un po' il concetto per cui noi lavoriamo, a tutela del protagonismo delle persone malate, che non devono essere persone passive ma attive, soggetti attivi nel protagonismo e nel processo di cura.
0: Prima cosa,
1: questo è un po' il concetto principale.
0: Certo. E mi sembra un bel concetto, al di là delle attività che ci ha raccontato, le attività che svolgete sul territorio, che sono sempre anche interessanti appuntamenti culturali, l'obiettivo è quello di, come diceva lei all'inizio, eliminare questa stigma sociale in modo che le persone, noi tra l'altro abbiamo aperto questa puntata parlando proprio di inclusione lavorativa e di neurodivergenza, l'autismo è definito spesso la disabilità invisibile e le difficoltà che spesso ci sono nell'interazione vengono poi superate semplicemente con un po' di consapevolezza e conoscenza. Ecco, mi pare di capire che qui l'approccio sia simile.
1: Sì, certamente, perché effettivamente il pregiudizio e lo stigma è un problema che sarà difficile da superare, ci vorrà del tempo, è un fattore culturale e cerchiamo di combatterlo da anni, perché questo stigma porta proprio alla discriminazione e per cui cerchiamo effettivamente di fare in modo che come posso dire, lo stigma possa diciamo così abbassarsi, perché purtroppo non si parla mai né in TV né nei giornali di salute mentale. Ecco, mi fa molto piacere che voi abbiate affrontato questo tema, perché le persone, soprattutto le persone mentali, sono persone veramente invisibili, si devono nascondere perché si vergognano, perché noi abbiamo effettivamente anche uno Stato che ha un finanziamento molto più basso alla psichiatria rispetto a tutte le altre branche del settore, diciamo così, medico. Per cui questo pregiudizio che ha lo Stato poi cala all'interno di ogni società. E quindi noi tentiamo di come posso dire, di sottostare a questa situazione, ma è una situazione discriminatoria anche questa, e quindi lo stigma sarà difficile da combattere, ma noi tentiamo a partire con la cultura, perché attraverso la cultura un po' fatta con l'arte, come facciamo appunto domani, e un po' fatta con a livello letterario, speriamo di avere, di dare una piccola sterzata, diciamo così, alla società, e poi può darsi che arriviamo anche un po' più in alto, adesso vediamo.
0: Lo speriamo davvero, infatti un grande in bocca al lupo per queste iniziative. Prima Rosa, grazie davvero per essere stata con noi e buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie mille, buongiorno, grazie ancora.
0: Noi siamo in chiusura, però velocemente gli eventi e gli appuntamenti del giorno, poi probabilmente chiuderemo senza canzone finale, vedremo di ascoltarla domani per non andare troppo lunghi, però vediamo gli appuntamenti. Allora, oggi alle 16:30 al Centro per le Famiglie di Rimini, Scoperte d'Autunno, un percorso rivolto a bebè dagli 11 ai 22 mesi. Dalle 18 alle 20 all'Università Aperta ci sarà il laboratorio di acquerello, alle 21 invece al Teatro Galli The Tempest Songbook, lo spettacolo musicale che intreccia le musiche di scena per La Tempesta di Shakespeare di Purcell e Le Tempest Songbook di Kaija Sariao. Tra l'altro c'era ieri un bel paginone molto ricco sul Corriere proprio su questo appuntamento al Galli. Alle 21 invece in Cineteca Un po' di luce di Ali Asghari, completamente diverso il tipo di musica. Alle 21 al Teatro Nuovo di San Marino ci sarà Sal da Vinci in concerto. Per quanto riguarda il mondo delle associazioni, solo una serie di appuntamenti li vediamo da questa locandina. Appunto, il tema è sempre quello della salute mentale. L'appuntamento che abbiamo visto parlando con la dottoressa Melandri, l'asta di beneficenza, domani a Ravenna, poi il 10 ottobre l'incontro con Andrea Puecher e poi il 9 invece ci sarà l'inaugurazione del murales sul pavimento del giardino Franco Basaglia e poi ancora altri gli appuntamenti per questo momento dedicato alla salute. C'è un articolo su newsrimini.it sulla pagina sociale in cui trovate l'elenco di tutti gli appuntamenti di questa settimana in tutte le province della Romagna. Siamo davvero in chiusura, grazie per essere stati con noi, ci rivediamo qui domani mattina sempre attorno alle 11:25.
2: Io ne ho lette cose, la rassegna che non si rassegna. Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Radio Icaro

Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Radio X. Radio X. Informazione locale.
1: Da Simona Murazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca: la madre lo denuncia per maltrattamenti, scatta il divieto di avvicinamento, ma il figlio si presenta ugualmente intorno alla sua abitazione. È accaduto a Rimini con i carabinieri che sono intervenuti dopo la segnalazione della donna. Tutto ciò nonostante una misura cautelare messa nei confronti del giovane, un 32enne italiano già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. È stata aperta un'inchiesta per l'incidente mortale sul lavoro in via Coletti. La procura di Rimini indaga per omicidio colposo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
2: Sarà l'autopsia a chiarire se Saim Mirtai sia stato vittima di un malore o se la caduta dall'impalcatura sulla quale stava lavorando sia frutto di un fatale incidente. Il sostituto procuratore Sara Posa ha disposto che venga effettuato l'esame autoptico sul corpo del 59enne operaio albanese, deceduto all'ospedale Bufalini di Cesena poco dopo il suo arrivo. Mirtai, che viveva a Rimini dai primi anni 2000 e aveva svolto principalmente la professione di muratore, risulterebbe titolare di partita IVA. In passato aveva avuto una propria ditta edile, ma attualmente pare lavorasse come artigiano autonomo per conto di altre imprese. La comunità albanese presente sul territorio si è stretta intorno alla moglie e due figli, un maschio e una femmina, che aspettano di capire cosa sia accaduto su quel ponteggio. Stando ad una prima ricostruzione, l'operaio pare stesse lavorando da solo al secondo piano di una palazzina in via Coletti, quando è caduto nel foro che si trova sul pianale e che permette di issare la scaletta tra un piano e l'altro, atterrando con violenza sul balcone sottostante. La procura di Rimini, in stretto contatto con il personale della medicina del lavoro, ha aperto un'inchiesta come atto dovuto, al momento contro ignoti, per omicidio colposo. L'impalcatura, posizionata per alcuni lavori di manutenzione straordinaria allo stabile, in particolare al cornicione e ai terrazzi, è stata posta sotto sequestro per consentire i necessari accertamenti tecnici, da stabilire se Mirtai indossasse il caschetto protettivo al momento dell'impatto e se, più in generale, siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Sentito a City il datore di lavoro, così come il condomino che ha chiamato i soccorsi, dopo aver udito un forte tonfo provenire dall'esterno e aver visto il 59enne esanime a terra.
1: Contro le morti sul lavoro e per ricordare Saim Mirtai, ieri c'è stato un presidio davanti alla prefettura su invito condiviso dai sindacati del settore edilizia di CGL, CISL e UIL. Ascoltiamo alcune voci raccolte durante il presidio proprio da parte dei sindacalisti.
3: Si può fare veramente tanto di azioni da mettere in campo per migliorare la salute e la sicurezza sui posti di lavoro. Non ultimo implementare i controlli, capiamo tutte le difficoltà del momento, però

0: scioperano venerdì per chiedere sicurezza sui mezzi. Sempre Lamberto Abbati.
1: È stato colpito con violenza al braccio dalla cornetta del telefono presente all'interno della cabina. Se la caverà con 20 giorni di prognosi l'autista di Start Romagna, aggredito a Rimini sulla linea 9. Da una prima ricostruzione, il conducente, mentre si trovava in sosta a Santa Giustina, è stato avvicinato da un passeggero, pare di origine sudamericana, infastidito dal fatto che il bus non partisse. L'autista ha spiegato che quella era una sosta obbligata con degli orari da rispettare, al che l'individuo, dopo averlo insultato, lo ha colpito al braccio per poi fuggire dalle porte del mezzo in quel frangente aperte. L'uomo, tra l'altro delegato sindacale della FILT CGL regionale, ha poi presentato denunce in questura. Lo farà anche la stessa Start Romagna, che si è detta pronta a mettere le immagini del circuito interno a disposizione degli agenti. Intanto i sindacati, che da tempo chiedono maggiore sicurezza sui mezzi, hanno indetto uno sciopero di 24 ore per venerdì.
0: Un viale con arredi più essenziali, alberi di arance e vele ombreggianti. Quest'ultima ancora in forse perché bisogna trovare l'accordo con i privati. È partito il cantiere su viale Fratelli Cervi, cuore della zona paese di Riccione. Si procederà in due stralci, nel primo in concomitanza agli interventi più impattanti. Per le prime due settimane il traffico è stato completamente interdetto. Piccola pausa ai lavori per Cioco Paese, poi durante tutte le festività natalizie. Ascoltiamo la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l'assessore alla rigenerazione urbana Cristian Andruccioli.
2: La fase più delicata di rimozione di tutti gli elementi d'arredo esistenti, per cui per mettere in sicurezza l'area è stata necessaria questa cantierizzazione. Nelle fasi successive ci sarà la possibilità, più spazio per far passare anche le auto. Ci sarà l'interruzione del cantiere per il periodo natalizio, prima dell'8 di dicembre fino all'Epifania, per poi riprendere i lavori subito dopo e terminarli entro la fine di febbraio.
3: Riportiamo il corso alla sua, diciamo, immagine originaria, togliamo, diciamo, fioriere, le barriere, e creiamo un'alberatura vera. Andremo ad aprire delle aiuole nel terreno dove verranno posizionati gli alberi, 24 alberi in tutto.
0: Durante il sopralluogo la sindaca ha ribadito che non ci sarà la ZTL, i parcheggi passeranno da 27 a 16.
2: Nei tavoli di lavoro sono emerse queste modalità, quella di un traffico limitato con una diminuzione delle aree di sosta, sì, dove soprattutto è passato il messaggio che questo non deve essere più un viale di attraversamento della città, deve essere un viale percorribile da chi vuole fruire delle attività che ci sono in questo tratto.
0: È in uscita oggi su Icaro Play, nella nostra piattaforma che accoglie anche i podcast, la quarta puntata di Invincibile, prodotto dal gruppo Icaro. In uscita proprio oggi il tema è quello delle terapie sperimentali contro il tumore, quindi si continua a parlare di ricerca. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.
5: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il regista della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: In Blu 2000 News.
1: In memoria del 7 ottobre 2023, in Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. Alle 6:29 un minuto di silenzio dei familiari delle vittime riunite a Reim, dove era in corso il festival musicale Nova. Ucraina, 9 morti per gli attacchi russi. Nella regione di Kherkiv un attacco ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morte, 2 persone uccise anche a Kiev. Raid anche su altre città ucraine. Chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone all'udienza del mercoledì. L'invito ai fedeli a recitare il Rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. In un solo giorno, quel 7 ottobre, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Antonella Mazza, Teruè.
2: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6:30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova. Fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E come dicevamo, i familiari delle vittime questa mattina all'alba alle 6:29 hanno osservato un minuto di silenzio a Reim, dove si svolse il festival musicale Nova, attaccato da Hamas. Sentiamo proprio da Reim la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
3: Buongiorno, sì, qui a Reim è un pellegrinaggio silenzioso che continua anche in questo momento. Ci sono i familiari delle vittime, furono 378, 344 civili e 44 ragazzi furono trascinati ostaggi all'interno della striscia di Gaza. 3 anni dopo, ci sono qui, non ci sono diciamo cerimonie istituzionali, questa sera ci sarà un grande evento a cui parteciperà il presidente israeliano Herzog con sopravvissuti anche ex ostaggi, ma non vogliono dare palcoscenici ai politici. Abbiamo visto questa mattina qui venire il leader dell'opposizione Eisenkot, anche il leader dell'altro partito opposizione Bennett e anche Yair Golan, ma in visite assolutamente private, perché come si diceva nel servizio precedente, certamente il fallimento più grande dal punto di vista della sicurezza dello Stato di Israele ha un peso importante in queste settimane che ricordiamo sono di campagna elettorale. Ci saranno il 27 ottobre prossimo, abbiamo parlato con un po' di familiari dei ragazzi che sono stati uccisi e la maggioranza ci hanno detto che Netanyahu deve andarsene, che non è possibile che fino ad oggi, dopo 3 anni, non ci sia stata una commissione d'inchiesta indipendente che abbia spiegato come sia stato successo. Ma oggi continua, come dicevo, anche proprio il giorno del dolore, della commemorazione, tantissimi anche giovani che vengono a ricordare i loro amici che sono stati uccisi qui esattamente 3 anni fa. Daremo la linea, può tornare a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella, per l'occasione, che ha ricordato anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Qualsiasi episodio di antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Ma c'è anche un legame nel dolore, il conflitto non può cancellare il volto dell'altro. Per questo possiamo condannare il 7 ottobre ed anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. Cambiamo pagina. Ucraina, 11 morti per gli attacchi russi, colpita la regione di Kherniv e la città di Kiev. Marco Burini.
4: Missili e droni su Kiev e Cherniv, morti e feriti, terrore. Putin festeggia così il compleanno, oggi ne fa 74, coltivando la sua ossessione per l'Ucraina. Il boss del Cremlino ha ordinato ai suoi di bombardare senza sosta le città, colpire le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche, per sfiancare la popolazione, lasciarla al buio e al gelo. Ma Zelensky resiste, denuncia gli attacchi russi sui civili, in tutto almeno 11 morti per i raid su Kiev, Cherniv, Kremenchuk, Dnipro, Oleksandria, e chiede agli alleati i sistemi di difesa antimissile Patriot. Oggi nella capitale è arrivato il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Cavo Dragone. Si è confrontato col nuovo capo delle forze armate ucraine, Drapati, mentre Mosca rivendica di aver colpito le aziende che producono missili da crociera e droni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo alla politica italiana, legge elettorale, la Camera approva la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Per noi, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, sì, l'attenzione politica era concentrata a questo voto, il terzo è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su tre articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenziale. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello conto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione, il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto per il punto, veniamo alla cronaca. Tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Alessio Orlandi.
6: Avrebbe ingerito un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella. È in questo modo, secondo fonti penitenziarie, che Salim El Kudri ha tentato di togliersi la vita ieri sera nel carcere di Sant'Anna. È il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso, a bordo di un'auto, investì 8 persone che camminavano lungo la via principale di Modena. Per quel folle gesto, 2 mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. El Kudri è stato soccorso nella serata di ieri dagli agenti e trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Si è poi ripreso e non sarebbe in pericolo di vita. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi, ha affermato il garante per i detenuti dell'Emilia Romagna, Cavalieri, chiedendo che venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Secondo la perizia psichiatrica chiesta dalla procura, El Kudri, per la prima volta presente in aula venerdì scorso, era capace di intendere e volere quando alla guida della sua C3 travolse i passanti nel centro di Modena. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone, oggi all'udienza del mercoledì. Il pontefice ha invitato i fedeli a recitare il rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Cristiana Caricato.
7: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
8: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
7: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai Giardini Vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: Nobel per la chimica è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari. I due scienziati hanno aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Da Franco Rossi al microfono e da Nina Caruso in regia, un augurio di buona giornata.
9: Radio Icaro, novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Pausa pranzo. I tuoi momenti di break con i classici di Radio Icaro.

pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Pausa pranzo, musica di gran gusto.

0: meno di...
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio anche al Parlamento israeliano, la Knesset. Dal Presidente della Repubblica Mattarella il messaggio: fermezza contro l'antisemitismo a Gaza, intollerabile devastazione umana. La premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Hamas deponga le armi, chiede l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. La legge elettorale: la Camera approva la fiducia all'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posto dal governo. Ieri il via libera alle prime due, domani alle 12.30 il voto finale a scrutinio segreto. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Questo voto, il terzo, è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su 3 articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenze. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello sconto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: In Ucraina salgono a 15 morti il bilancio delle vittime di una serie di attacchi russi questa notte sul paese. 9 le persone che hanno perso la vita, fra cui alcuni bambini, in un raid che ha colpito un condominio a Kiev. Il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky. Oggi a Kiev visita il comitato militare della NATO. In Francia il difficile ritorno fra i banchi dopo le proteste di ieri, danni per oltre 10 milioni, 30 mila studenti senza aule. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei e sono previste per oggi ancora nuove manifestazioni. È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare, giornalista, figlia di Altiero, fra i padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E anche con Daniele Caruso, che ritrovo in regia per questo appuntamento finale 15. Anche con le classifiche di Blue 2000. Ogni giorno un contenuto diverso. Un'emozione diversa da ascoltare con le nostre belle canzoni che fanno parte della Chart Italia, della classifica ufficiale di Blue 2000 oppure quella di Air One. Ma ci sono anche contenuti legati a cinema e libri, e proprio di questi parleremo oggi con i libri più venduti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese e anche i film più visti al cinema, ovviamente secondo i dati Cinetel del box office nazionale. Magari state leggendo un libro che vi piace particolarmente, non necessariamente anche nella top 10 della chart, oppure un film che avete visto al cinema e volete condividere con noi, diretta @radioinblu.it.

0: libri.
1: Sono i libri i protagonisti della prima mezz'ora del nostro appuntamento di questo mercoledì con le classifiche. Alla numero 10 scende un ex numero 1 tra i libri più letti. Troviamo il caso romance di questo periodo dell'italianissima Felicia Kingsley, che ha questo pseudonimo tutto straniero, per First Lady per caso di Newton Compton, alla numero 10 questa settimana. Alla numero 9 in leggera discesa una saga familiare sulle rive del Danubio, una opera mondo così come è stata definita, che ha il ritmo che solo uno scrittore di 20 anni, pensate, soltanto 20 anni, Nelio Biderman, che ha firmato questo Ila Zar, una saga familiare, una famiglia straordinaria, un romanzo che può avere anche il sapore di un classico del passato, e Nelio Biderman si afferma come una delle scritture, delle penne più originali e profonde della narrativa europea contemporanea. Leggera discesa per la saga Ila Zar al numero 9 questa settimana, edizioni Guanda. Al numero 8 abbiamo il Mystery, le venature di giallo di Pier Giorgio Pulix, con il libro Il fattore gatto, che si trova in leggera discesa, edito da Marsilio. Andiamo alla numero 7, c'è il caso editoriale della scorsa estate, ovvero Murdoku, questi aneddoti, questi casi misteriosi da risolvere con la logica, come in uno schema del Sudoku, edito da Magazzini Salani e scritto da Garand, anzi più che altro ideato soprattutto negli schemi del Sudoku, dove sono contenuti questi enigmi tutti da scoprire. C'è Nonna Grufalò, che è il libro preferito dal nostro Daniele Caruso, non lo so, l'ho buttato lì, il libro per bambini di Julia Donaldson e Alex Scheffler. Guarda che questo potrebbe piacerti, Daniele, perché ha molte illustrazioni, molto carino, perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa, M Edizioni, però questi due autori hanno rivelato tempo fa, dopo mesi di attesa, il titolo e la copertina appunto di questo attesissimo libro illustrato, che riporta i bambini e lettori di tutto il mondo in questo bosco frondoso, si chiama così questa nuova storia, è pubblicata in Italia da M Edizioni e si intitola appunto Nonna Grufalò, e lo troviamo al numero 6 questa settimana. Tra poco la top 5 dei libri più letti in assoluto, ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni in merito, mentre invece qui circolavano delle voci su un grande successo tutto italiano del cinema, che poi magari analizzeremo più tardi nella seconda parte del nostro appuntamento con il box office nazionale. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con il nuovo singolo di Malika Ayane, si intitola Detto tra noi.

Don't Stop the Music, se lo dice Jamie Callum, noi non la fermiamo mai, ci fermiamo soltanto per dirvi, anzi per raccontarvi, le prime 5 posizioni della chart dedicata ai libri più venduti nel nostro paese. Al numero 5 c'è un altro libro per i più piccoli, illustrato, Il ladro di zucche di Hemming, che mantiene la sua posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, DM Edizioni. Abbiamo una new entry al numero 4, si intitola Felice, il libro di Mauro Corona, un estratto da questo libro è stato presentato nei giorni scorsi anche sui social, un nuovo libro di Mauro Corona, Felice, dove lui fa i conti con la prematura scomparsa del fratello e qui scattano nostalgie e rimpianti e porta anche il lettore in un al di là immaginario e immaginato come un'immensa solitudine molto profonda. Questo libro, Mauro Corona Felice, numero 4, new entry, edito da Bompiani. Andiamo ai magnifici 3 della settimana, tra i più letti per quanto riguarda questa settimana, gli ultimi 7 giorni, abbiamo Liberi Tutti e in questo caso è una new entry, il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, che ha sempre la bravura di tratteggiare dei personaggi al centro delle sue storie, è un tempo anche di trasformazione di queste persone, in modo che da piccoli non si trasformino in adulti a forma di una ferita, e quindi capirete poi leggendo il libro di cosa si parla, ovviamente una saga familiare, anche tanti aspetti della vita di questi protagonisti all'interno del libro Liberi Tutti della Gamberale, edito da Feltrinelli, la più alta nuova entrata della settimana. Cosa cambia nelle prime 2 posizioni? Praticamente nulla, se non che una inversione di posizione dalla numero 1 alla numero 2 e viceversa, perché scende dalla 1 alla 2 Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo, Il nostro rinascimento di Harper Collins, libro storico appunto che riguarda la storia di tutti noi del nostro paese, proprio centrato con un focus sul rinascimento, mentre invece la nuova numero 1 della settimana è un libro che la scorsa settimana abbiamo ampiamente analizzato alla posizione numero 2, ed è praticamente la storia del Canto del Cigno di Charles Spencer, fratello di Lady Diana. Nel Canto del Cigno, edito da Mondadori, Charles Spencer dichiara tutte le emozioni provate in negativo, ovviamente per la scomparsa della sorella Diana, e parla pubblicamente nel dettaglio di sua sorella come nessuno ha mai fatto prima, e quindi la figura di Lady Di continua a essere nel nostro immaginario, nei nostri cuori. Il Canto del Cigno è il libro più letto in Italia, edito da Mondadori. Il ricordo

L'incredibile voce di Mina con Vento di passione, quanti libri e soprattutto anche quanti film con canzoni tratte dalla storia discografica di Mina sono stati realizzati, veramente tanti. Mi viene in mente ovviamente uno tra i tanti registi, soprattutto quello che saccheggia di più tra virgolette dalla discografia di Mina, è Ferzan Özpetek con i suoi film. E in qual caso parliamo anche di film nelle classifiche tra poco con i 10 film più visti.

lista della seconda parte delle classifiche di questo mercoledì 7 ottobre con i 10 film più visti nel nostro paese, che un po' rispecchiano anche i gusti ovviamente oltreoceano. Vediamo un po' al numero 10 calo fisiologico necessario e dovuto per Odissea di Nolan, che ci ha accompagnato veramente per tutta l'estate al cinema con grande successo e che comunque rimane in top 10 al numero 10. Numero 9 abbiamo questa commedia caustica di Olivia Colman, se non sbaglio questo è il nome della regista e dell'attrice, di Invite, il piacere tutto nostro, che realizza questo film per I Wonder Pictures. Nel nostro paese ha già raggiunto 1.700.000 euro. Al numero 8 abbiamo la new entry della settimana, una delle tante, le altre le troveremo anche in vetta, La città dei vivi, film italiano che arriva direttamente dalla regia di Edoardo Gabriellini, presentato all'ultima mostra internazionale del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, ha avuto anche un buon successo, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola La Gioia pubblicato da Einaudi nel 2020. Il film porta sul grande schermo questa storia di formazione con protagonista un giovane ragazzo, storia che si interrompe bruscamente raccontando la vita di questo ragazzo alla ricerca della sua strada e il trauma anche di una violenza improvvisa. La città dei vivi, new entry, Eagle Pictures, numero 8 questa settimana. Numero 7 in discesa, La riscossa dei documentari, ne abbiamo parlato la scorsa settimana con dei documentari molto importanti, il primo è The VB Files, che scende produzione americana della Mescalito Film, alla numero 7 oggi. Numero 6 abbiamo ancora gli eroi a stelle e strisce tutti americani, ovvero gli Avengers, che ritornano con questa avventura già datata di qualche anno, che viene riproposta al cinema, Endgame in versione extra, con scene inedite anche del film che già durava diciamo 3 ore più o meno l'originale. Adesso con queste scene extra si sfiorano credo le 3 ore e mezza tutte. Avengers Endgame Extra serve un po' per fare anche il punto della situazione in vista dell'uscita di Doomsday, che è molto atteso dai fan degli Avengers, il nuovo capitolo che uscirà durante le festività natalizie. Numero 6 oggi per questo film. Al numero 5 abbiamo il tema horror thriller, più horror che thriller direi, dai noti videogiochi, Resident Evil, che insomma rimane stabile alla quinta posizione rispetto a 7 giorni fa. Tra poco le prime 4 e dalla 4 alla 1 ci sono tante sorprese, a cominciare da un flop internazionale e non soltanto nel nostro paese.

quando parliamo di canzoni attuali le ascoltiamo nelle classifiche degli altri giorni, in questa giornata in cui parliamo anche di libri e cinema, l'occasione anche per riascoltare brani dal passato come questa bellissima di Joe Cocker del 2002. Allora, eravamo arrivati alla numero 4 tra i film più visti in sala nel nostro paese, anche da noi è un mezzo fallimento, non vogliamo dire del tutto perché insomma la posizione numero 4 in nuova entrata non mi sembra poi così un disastro per il film nuovo con Tom Cruise di Alejandro Iñárritu. Parliamo di Digger, che era stato pompato con trailer tutto spiano anche della carriera precedente di Tom Cruise. Era uscito questo teaser in cui lo stesso protagonista praticamente era messo in coda a un montaggio di 2 minuti, molto per un trailer effettivamente, di scene tratte da altri film di Cruise, ed era un modo per promuovere questo Digger come il punto di arrivo di una lunga carriera fatta di grandi film. E sulla carta, e almeno per chi l'ha visto, il film è veramente bello. Negli Stati Uniti però ha incassato soltanto 8 milioni di dollari ed è quinto nella classifica settimanale del box office, quindi si può parlare già di flop assoluto rispetto a quello che è costato. Ovviamente, per fare un paragone, un anno fa nello stesso periodo un altro film d'autore di Paul Thomas Anderson, che tra l'altro vinse anche l'Oscar poi una battaglia dopo l'altra con una star come Leonardo DiCaprio, ne guadagnò 22 in America nel primo fine settimana. Era un incasso ovviamente al di sotto delle aspettative, anche in quel caso impedì di ripagare il budget della produzione, però era decisamente buono se paragonato a quello di Digger, che doveva nelle intenzioni anche rilanciare Tom Cruise nella versione un po' più drammatica, quindi lontano dagli stereotipi dei suoi ruoli precedenti d'azione. E si parla anche di un film che doveva essere nominato a diversi Oscar. La Warner ha creduto così tanto in questo film, ci ha investito molto, 150 milioni di dollari, ma anche considerando il film su cui puntare anche per i prossimi Academy Awards. Numero 4 questa settimana, Digger. Se l'avete visto, battete un colpo, fateci sapere. Al numero 3 abbiamo Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio, questo film di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Mantiene la sua posizione stabile questa produzione americana di Eagle Pictures, in cui c'è Brad Pitt e il suo cane che gli fa compagnia per tutta la pellicola. Numero 2, new entry per questo thriller dalle atmosfere noir tratto da un noto romanzo, si intitola Verity, thriller psicologico in cui compare nel cast Anne Hathaway, ormai è presente dappertutto, e questo è il suo anno da Odissea in poi di Christopher Nolan, Dakota Johnson e Josh Hart.

0: che è stato visto recentemente anche lui in Oppenheimer di Nolan. Ricordiamo che questo film ha una storia che deriva da un romanzo, la pellicola doveva essere già prodotta e realizzata nel 2020, ma è soltanto nel 2024 che lo sviluppo del film è entrato concretamente nel vivo e pare piacere questo giallo dalle atmosfere noir Verity nel nostro paese al numero 2 nuova entrata. Quale sarà la numero 1 della settimana? Rimane stabile lì il documentario dei record che è stato anche premiato a Venezia quest'anno, il documentario diretto da Yuval Abram, si intitola NASA, ha sorpreso il box office italiano tanto che hanno deciso di prolungare la sua permanenza in sala. Pensate che il film doveva essere mantenuto in sala soltanto per 3 giorni, adesso continua la sua corsa ed è il film più visto con oltre 3 milioni di euro di incasso soltanto nel nostro paese.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

Saluti e baci ai nostri ascoltatori meravigliosi, ad esempio la nostra amica Mary, che è uscita dalla sala ieri molto convinta di aver visto un buon film, quello con Tom Cruise, di cui vi abbiamo chiesto prima qualche info in più se siete andati a vederlo ovviamente in questi giorni. Ovviamente parliamo di Digger, quindi grazie per la tua mini recensione che è arrivata via mail a diretta@radiumblu.it. Ritorniamo alla musica italiana, sta per arrivare un suo nuovo singolo, ma noi lo recuperiamo con L'Essenziale. Lui è Marco Mengoni.

L'essenziale, anzi l'importante, è esserci anche nel weekend. Vi ricordo l'appuntamento con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, in cui non ci saranno libri e cinema perché vi diamo i dati freschi freschi aggiornati durante la settimana, però sabato e domenica recuperiamo tutte le chart musicali che ci accompagnano in questi giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. Grazie ancora a Daniele Caruso in regia, vi lascio con Jackson Browne.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. Familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio evidenzia Gaza intollerabile devastazione umana. Fermezza contro l'antisemitismo. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha approvato con 214 sì e nessun contrario l'articolo 8 su cui il governo non aveva posto la fiducia. L'articolo in questione estende il diritto di voto al di fuori sede ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione attacca e si dice pronta al ricorso alla Consulta. In Ucraina massicci attacchi russi nella notte, 15 in tutto le vittime, 9 i morti per un raid su un condominio a Kiev. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. E continua intanto la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. 2 navi cargo sono state colpite ieri al largo della Bulgaria, tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione, mentre l'equipaggio di un'altra risulta disperso. Recitate il rosario, l'invito di Papa Leone ai fedeli oggi in occasione della festività della Beata Maria, Vergine del Rosario, al termine dell'udienza generale dedicata a una catechesi sulla Gaudium et Spes.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
3: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
2: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. E quanto emerge dal nuovo rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Queste sono le parole di Inblu 2000, c'è Daniele Caruso in regia, siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio fino alle 16.30 e lo faremo in musica anche con un ospite in studio tra poco, molto atteso, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ma naturalmente abbiamo anche l'occasione per parlare di tante cose legate alla musica, artisti italiani e internazionali, soprattutto poi nell'ultima mezz'ora del nostro appuntamento di oggi con tutte le curiosità che prepariamo per voi, perché al lavoro già dal mattino per preparare anche le parole di Inblu 2000 insieme a voi, anche con i vostri messaggi diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con Ernia, questa è Dedica. Che nome dai?

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica speciale anche dagli ascoltatori che seguono questo grande personaggio della musica italiana, prima di tutto persona e poi personaggio e soprattutto artista, Marco Masini, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie mille.
1: Ciao Marco, è un piacere ritrovarti qui, anche perché insomma ne sono passate di cose dall'ultima chiacchierata che abbiamo fatto in questo studio. C'era, diciamo, l'idea di creare questo duetto con Fedez, no? Per il Festival di Sanremo, che si è avverato, quindi quest'anno c'è stato questo duetto che è male necessario, che ascolteremo tra poco. E da lì in poi tante soddisfazioni per te in quest'anno, Marco.
2: Sì, beh, diciamo che l'idea di cantare in due a Sanremo è nata prima, è nata quando Federico mi ha chiamato per realizzare la cover di Bella Stronza. Sì. E da lì è nato poi la voglia reciproca di portare avanti quel progetto. E quando abbiamo capito che c'era un argomento che volevamo far arrivare addirittura a una terza generazione, unendo la mia e la sua come male necessario, abbiamo deciso di provare a scrivere anche musicalmente questa nostra idea, con la, ovviamente, la collaborazione di Federica Abbate, di Cripo, di Antonio Iammarino e di Alessandro Lacava. E da lì è nato questo progetto che ci ha visto insieme fino al festival e anche oltre. E poi adesso ricominciamo noi con un tour nei palazzetti dello sport.
1: Esatto, sei qui per il tour perché ci sono queste cinque date evento che sono praticamente il nuovo Marco Masini Live 2026, che poi è la costola ideale autunno-inverno di quello che è successo anche in estate, Marco.
2: Beh sì, abbiamo fatto una prima parte nelle arene estive e ci siamo divertiti molto con un tipo di spettacolo dinamico e sicuramente diverso da quello che abbiamo portato in teatro fino a poco tempo fa, tipo l'anno scorso, ma nei palazzetti sicuramente cambieranno ancora delle cose a livello scenografico, a livello di dinamismo, a livello di musica, a livello di impatto sonoro, perché comunque poi all'aperto c'è un po' di dispersione, mentre poi quando ti rinchiudi in un palazzetto tutto viene avvolto, il suono ti avvolge in maniera completamente diversa.
1: Quindi è tutto curato anche nei minimi dettagli. Anche
2: beh, noi ci proviamo.
1: Giustamente, Marco non si fa mancare nessuna perfezione, no? All'interno della sua struttura dei live, no? Perché i tuoi fan e tutti noi che ti seguiamo sappiamo quanto ci tieni.
2: Beh, sai, nasco un musicista, cerco di rendere più forte possibile l'emozione anche attraverso un certo tipo di cura tecnica, perché poi alla fine, anche se magari qualcuno non si può accorgere, anzi si può non accorgere che magari, che ne so, la chitarra è più alta o il pianoforte è più basso, però poi è l'insieme che ti dà un'emozione piuttosto che un'altra, quindi il problema non è soltanto accorgersi dei dettagli, ma è poi quello che ti arriva tutto insieme, che dipende dalla tecnica, dipende dalla musica, dipende dal musicista come suona, dipende dall'impianto come suona, dipende dalla location come suona, e ci sono tutta una serie di cose che comunque ti fanno arrivare un'emozione o no. E la cosa poi più importante tra tutte queste cose è il pubblico, perché il pubblico non è assolutamente messo da parte. Il pubblico fa parte del concerto, il pubblico è il concerto,
1: è il punto centrale, assolutamente, diciamo, di tutta l'emozione. Sì. Allora, l'abbiamo citata prima, l'ascoltiamo subito, Fedez e Marco Masini con Male Necessario.
0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Così salutiamo anche Federico, già che ci siamo. Ciao.
2: Certo, ciao.
1: Canzone che ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo.
2: Beh sì, è un grande onore per me, io ero amico di Sergio e era molto amico di Giancarlo Bigazzi, quindi è stato un premio che mi ha gratificato tantissimo e che aspiravo anche a vincerlo, perché non l'avevo mai vinto il miglior testo. Sergio Bardotti ha rappresentato per me un grande punto di riferimento.
1: Quindi è anche un'emozione, no?
2: Beh, certo, certo. Quando ti danno un riconoscimento, l'emozione c'è sempre.
1: C'è sempre. Allora, ritorniamo all'emozione del live, del pubblico, che dicevi che è centrale, giusto per mia curiosità, ma ci sono canzoni che il pubblico ti richiede più spesso rispetto ad altre? Cioè, si fa più un salto nel passato?
2: Il concerto non è un concerto a richiesta, non è un karaoke, quindi, però è un karaoke perché tutti cantano. Diciamo che ci sono cose che non posso tenere fuori perché fanno parte di un successo popolare, quindi quelle che più si cantano. E poi la scelta della scaletta è anche in base a un certo tipo di ragionamento che viene fatto negli anni, nel senso, magari i brani che l'anno scorso non ho fatto, questa volta li metto dentro un medley, oppure cerco di dare un senso più intimo in momenti dove mi metto al pianoforte e racconto le storie magari un pochino più fragili, quelle che fanno parte veramente di un'intimità quotidiana con i genitori, con i parenti o con gli amici che ti hanno deluso, quindi, oppure ci vorrebbe il mare stesso, che comunque rappresenta un brano rappresenta anche un momento di grande ricerca e di grande paura d'amore, quindi io credo che questo sia un concerto abbastanza dipinto con molti colori, si tratta ovviamente poi di rappresentarli e di coglierli al momento della condivisione.
1: Allora, i biglietti sono già disponibili sui canali abituali e si parte il 3 novembre da Milano all'Unipol Forum e poi si va avanti con altre 4 date.
2: Beh sì, poi andiamo avanti con Firenze il 4 di novembre, perché tra l'altro è anche
1: la tua Firenze,
2: la mia Firenze, ed è il 60° anniversario dell'alluvione del 66, mia madre faceva parte degli Angeli del Fango, quindi voglio rendere omaggio a questa città e a tutti coloro che hanno aiutato le famiglie in difficoltà di quel momento. E poi proseguiamo con Padova, arriveremo a Roma il 13 di novembre, anche Roma è una città che mi ha dato tantissimo affetto in questi 36 anni, e chiudiamo con una cosa che non credo sia una città, credo sia un universo, che è Napoli, un universo a sé, un mondo a sé, e quindi sono contento di terminare il tour lì.
1: Senti, ma c'è una nostra ascoltatrice che qualche giorno fa, sapendo che tu arrivavi, mi ha chiesto: ma più giù di Napoli non va Marco Masini? Non arriva?
2: No, quest'anno. Napoli è l'ultima tappa. Poi vediamo in futuro, l'anno prossimo, non sappiamo. Però per adesso ci fermiamo qua.
1: La perfezione, direi, in queste 5 date che racchiudono un po' tutte le tue anche città del cuore, come ci hai detto.
2: Sì, esattamente, sì, perché devo dire, a Milano è iniziato il mio percorso musicalmente, è proprio iniziato da qui, perché le case discografiche, i produttori, i musicisti, tutto su Milano, la musica è a Milano. A Roma c'è il cinema, però ci sono anche le TV, quindi la promozione di quello che avevo fatto a Milano poi è cominciata a Roma. E a Firenze è cominciata la vita, quindi è meglio di così.
1: Che è un po' quello che stai facendo adesso, no? Stai qualche giorno a Milano, poi
2: sì,
1: torni a Firenze.
2: Sì, sono le mie 3 città. Invece Padova l'ho scelta perché io in Veneto ho cominciato a fare la musica dance negli anni 80, quindi mi ricordo di quel periodo con molta nostalgia e molta emozione. E Napoli, perché veramente la musica è nata a Napoli, perché la musica neomelodica è nata lì e non solo ha condizionato la nostra interpretazione e il nostro modo di scrivere, ma quella di tutto il mondo, credo, perché poi alla fine grandi successi internazionali arrivano dalla musica neomelodica napoletana e italiana. E se poi pensi anche a O Sole Mio, che è il brano
1: simbolo di tutto il mondo, la fai ogni tanto nelle concerti?
2: Non ci riesco, è troppo difficile.
1: C'è qualcosa che Marco Masini non sa fare?
2: Tante cose
1: tipo?
2: Tutto, io so solamente suonare un pochino il pianoforte e lavorare un po' in studio di registrazione e canticchiare qualche canzone.
1: Senti, ma nella vita privata, non so, tipo sai cucinare, ti metti?
2: No Niente. Però mi intendo molto di calcio.
1: Ah, ho capito.
2: Sì, okay. Quello sì, devo dirlo con fierezza e orgoglio. Sono un grande intenditore di calcio, forse mi intendo più di calcio che di musica, pensa. Fantastico. Come siamo messi.
1: Siamo messi benissimo.
2: Malissimo.
1: Allora, Marco Masini, Perfetto Imperfetto, il tuo ultimo album che ti ha dato grandi soddisfazioni, poi è arrivato in un periodo in cui hai festeggiato anche l'anno scorso i 35 anni di carriera.
2: Sì.
1: È un album nuovo, ma legato anche al passato.
2: Tutto ciò che è nuovo è legato al passato, perché noi ci si evolve, ma cercando anche di ricordare chi siamo e rimanendo anche un po' coerenti con noi stessi, quindi c'è la ricerca anche di un racconto che comunque coinvolge tutti quanti noi, di una generazione che è cambiata, che è cresciuta, è evoluta, però comunque va alla ricerca di nuovo, di un nuovo centro di gravità permanente, come diceva il maestro. Di conseguenza io credo che alla fine ci sia la voglia di ripartire sempre da capo, però con la maturità acquisita e con le nuove responsabilità e con un nuovo ruolo in questa vita che prima non ci immaginavamo neanche di poter interpretare.
1: È vero, e quindi da Perfetto Imperfetto ci ascoltiamo il singolo che poi ha lanciato l'intero progetto discografico, che è E poi ti ho visto cadere. Marco Masini con noi su Blu 2000.

0: cadere.
1: E poi ti ho visto cadere Marco Masini direttamente da Perfetto Imperfetto, l'album di cui abbiamo parlato insieme a lui qui in questa bella chiacchierata pomeridiana alle parole di Blu 2000. Allora, focus sui live, quindi come sarà questo spettacolo, Marco?
0: Ma sarà uno spettacolo sicuramente coinvolgente, perché quello che è bello, no? Quando scrivi una canzone poi non vedi l'ora di poterla condividere, e questo è il momento. Quello che credo è che alla fine poi sì, il momento della creazione sia il momento che dà più soddisfazione, perché vedi crescere qualcosa di tuo, e che poi io alla fine scrivo sempre con una squadra e lavoro con autori, con ragazzi che hanno preso pian piano un posto importante accanto a me, perché non solo come autori, ma anche come ragazzi, come amici. E quindi tutti quanti noi non vediamo poi alla fine l'ora di portare quello che abbiamo scritto e quello che abbiamo realizzato in giro. Poi arriva la corazzata delle canzoni che fanno parte di una vita, da Ti innamorerai a Bella stronza, a Vaffanculo, a Cenerentola innamorata, a Raccontami di te, a Principessa, a Ti vorrei, alle ragazze serie. Ci sono una serie di cose che alcune di loro tra l'altro saranno inserite in un medley molto dinamico, poi ci saranno altre cose invece molto più romantiche, sempre in un medley di grande romanticismo, con l'uso sì della tecnologia, ma soprattutto con l'uso dell'uomo che suona, perché poi alla fine io sono musicista e mi piace regalare quello che noi facciamo in diretta e non quello che magari ci propone una tecnologia più avanzata che poi standardizza tutto e mette tutto in uno stesso pacchetto. E poi ci sarà il coinvolgimento della gente, perché la cosa più bella è condividere proprio con la gente. Però è uno spettacolo dinamico sia a livello visivo che a livello di musica, di impatto, di parametro sonoro, perché avrà gli arrangiamenti originali, perché le canzoni devono essere fatte in modo originale, se no non ritorni nel punto esatto dove tu l'hai ascoltata la prima volta. Però ci sarà ovviamente, grazie alla tecnologia, anche la definizione, nel senso è come se io prendo una foto ingiallita e cerco di definirla meglio, in modo che qualsiasi particolare che prima non si era notato adesso si possa notare di più.
1: Senza parlare dell'intelligenza artificiale nella musica, avrai una tua idea ovviamente anche su questa nuova frontiera.
0: Io sono d'accordissimo all'intelligenza artificiale, soltanto contrario all'uso dell'intelligenza artificiale per costruire armi e per fare la guerra. Per il resto l'intelligenza artificiale porterà una nuova frontiera, porterà ancora più creatività, perché comunque quando tutti la useremo ci sarà sempre quello che si
1: differenzierà.
0: Certo, assolutamente, perché se no allora saremmo tutti in grado, e non sarà così. Ma l'intelligenza artificiale ci consentirà di trovare soluzioni, di ampliare la ricerca nella medicina, nella scienza, nella fisica, e tutto questo ci porterà a un'evoluzione. Quando poi invece ci servirà per autodistruggerci, allora lì dovremo intervenire prima.
1: E già in qualche modo ci stiamo purtroppo riuscendo, Marco, se proprio vogliamo andare.
0: Beh, anche senza l'intelligenza artificiale, quindi non cambierebbe niente.
1: Vabbè. Allora, Marco, che strano, perché sei uno dei pochi che approva l'intelligenza artificiale.
0: No, non sono uno che approva l'intelligenza artificiale, io sono uno che approva il futuro. Perché se ti dovessi chiudere, rinunciare e non accettare quello che arriva domani, tu avresti finito di vivere prima, sia come musicista che come uomo.
1: Un bel messaggio per quelli che usano la tecnologia e non se ne vergognano, ovviamente. Allora, Marco Masini Live 2026, vogliamo fare un passettino indietro nel tempo prima di ricordare di nuovo tutte le date di questo live in arrivo. C'è una canzone del tuo precedente album che si intitola Allora Ciao, con cui chiuderemo oggi la chiacchierata. Cosa rappresenta per te questa canzone?
0: Beh, vedo un rimpianto. L'amore, sai, l'amore non lo scopri subito, non te ne accorgi subito quando c'è l'amore vicino a te. L'amore lo capisci più tardi, a volte lo capisci anche troppo tardi, quando ormai è già andato via. E allora ciao è il racconto di chi ha lasciato andare via l'amore e poi se n'è pentito.
1: Quanto amore c'è nella vita di Marco Masini oggi?
0: Ah, tanto amore. Io vivo d'amore, nel senso che prima di tutto io provo un grande amore per me stesso, e credo che questo si debba provare, perché se non ami te stesso non riesci a dare amore agli altri, e soprattutto se non hai un senso d'amore verso te stesso non hai la percezione di quello che può essere l'amore, e quindi non sai come fare a darlo agli altri. E poi c'è comunque un amore importante, perché la musica io sono nato già innamorato della musica, probabilmente mia madre canticchiava nelle aie già con la panciona e di conseguenza forse io già da lì sono nato innamorato della musica.
1: Hai sentito già i suoni?
0: Sì, probabilmente sì.
1: Fantastico. Marco Masini è live 2026, prenotate il vostro biglietto per queste 5 date: 3 novembre a Milano, 4 novembre a Firenze, 7 novembre a Padova, 13 novembre a Roma e poi si chiude il 14 novembre
0: a Napoli.
1: Quindi ricordiamo che ti trovano dappertutto. C'è il
0: sito, sì, assolutamente.
1: MarcoMasini.it, poi Instagram, Facebook, non ci
0: ovviamente,
1: si annoia mai.
0: Ovviamente, oggi non ci si annoia, o forse sì, questo non si sa.
1: Allora, lascio annunciare a te, Marco, questa bella canzone finale.
0: Sì, questo è un brano che arriva da 10 Amori, il mio penultimo album, si chiama Allora Ciao, un abbraccio.

0: Circle, il nuovo singolo di James Blunt, il nostro disco blu 2000 della settimana. Noi continuiamo sull'onda della musica parlando di un festival tra i più importanti del nostro paese, un festival jazz che si tiene a Padova, il Padova Jazz Festival per l'appunto. Con noi la direttrice Gabriella Piccolo. Gabriella, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'attenzione.
0: È un'attenzione molto interessante per questa 28ª edizione, anche perché tutto partirà con una bella anteprima il prossimo 10 ottobre, ormai sì. Ci siamo.
1: Ci siamo, manca pochissimo veramente.
0: Cosa accadrà?
1: Sono molto emozionata.
0: Cosa accadrà?
1: Beh, accadrà bene o male che si tratta di 16 concerti, come sempre, e in questi ultimi anni sono concerti che vedono, è un programma abbastanza ricco con artisti internazionali, artisti emergenti, dedicato un po' alle radici e anche all'attualità del jazz afroamericano, quindi c'è un po' di tutto, perché il festival, secondo me, secondo il mio pensiero, ma non soltanto mio, deve essere una vetrina, no? Quindi deve far conoscere Le realtà che magari non si vedono tutti i giorni.
0: E aspettando il festival c'è questa bella anteprima di cui abbiamo accennato, al Gran Teatro Geox di Padova,
1: esatto.
0: Amy Stewart, grandissima protagonista.
1: Esatto, che fa il paio con Dee Dee Bridgewater, due grandi donne nella musica afroamericana che incontrano anche generazioni diverse, se vogliamo. E Dee Dee Bridgewater sarà più o meno alla chiusura del festival, quindi un prima e un dopo di grande spessore.
0: Sì.
1: Praticamente il festival si produce in tre fine settimana, e in questi tre fine settimana, che vanno giovedì, venerdì, sabato e domenica mattina, che in questi ultimi anni ha avuto veramente uno successo inaspettato, e proporremo anche luoghi e spazi molto diversi tra di loro. Proporremo mostre di fotografia, installazioni artistiche,
0: sì,
1: presentazioni di libri sul jazz, quindi un programma direi molto molto variopinto, sia come luoghi sia come, appunto, come ho detto, musicisti che presentiamo,
0: sia italiani che internazionali, lo ricordiamo.
1: Sì,
0: e questi luoghi saranno il Teatro Verdi, la Sala dei Giganti a Liviano, Centro Culturale San Gaetano, insomma tanti palchi per tantissimi eventi.
1: È un'aula dell'università, dove da tempo noi facciamo degli spettacoli con dei prezzi, anche non soltanto nell'aula ma tutto il festival, con dei prezzi molto speciali per tutti gli studenti dei conservatori e dell'università, con 5 euro per ogni concerto.
0: E poi quindi il bello di questa manifestazione, Gabriella, è che unite anche la passione del jazz, della musica, dell'ascolto ad altre forme di espressione artistica, quindi anche ci saranno anche le letture.
1: Sì, ci sono due libri di, diciamo, uno di Claudio Fasoli, che appunto è un musicista conosciuto, un altro è Nicola Gaeta, che è un giornalista, e poi ci sono una mostra fotografica molto importante, come tutti gli anni, alle Scuderie di Palazzo Moroni, con 50 foto di questo fotografo giornalista inglese. Quest'anno ci sarà Tim Dickinson, e una un po' più piccola di una fotografa donna, tra l'altro Alessandra Freguia, al Caffè Pedrocchi. Tra l'altro quest'anno c'è una presenza femminile di grande spessore, perché ci sono addirittura 9 musiciste leader nei gruppi, e musiciste donne anche. Per esempio il gruppo della Bridgewater è tutto il femminile.
0: È vero, è una band tutta al femminile che riproporrà i grandi successi, ovviamente, con l'esibizione del 6 novembre, se non sbaglio, un quartetto tutto femminile da scoprire. Gabriella, è una cosa che chiedo spesso a chi organizza questi festival: c'è una cosa più facile quest'anno che nell'organizzazione rispetto agli altri anni, che insomma è andata liscia come l'olio?
1: Beh,

0: Spero che questo trend possa, perché vedo che le vendite, non solo per me, ma sento anche un po' in giro altri festival, vanno molto a rilento. Speriamo poi nell'ultimo momento in cui la gente riesca a non rinunciare alla cultura, alla musica, qualcosa che non vedono tutti i giorni, perché per esempio quest'anno vengono anche gli Yellow Jackets con Kurt Elling, che sono molto contenta, perché non è facile coincidere, no, che i musicisti siano disponibili nel giorno in cui tu hai il teatro. E poi una rarità come Delfeaio Marsalis, della grandissima famiglia Marsalis, che per una è rarissimo che venga in Europa, quindi sono molto, molto contenta. Poi abbiamo la musica proveniente dall'Africa con questo gruppo Zangbeto, abbiamo la Cuba con Ilia Carizaris e Maria Pacheco, quindi c'è proprio una, come posso dire, un menù variopinto che presenta tanti aspetti. Sono molto, molto orgogliosa di questo.
1: E lo diciamo ai nostri ascoltatori, tutto questo lo trovate a Padova, Padova Jazz Festival, 28esima edizione, 10 ottobre l'anteprima, non mancate, poi dal 22 ottobre all'8 novembre. C'è anche il sito dove prenotarsi. Sì, giusto,
0: esatto,
1: per i biglietti.
0: Sì, nel sito direttamente, scegliendo il concerto, si è indirizzati direttamente all'acquisto del biglietto. Quindi il sito è padovajazz.com.
1: Perfetto.
0: E lì trovate anche tutte le curiosità, gli approfondimenti, perché così in questo momento non è che possiamo dire tutto quanto, no?
1: Certo.
0: Perciò
1: poi via via.
0: Ci sono degli eventi anche pomeridiani, quindi c'è molto, insomma, non ci sono scuse per non venire.
1: Ci sono anche i mattinè domenicali, per quelli che si alzano presto anche la mattina di domenica.
0: Sono molto
1: seguiti.
0: Abbiamo avuto sempre molta aderenza, sì, a questa cosa. Abbiamo 100 posti solo, ma li ho sempre riempiti e gente fuori, quindi sono molto contenta di questa scelta.
1: Bello, complimenti. Padova Jazz Festival, grazie a Gabriella Piccolo per essere stata con noi. Grazie Gabriella.
0: Grazie molto dell'attenzione, grazie, arrivederci.
1: Alla prossima. Continuiamo in musica, questo è il nostro pomeriggio su In Blue 2000 con le parole tutte da scoprire anche per quanto riguarda gli artisti italiani e internazionali. Di artisti parleremo ovviamente anche nella nostra ultima mezz'ora, ma adesso, se Daniele Caruso mi dà il tempo giusto, parleremo tra poco anche di concerti per questa giornata, i live giusti al momento nel posto giusto. Intanto ritorniamo ai grandi protagonisti della scena musicale italiana. Lui è Mario Biondi, questa è Cocktail Blue.

Che c'è? È che siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, direttamente da una nota hit di Raff, la nuova cover di Laura Pausini. 15:49, allora ve l'ho promesso, un rapido giro di concerti per questa giornata, poi parleremo di tanta musica nell'ultima mezz'ora insieme. E proprio Laura Pausini, cominciamo con lei perché in questa giornata sarà protagonista, ma anche nella giornata di domani, vi ricordo la location a Sago Milano, Unipol Forum. 7 ottobre per questa giornata, Anastasia a Padova, il Gran Teatro Geox. Benge Fede saranno a Firenze al Teatro Cartiere Carrara. Sal Da Vinci vi aspetta a Serravalle, San Marino, Teatro Nuovo in Piazza Marino. Andiamo avanti anche curiosando nella giornata di domani, 8 ottobre, Ligabue sarà a Mantova al Pala Unicol, mentre Fiore la Mannoia al Gran Teatro Geox, sempre a Padova. Padova è un punto di riferimento per la musica in questo periodo veramente incredibile. E vi ricordo anche l'appuntamento con Kid Yugi domani a Sago Milano, Unipol Forum, e ancora Benge Fede, questa volta a Bologna al Teatro Duse. Ovviamente aspettiamo tutte le vostre segnalazioni anche per i prossimi appuntamenti con i concerti live, le informazioni musicali, ma anche le semplici curiosità nella vostra zona. C'è un evento culturale a cui tenete parecchio, insomma, a cui andrete anche a livello musicale, ma non solo culturale. Vi aspettiamo a diretta @radioinblu.it con tutti i vostri messaggi anche per le puntate prossime delle Parole Insieme. E insieme ritorneremo tra poco, vi ricordo anche l'appuntamento con l'informazione che sta per arrivare con la nostra redazione, e poi anche scoprire un universo tutto particolare, quello da cui magari ci state già ascoltando in streaming attraverso la nostra app Play 2000 da scaricare per il vostro smartphone, è totalmente gratuita, e da lì ci seguite la nostra programmazione, anche questo programma, naturalmente tutti i nostri contenuti, le interviste nella sezione dei podcast che poi andiamo a recuperare anche durante il primo pomeriggio di In Blu 2000. C'è anche il sito play2000.it. Che dire ancora, che il nostro Daniele Caruso è pronto a farci ascoltare una bellissima canzone dal passato, e ce la prendiamo con calma, giusto Daniele? Tanto abbiamo più o meno, quanto intro c'è? 5 minuti di intro più o meno, quindi possiamo parlare benissimo anche delle nostre vite. 5 minuti sarà dura e faticosa parlare delle vite mie di Daniele Caruso, però insomma ci possiamo anche provare. Intanto seguiteci con affetto anche per tutti gli altri appuntamenti di In Blu 2000, vi ricordo anche Dopo di Noi Il Territorio Parla, insomma ce ne sono veramente tanti e tutti da scoprire. A proposito, volete qualche anticipazione di quello di cui parleremo nell'ultima mezz'ora? Ecco, parleremo di amicizia. Fondamentalmente l'amicizia è un sentimento bellissimo che è forse ancora più importante dell'amore, perché rimane nel tempo, e ci sono tanti artisti di casa nostra che stanno collaborando proprio in questo periodo insieme, che sono diventati grandi amici, alcuni per puro caso, cioè magari si sono incontrati nello studio di registrazione mentre stavano partecipando, collaborando a una canzone, altri invece che si conoscono magari da vecchia data e hanno detto tra di loro: ma sai che c'è, quasi quasi facciamo un bel tour insieme, facciamo anche il remix di una bella canzone. Quindi da una parte Cesare Cremonini, dall'altra Jovanotti con altri suoi amici. Parleremo proprio di loro tra poco alle Parole di In Blu 2000.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000
1: con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele in un solo giorno, quel 7 ottobre 2023, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 215 gli ostaggi portati a Gaza.
8: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico. Dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
7: In Francia, nella serata di ieri, si sono registrati quasi 7.000 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 86 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. La premier Meloni dice di aver avuto un confronto con la presidente della Commissione europea von der Leyen sulla lettera per più flessibilità. Non stiamo chiedendo a Bruxelles spesa libera per essere allegri, pronti a intervenire ancora sulle accise, dice la premier da Spalato al vertice dei leader del Mediterraneo. Al summit anche il presidente francese Macron, forfè di quello spagnolo Sanchez dopo la caduta del suo governo. Il premier croato Plenković afferma la stabilità dell'Unione europea è inscindibile dalla stabilità del vicinato allargato. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassette ed erano sottoposti a controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. 4 le persone fermate. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Ancora buon mercoledì pomeriggio agli amici di Blue 2000, ben ritrovati. Questa è l'ultima mezz'ora delle parole di questo contenitore oggi molto ricco di musica, decisamente, come decisamente ricca di musica la nostra scaletta. Emma e Fabri Fibra ci accompagnano in apertura di questa mezz'ora e ci hanno accompagnato con Antidroga. Allora, vi ricordo la nostra mail diretta a @radioinblu.it per raccontarci anche il vostro pomeriggio di mercoledì, cosa state facendo di bello, di meno bello, di impegnativo, di meno impegnativo. E parliamo di musica e di aste in questo caso, perché si tiene a Londra davvero un'asta fuori dall'ordinario. Ci sono vari cimeli in vendita per tutti gli appassionati. Il pezzo forte è sicuramente un pianoforte colossale che arriva dalla collezione personale di un produttore musicale tedesco che si chiama Reinhold Mack, stretto amico del frontman dei Queen. Parliamo appunto di Freddie Mercury, che proprio su questo strumento incredibile ha composto alcune delle sue canzoni più famose entrate nella storia. Il valore stimato è tra le 200.000 e le 400.000 sterline. E a parlare della storia di questo pianoforte, che corrisponde a quella del rock and roll, c'è Freddie Mac, che è il figlio di Reinhold e figlioccio praticamente di Mercury. Quindi una bella storia che intreccia la storia dei Queen a questo detentore, no, di cimeli, che mette all'asta, diciamo, questo grandissimo pianoforte che è appartenuto appunto al grandissimo Freddie Mercury. Noi continuiamo con la musica dal passato, e in questo caso ci sono gli A-ha.

Novità di questo periodo su In Blue 2000 si intitola Twiggy di Remy Wolf. Nel nostro pomeriggio salutiamo Adele che ci ha scritto da Mantova, quindi buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo ovviamente alla mail. Ricordiamo ancora una volta diretta@radioinblue.it. Per lei un pomeriggio tranquillo al lavoro, quindi solitamente è sempre molto indaffarata, invece ci racconta che oggi è un pomeriggio, possiamo definirlo easy, bello, allegro, divertente anche grazie alla nostra musica. Biagio Antonacci si è riaffacciato alla musica recentemente anche con un nuovo album dal titolo Mustang, in cui c'è la collaborazione anche con Saif, nuovo singolo spirituale di questo periodo. Ma noi ritorniamo un po' indietro nel tempo e alle parole di In Blue 2000 ascoltiamo Mi fai stare bene.

Viaggio Antonacci, mi fai stare bene, anche una bella amicizia può far star bene, come ragazzi? Parliamo di Cesare Cremonini in questo caso, che ha scoperto un amico in Salmo, per la prima volta insieme sono nella title track di Amateur, questo nuovo album di Cesare, sul palco anche del Shepherd's Bush Empire di Londra il prossimo 20 ottobre per la presentazione live proprio dell'album in uscita il 23 nella stessa giornata. Quindi un incontro inedito che nasce ancora prima di questa canzone ovviamente, perché ricordiamo che da poco è finito il tour più grande della carriera di Cremonini, quando Salmo riceve appunto la sua chiamata di fronte a una delle svolte artistiche più importanti nel suo percorso. Cesare telefona a Salmo per raccontargli appunto di questo nuovo capitolo dal titolo Amateur. Lui ha sentito il bisogno di avere un alleato al suo fianco, diciamo, per rimettere un po' in discussione le regole costruite in 27 anni di carriera, quindi sfidare anche un po' le convenzioni e rinnovare il suo mood, anche il mercato discografico, con un disco che metta al centro la forza della musica come nelle intenzioni di Cesare Cremonini. Quindi Salmo è stato definito da Cesare una sorta di spirito guida a cui potersi anche raccontare, quindi lo ha cercato anche per la sua natura, per la sua libertà con cui sta attraversando il nostro tempo, mischiando, lo sappiamo, linguaggi musicali differenti. Salmo è abituato a questo, senza cedere a compromessi, e Salmo comprende immediatamente lo spirito del progetto, raggiunge Cremonini durante le sessioni nello studio 13 di Londra e lo accompagna in questa fase importante della stessa costruzione del disco. Da questo incontro nasce appunto Amateur, il brano che dà il titolo al nuovo disco e che ascolteremo prestissimo. In realtà poi il singolo di lancio dell'album è stato ed è Paparazzi, che stiamo ascoltando in questo periodo anche qui su In Blue 2000. E adesso è arrivato il momento di un tandem bike con Aaron.

0: È incredibile come vola il tempo quando ci si diverte, lo dico sempre io, spesso io, anche all'interno delle parole. È stato un piacere raccontarvi tutto quello che vi abbiamo comunicato oggi anche a livello musicale, e voi vi siete raccontati altrettanto con i vostri messaggi. Noi ci risentiamo domani, stessa ora, a partire dalle 15 fino alle 16.30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Varese. Radio Missione Francescana Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ma soprattutto ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto negli ultimi anni in tutte le nostre città, dal nord al centro al sud, che i piccoli negozi, quelli che si chiamano negozi di prossimità, dal forno alla merceria, hanno chiuso. Molti di loro hanno chiuso a favore della grande distribuzione o a favore anche delle vendite online. La stessa cosa ovviamente è successa a Varese. Antonio.
1: Certo, i negozi di prossimità, o chiamati anche negozi di vicinato, vivono una crisi profonda ormai da diversi anni per le ragioni che già tu hai indicato. E proprio per cercare invece di mantenere vivo questo substrato commerciale, che vuol dire anche rapporti tra cittadini e negozianti all'interno dei centri delle nostre località, è stato sottoscritto recentemente, proprio nei giorni scorsi, un accordo a cura dell'amministrazione provinciale con l'associazione degli stessi commercianti. Sono stati messi a punto progetti per 27 milioni di euro, insomma un impegno importante per aiuti concreti ai negozi che per l'appunto operano nei centri cittadini.
0: E allora tu hai intervistato Rudy Collini, che è il presidente provinciale Confcommercio Varese. Sentiamolo.
2: L'occhio della diversificazione è quello che chiaramente vediamo tutti noi nelle città. Tanti negozi di prossimità chiudono perché hanno difficoltà col cambio generazionale, hanno difficoltà a reggere le difficoltà del mercato e la concorrenza spesso e volentieri dell'online. Insomma, ci sono tanti elementi che oggi portano purtroppo le nostre città a impoverirsi dal punto di vista commerciale, che non è solo la chiusura di un'azienda, è il rischio di avere città più buie, meno sicure, con meno servizi per chi ci abita. Allora, i distretti del commercio sostanzialmente hanno anche questo obiettivo, cioè trovare delle soluzioni che possono essere sviluppi urbanistici, che possono essere agevolazioni economiche, bandi che spesso e volentieri il Regionale Lombardia mette a disposizione per cercare di rendere i centri cittadini, anche le periferie, più attrattive e allo stesso tempo incentivarne lo sviluppo commerciale. Allora, quello che fanno i distretti oggi sono sostanzialmente questi: il dialogo col pubblico e il privato ci mette nelle condizioni non di fermare la desertificazione, perché non è semplice come tema, ma cercare di trovare soluzioni alternative a incentivarne l'apertura di nuove attività, magari con bandi o con promozioni che in qualche modo l'amministrazione può fare, magari intervenendo su dei costi delle tasse che spesso e volentieri gravano sulle attività commerciali, magari agevolarne in alcuni periodi, soprattutto nella fase di start-up. Quindi sono tutte soluzioni che attraverso i distretti del commercio ci si siede intorno a un tavolo, quindi associazione di categoria con l'assessorato e l'amministrazione, assieme si esamina il territorio, si esaminano le problematiche e si prova a trovare delle soluzioni.
0: E sarebbe veramente un qualche cosa poi da imitare, perché tra l'altro abbiamo visto, adesso tu mi dirai se questo succede anche da voi, che invece sono fioriti, possiamo dire così, i locali dove si mangia. Questo anche perché c'è sempre il turista, o si cucina sempre meno e quindi si comprano le cose già fatte, questo sempre a discapito di una serie di negozi che invece una volta c'erano. Quindi Antonio, saranno anche mirati questi bandi, perché potrebbero sempre aprire altri 10 ristoranti e non è quello, diciamo, la prossimità che intendiamo noi.
1: Hai detto giustamente, non è quella la prossimità. Ti confermo che ovviamente anche su questo territorio, al confine con la Svizzera, abbiamo visto un proliferare di bar, ristoranti, ma anche di negozi di parrucchieri, e questo è un fenomeno degli ultimissimi anni. L'obiettivo invece, attraverso la formula che ha citato Rudy Collini del distretto del commercio, che mette insieme ente pubblico e realtà privata, quello di ridare vita proprio ai nostri centri urbani secondo la modalità che tu stessa Federica ha indicato, ovvero non soltanto con bar, ma anche con il negozio, con la merceria, possibilmente anche col negozio di alimentari. E devo dire che proprio camminando per il centro di Varese qualcosettina ora si comincia a vedere. Proprio poco fa ho visto un piccolo negozio di alimentari, mi sono detto guarda, da quanti anni non nasceva in centro Varese un negozio
0: archeologia, non possiamo dire archeologia industriale perché non è industriale, però
1: è commerciale.
0: Sentiamolo ancora Rudy Collini.
2: Le questioni sono, da una parte, quello che dice anche il presidente Sangalli da sempre, stesso mercato, stesse regole. Questo è il tema forse predominante, perché spesso e volentieri online ci sono dei vantaggi fiscali per i vari player e per coloro

0: da parte delle attività commerciali un'azione un pochino più propulsiva, quindi la stessa attività deve sempre essere di due dimensioni, dimensione fisica e dimensione virtuale e online, quindi deve farsi vedere sui social, deve farsi conoscere, deve diventare sempre più attrattiva, e questa è la soluzione che da parte nostra può dare una risposta.
1: Collini ha detto una cosa molto interessante, perché se vediamo, e ci avrei fatto caso anche tu, e questa è proprio pubblicità perché hanno tanti soldi, negli ultimi mesi c'è un bombardamento della grande distribuzione, della pubblicità della grande distribuzione. Altro punto nevralgico, che perché la grande distribuzione ha soppiantato completamente i negozi piccoli, per non parlare poi dei centri commerciali, ma insomma rimaniamo sul centro, no? Rimaniamo sui quartieri. E quindi lui dice, però il negozio si deve far vedere.
2: Sì, deve farsi vedere, perché la grande distribuzione, i mega centri commerciali sono all'esterno, in zone che magari
1: oddio,
2: tempo
1: i supermercati
2: fa erano periferiche.
1: No, i supermercati no, stanno anche nei quartieri e gli altri chiudono. Però è
2: ecco,
1: così.
2: Noi viviamo una realtà forse
1: diversa,
2: più piccola rispetto a quella dei grandi quartieri romani, però. E quindi vediamo un po' il grande supermercato
1: all'esterno.
2: In periferia all'esterno. Però effettivamente hai perfettamente ragione, insomma c'è da recuperare un nuovo equilibrio,
1: se no,
2: i nostri centri cittadini rischiano di diventare aree desertificate, questo è il grosso problema.
1: Allora, Antonio, poi hanno anche una funzione sociale, come dicevamo all'inizio,
2: ma certo.
1: Poi riprenderemo questo discorso un'altra volta. Antonio, grazie.
2: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo a Macerata, Radio Nuova Macerata, Roberta Forese è collegata con noi, buon pomeriggio, ben ritrovata.
3: Buon pomeriggio anche a voi, mi fa molto piacere insomma sentirvi e riprendere questo appuntamento, anche perché insomma qui da Macerata ci sono tante notizie che vogliamo proporvi.
1: Benissimo, e oggi quello che ci arriva da voi è questo Overtime Festival, dall'11 ottobre torna a Macerata, sono 16, la 16ª edizione, quest'anno a che cosa è dedicata?
3: Allora, in realtà l'11 ottobre è la serata finale, parte il 7, cioè oggi,
1: sì.
3: E fino all'11 ottobre, diciamo in questi cinque giorni, veramente tantissime attività. È un festival che è conosciuto anche a livello nazionale per le sue caratteristiche, insomma parliamo di sport, ma di sport in modo particolare, non è che insomma finisce lì, è il festival nazionale del racconto, dell'etica e del giornalismo sportivo, e ci sono tantissimi ospiti. In realtà stasera c'è l'inaugurazione, ma già stamattina c'è stato il riferimento con le scuole, ecco, questo secondo me è un punto da focalizzare, il rapporto che viene diciamo focalizzato con le nuove generazioni e nel caso specifico con lo sport, in primo piano lo sport paralimpico. Questa mattina ad esempio all'Istituto Garibaldi di Macerata, Istituto Agrario, c'è stata la testimonianza, ecco possiamo definirla così, di Letizia Milesi, campionessa di nuoto paralimpico e medaglia d'oro nei 50 stile libero agli europei di Coceli, che ha raccontato un po' ai ragazzi e alle ragazze proprio il suo percorso umano e sportivo, quello forse insomma il punto focale di questa manifestazione, raccontare
1: anche perché,
3: storie.
1: Ecco, anche perché il senso vero, nel senso la riuscita poi al di là appunto della vetrina che possono avere i festival è quella di avere anche un obiettivo e di coinvolgere le persone, chi meglio dei giovani, perché poi lo sport riguarda loro, quello che fanno adesso, quello che faranno in futuro, e soprattutto anche la rimozione, il superamento, possiamo dire, no? Rimozione degli ostacoli, come capita con i campioni e le campionesse paralimpiche. Tu hai intervistato il direttore artistico del festival, Michele Spagnuolo, sentiamolo.
4: tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 di ottobre all'11, un'edizione sedicesima dedicata al desiderio, il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. Come sempre una edizione dedicata

0: Eva dello Sport, all'Etica, che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso. Tantissimi player sul territorio, tantissimi partner, gli stakeholder, siamo felicissimi. Questa testimonianza quindi di un overtime attivo sul territorio, un festival che viene riconosciuto ormai in tutta la regione, quindi siamo felicissimi, tanti enti, università e partner.
1: Diciamo un parterre di ospiti molto diversificato, Roberta.
2: Certamente. Mi piace ricordare poi che questi sono tutti appuntamenti ad ingresso gratuito e quindi insomma accessibili a tutti. Lo sport è visto da tanti punti di vista, quindi non è solo per gli sportivi, è veramente bello ascoltare queste storie. Il coinvolgimento, come diceva anche Spagnolo, delle realtà locali, l'Università di Macerata, la Politecnica delle Marche, tanto per dirne alcuni, e poi ancora l'Associazione Tristar, che è nata da poco. In ricordo dei tre ragazzi, Nicolas, Giorgio e Daniele, che purtroppo sono morti in un incidente stradale a giugno. Bene, è nata questa associazione che veramente sta avendo diciamo tanti soci e i referenti saranno appunto tra i vari, parteciperanno proprio a uno di questi appuntamenti che è in programma all'Università di Macerata. E poi i collegamenti se ne possono fare tantissimi, perché per esempio l'Università di Macerata adesso è partito anche un corso per direttore sportivo. Veramente Macerata ha questa possibilità di intreccio a vari punti di vista, proprio grazie anche a manifestazioni come queste.
1: Certo, ecco. E anche questo è molto interessante, che poi tutte questi percorsi non siano solo dell'ISEF, che adesso non si chiama più così, non mi ricordo, scienze motorie, il vecchio ISEF, quello che si intraprendeva, no, per l'educazione sportiva e che aveva evidentemente tanti esami di questo genere, invece adesso anche un'università.
2: Sì.
1: Normale,
2: sono anche nuove figure,
1: figure, certo.
2: Stiamo parlando di direttore sportivo nelle società sportive, e comunque poi parlavamo di giornalisti, tantissimi, molto conosciuti, più o meno conosciuti. C'è anche il nostro Daniele Morini, che sarà, lo conosciamo bene,
1: che sarà,
2: insomma,
1: anche
2: che...
1: lui. Beh, allora siamo al top. Roberta, il nostro tempo è finito, però un in bocca al lupo per questo bel festival e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Un saluto.
1: Grazie
2: a tutti.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 Memi Stretta. Giuseppe Cova è collegato con noi. Buon pomeriggio, Giuseppe.
3: Buon pomeriggio a te, tutti.
1: Allora, con te parliamo di un evento che si è concluso da poco, ma che ha avuto un finale, possiamo dire così, pieno di significati. Parliamo del Couscous Fest di San Vito Lo Capo, che penso che conoscano tutti, perché ormai ha raggiunto livelli internazionali. Il couscous noi pensiamo sempre che vincano gli italiani, i siciliani invece no, non vincono. Ci sono tantissimi paesi che arrivano prima dell'Italia, ma quest'anno i vincitori sono d'eccezione. Giuseppe.
3: Sì, quest'anno ricordiamo che questa manifestazione, come hai ricordato tu, ormai conosciutissima a livello internazionale, ha raggiunto la sua 29ª edizione, quindi il prossimo anno saranno 30 anni che si fa questo evento culinario. Quest'anno a vincere è stata una squadra particolare, ovvero il Couscous Fest United, composta da uno chef palestinese e una chef israeliana insieme. Diciamo un mezzo miracolo in questi periodi, tra l'altro oggi pure ricorre l'anniversario,
1: certo,
3: del 7 ottobre, quindi è ancora più particolare. Però diciamo che qua il cibo, la cucina ha unito due persone nel segno anche della pace, nel segno anche del dialogo, del collocare tra di loro, anche nelle differenze si può raggiungere un punto d'accordo. Quindi da San Vito parte un messaggio incredibile. Nel momento di guerra sappiamo quello che sta succedendo in Palestina,
1: ci si incontra, allora intanto sentiamoli. Allora, prima Zela Rubinstein, che è la chef israeliana.
4: siamo incontrati qui 4 anni fa a questo palco, è nata un'amicizia, collaborazione professionale e personale, e andiamo su diversi palchi in tutta l'Italia perché ci crediamo nel creare il dialogo in questi tempi storici. E sappiamo tutti e due e vogliamo dare il messaggio che c'è sempre l'altro, va considerato l'altro, e l'altro non è un nemico, l'altro un altro.
1: E sentiamo a questo punto anche lo chef palestinese Shadi Hasbun.
5: Da una nemicizia iniziale adesso facciamo tutto insieme, insomma. Io vengo, ho origini di Betlemme, sono stato tanti anni a Ramallah, e la mia più grande voglia è poter stare insieme in Medio Oriente, quindi stare nello stesso posto senza dover combattere ogni giorno per qualcosa, ma magari per cucinare insieme e stare sulla stessa tavola. Abbiamo imparato a conoscerci, quindi la conoscenza ha portato all'amicizia, quindi spesso ci vuole poco, basterebbe conoscere l'altro, il gusto dell'altro, per poter fare una cosa bella come quella che stiamo facendo quest'anno.
1: Certo, sembra facile, Giuseppe, ma non lo è, anche perché loro comunque si sono incontrati sulla loro corsia.
3: Sì, diciamo che loro è un'amicizia nata tra i fornelli, come ha detto lo stesso Shadi, che come avete sentito tra l'altro ha un accento toscano perché vive da tanti anni in Toscana.
1: Si sente.
3: Vive da tanti anni in Toscana e loro c'era un'amicizia, vero? Un'antipatia di lavoro, però poi si sono conosciute, adesso collaborano, quindi basta il dialogo per arrivare. Tra l'altro il piatto, l'hanno detto loro, il gusto dell'altro si chiama il piatto che ha vinto, che era un couscous buonissimo, tra l'altro, che proprio richiama proprio a sposare l'altro, a incontrare l'altro, a non avere diffidenza ovvero pregiudizi.
1: Allora sentiamo anche Leonardo Sieli, che è l'assessore alla cultura di San Vito Lo Capo.
6: Il Couscous Fest da sempre ha questo obiettivo, quello di creare rapporti già dal couscous stesso, che viene incocciato, come si suol dire, quindi incocciare persone, unire persone. Quest'anno questa formula di creare questa squadra Couscous United con Israele e Palestina è la formula vincente, è il messaggio che vuole arrivare, è make couscous not war. Fate il couscous, non fate la guerra.
1: Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Senti, poi chiudiamo io e te, però c'erano tantissimi personaggi, anche Giusy Battaglia, che è giornalista ma anche cuoca. Sentiamola.
7: Sì, io sono molto felice e onorata ogni anno di essere qui al Couscous Fest, perché il Couscous Fest, al di là della festa, delle tante persone, del cibo, è proprio quello che hai detto tu. È un momento di unione, di convivialità, e dove cadono le barriere. Palestina e Israele sono insieme a lavorare, qui non ci sono colori della pelle, non ci sono appartenenze, si è un unico gruppo che lavora per lo stesso fine, ovvero il buon cibo.
1: Per chiudere, Giuseppe, dici, ma proprio brevemente, com'era il couscous dei vincitori?
3: Per me era veramente buonissimo e ha meritato di vincere. Erano tutti buoni, per carità.
1: Com'era fatto? Qual erano?
3: Praticamente era una polpetta di agnello di couscous, e il couscous invece, quello, il semolino, per chi non lo capisce cosa sia il couscous, invece era il sapore di melone. Quindi aveva un gusto particolare e si sposavano bene questi due gusti con questa polpetta.
1: Ma il melone sarebbe il cocomero?
3: Il melone, quello.
1: Il melone, melone. Diciamo. Ah, melone, sì, melone. No, perché ogni tanto quello... gelo di melone.
3: No, quello gelo di melone esiste a Palermo. L'anguria, avrei detto.
1: L'anguria, bene. No, tanto per capirsi, visto che qua le lingue sono anche una nostra ricchezza. E allora.
3: In Sicilia poi melone ha tanti significati.
1: E allora, viva i vincitori. Giuseppe, grazie.
3: Sì. Grazie a te e auguro a tutti una buona giornata.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000, senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Commemorazioni oggi in Israele per la strage del 7 ottobre di 3 anni fa. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Il premier Netanyahu ribadisce: faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas replica: un giorno glorioso. Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato finora almeno 20 morti, 14 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Priliuk, nel nord del paese. Fra le vittime ci sono anche 4 bambini. È il regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, commenta il presidente ucraino Zelensky. La Francia: nella serata di ieri si sono registrati 6.629 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 89 fra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività intanto ancora sospese in 528 istituti. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi di attesa. E quanto evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità.
2: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
3: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
2: Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro, in uscita.

0: gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.
1: Move em on. Hit em up. Hit em up.
2: Move em on.
1: Move em on.
2: Hit em up.
1: Raw hard. Cut them out.
0: Tagliamo la corda, che è meglio.
3: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
4: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Perquisizione della Guardia di Finanza di Rimini nei confronti di 8 agenti della polizia locale. Sotto accusa il modus operandi di un intero nucleo, il servizio di Lamberto Abbati.
5: Inchiesta della Procura di Rimini sui metodi di controllo e sugli interventi di strada anche legati all'alcol test condotti da un gruppo di pubblici ufficiali. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di 8 agenti della polizia locale, 6 uomini e 2 donne, tutti dello stesso nucleo operativo del comando riminese. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono falso ideologico in atto pubblico, violenza privata, calunnia e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dell'accusa, in diverse occasioni gli agenti avrebbero redatto verbali e annotazioni non veritiere per coprire irregolarità o procedere ad arresti e contestazioni non giustificate. Sotto accusa, insomma, il modus operandi dell'intero nucleo. A far partire l'inchiesta, la denuncia sporta da un automobilista fermato di notte da alcuni agenti che non si sarebbero qualificati prima di sottoporla ad alcol test. L'uomo poi sarebbe stato seguito fin sotto casa ammanettato. Insieme ai decreti di perquisizione che hanno portato al sequestro di cellulari, PC e altri dispositivi elettronici per evitare la dispersione di possibili prove, ai finanzieri è stato affidato il compito di consegnare l'invito a rendere interrogatorio preventivo, fissato il 16 ottobre davanti alla GIP Raffaella Ceccarelli. La giudice infatti dovrà valutare la richiesta della procura di applicare nei loro confronti la misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio. Le indagini, iniziate nel maggio del 2024 e terminate nel luglio di quest'anno, hanno tratto giovamento dalla collaborazione di altri appartenenti allo stesso comando. Il sindaco di Rimini ha espresso piena fiducia nella magistratura e confermato l'avvio di un'istruttoria disciplinare interna, ribadendo però l'onorabilità dell'intero corpo.
4: Si ferma al mercato ittico di Cattolica l'asta automatica del pesce per le difficoltà che sta attraversando il settore. La decisione della cooperativa Casa del Pescatore è determinata da più fattori, dalla concorrenza del prodotto ittico estero ai cambiamenti climatici, dalla riduzione del pescato all'aumento dei prezzi del carburante, ma anche il complicato ricambio generazionale e l'incremento delle spese di gestione. La cooperativa Casa del Pescatore continuerà a portare avanti le altre attività, prima fra tutte il laboratorio di trasformazione del pescato locale. Il pescato troverà inoltre sbocco al mercato ittico di Cesenatico. Parte questa sera alle 20:20 su Icaro TV la nuova stagione di Fuori dall'Aula. Nella prima puntata si parla della spiaggia riminese, alle prese col nuovo piano dell'Arenile e i bandi per le concessioni demaniali. In studio il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni Casadei, quello di Fratelli d'Italia, Carlo Ruffo Spina, e il presidente provinciale del SIB Confcommercio, Riccardo Ripa. Ci sarà anche un'intervista al presidente della regione, De Pascale, e al presidente di Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati. Ospite ieri sera della nostra trasmissione Calcio.Basket, l'ala della Dole Rimini, Mattia Udom, che non fa drammi per la sconfitta di domenica al Flaminio con Avellino. Parla dell'azione che ha portato al canestro decisivo la bomba di Mollura a 4 secondi dalla fine e della sfida di domenica prossima al Paladozza di Bologna con la Fortitudo.
6: Sicuramente è un rammarico di squadra. Personalmente quello che noto quest'anno, a differenza magari di altri anni, è l'importanza della partita singola, anche qui all'inizio di campionato. Quindi sicuramente fa male aver perso una partita così, però la cosa importante è tirare fuori le cose positive che abbiamo fatto, e secondo me ce ne sono tante. Purtroppo alcuni piccoli errori, alcune anche giocate offensive loro di livello, anche magari sopra livello, sicuramente ci hanno penalizzato nel finale, però le cose, le sensazioni sono positive. La squadra a me personalmente ovviamente piace tanto, mi piace giocare con questi compagni, mi piace essere allenato dal coach, quindi fa male perché appunto sono sempre partite importanti, però bisogna tenere le cose positive. Purtroppo mi viene da dire che abbiamo fatto una buonissima difesa anche nell'ultima azione. C'è stato, se vogliamo andare a guardare quel mio ritardo su Molura che esce, come ha detto prima, quando io ho detto parata della gamba, io sono d'accordo che lì non abbia fischiato niente, perché sono quelle situazioni 50-50 che non puoi sapere. Un fischio del genere secondo me sarebbe stato un fischio di livello molto alto, ma se non ha fischiato andava bene lo stesso. Quindi ripeto, gli errori sono stati fatti da parte nostra in alcune piccole, permettimi la parola, cavolate negli episodi prima, e questo qui non è una cosa da recriminare. Sicuramente non andare a cercare un fallo sul tiro in attacco, la roba dei passi purtroppo sono cose che fanno doppiamente male, perché la difesa era stata fatta bene anche lì. Purtroppo come sbagliamo noi, come può sbagliare l'allenatore, come può sbagliare qualsiasi persona, possono sbagliare anche i tre arbitri, fa male, però sappiamo ancora di più di non doverci trovare poi in questa situazione in futuro, ecco.
2: Domenica, altro big match, andate a Bologna, casa della Fortitudo, si gioca alle 20:45 e la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Che partita ti aspetti?
6: Una partita emozionante, bella innanzitutto da giocare, bella da vedere.
4: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19:15 e alle 20, e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Switch.
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: E ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone, 90 FM per la provincia di Forlì Cesena e Rimini. E inoltre la potete ascoltare la puntata ogni mercoledì dalle 22.30 sul sito www.radioicarorubicone.it/player. C'è anche una messa in onda su www.neuradio.it, quindi Noi Radio, ogni sabato dalle 12. Sullo stesso sito, poi i giorni successivi, trovate il podcast nella sezione musica e cercate Indipendenze. La solita manfrina, insomma, ripetiamo questo ritornello da almeno 3 anni, visto che memoria è 3 anni che sono qui negli studi 2 di Savignano sul Rubicone a registrare. E oggi lo faccio anche in compagnia di un ospite molto gradito. E un ragazzo di Cesena è venuto qui a trovarmi con tante cose da dire. Lui intanto lo presentiamo come musicista, un grande batterista, Nicolò Faedi.
1: Ciao a tutti, buonasera, ciao Matteo.
0: Grazie per essere qui.
1: Grazie mille a voi, sono un po' emozionato ma penso di sciogliermi poi man mano che andiamo avanti.
0: Sì, quello vedrai che sarà molto spontaneo. Con lui infatti ascolteremo un po' di musica, parleremo intanto dei suoi progetti da musicista, ma soprattutto di una iniziativa, un grande progetto che è partito, e lui ci illustrerà un po' come funziona, come sta riuscendo, diciamo, a connettere proprio i musicisti stessi con i locali, con appunto le situazioni in cui tutti noi vorremmo trovarci, ecco, avere la possibilità di trovare, no, dei posti giusti per la nostra passione. E quindi mi sembra, non di sintetizzare, ma che tu parlerai di questo, di una cosa.
1: È tutto corretto, poi dopo entreremo un pochino meglio nei dettagli dell'applicazione, che si chiama appunto Musica Oceano. E diciamo sì, l'obiettivo, che diciamo un po' il mio sogno, un progetto che ho nel cassetto da diverso tempo, e mi piacerebbe tanto un domani riuscire, se diventasse, diciamo, una sorta di punto di riferimento per l'infrastruttura per la musica dal vivo indipendente e underground principalmente.
0: Poi, certo,
1: cercando, chiaramente già l'ambizione è gigantesca, se poi da quello diventerà altro, ben venga, ecco.
0: Sì, infatti dopo entreremo un po' nello specifico, ci spiegherai proprio come funziona. Intanto mettiamo un attimo di ordine, perché presentiamo chiaramente il pezzo che ha aperto la puntata. Si chiama Trillions ed è uno dei nuovi singoli dei DIIV. Li passo soprattutto perché è notizia di pochissimi giorni fa, saranno protagonisti del Primavera Sound 2027. In cui ancora una volta mi troverete se venite. Insomma, ho già preso il mio abbonamento per tempo e contento, dai, di vedere per la prima volta una band molto significativa per quanto riguarda l'ultima ondata, forse la penultima più che l'ultima, di shoegaze, di revival shoegaze, anche se poi loro fanno indie rock molto a 360 gradi, e si capisce anche da questo stesso pezzo, e anche gli altri singoli pubblicati fino ad oggi, che il loro quinto album, che uscirà il 30 ottobre, Zirp, è un affare un po' diverso, c'è un po' di rinnovamento secondo me rispetto a soprattutto gli ultimi due album, che hanno avuto un grande successo, di Seaver, che aveva questo taglio molto grunge, o piuttosto invece Frog in Boiling Water del 2024, in cui riproponevano un po' lo shoegaze dei loro esordi. Invece già dalla produzione di questo album, che vede A.G. Cook, quindi produttore di Charlie XCX, capiamo che vogliono creare invece un pop per le nuove generazioni, un pop per gli amanti del rock, ecco. La stessa The Fountain infatti era il singolo principale, e mostra questo pop giocoso, molto giocato anche sul ritmo, su un aspetto molto catchy. E quindi si attende con grande trepidazione sia l'album, sia probabilmente anche un tour che li vedrà in Italia. Loro passano abbastanza di frequente, di solito solo Milano, però sono dai quei gruppi, no, selettivi, oppure che comunque portano solo in quelle grandi città. E così io adesso invece aprirei, oltre a quello che sarà il piatto forte di puntata, appunto musica oceano, anche un artista che ci piace condividere oggi e che approfondiremo, perché abbiamo portato due pezzi a testa di Beck. E quindi faccio iniziare te.
1: Allora, da che punto, da che parte ci facciamo? Ci facciamo dall'inizio, uno degli inizi, sì, gli album, sì, diciamo, sì, con
0: da
1: cui...
0: la consacrazione.
1: Esatto, esatto, uno degli album che ha consacrato un po' lo stile di Beck degli anni 90, parliamo di Audley. È un brano che mi piace veramente un sacco di quel disco, mi piacciono un po' tutti i brani di quel disco, in particolare c'è Hot Wax, che è, secondo me, una sorta di manifesto anche sonoro e di tutto quello, come lo vogliamo chiamare, quel guazzabuglio di rumore che va ad aggiungere un po' in tutte le canzoni di quel disco. Ecco, qui emerge tanto con la sua vena anche molto, molto hip hop, molto country,
0: sì,
1: anche,
0: e sì, sì,
1: che
0: sì,
1: sinceramente è quella che ho sempre apprezzato tantissimo di Beck, ed è quella che si sente subito già dai primi dischi. E che dici, lo ascoltiamo?
0: Sì, sì, sì, un pezzone, Hot Wax, seconda traccia mi pare in scaletta, vero, di Audley. Comunque poi dai, ne parliamo molto di Beck, perché insomma è proprio nel nostro cuore.

0: Eccoci qua. È stata un po' un'evoluzione, ci sono almeno 30 anni di musica tra un brano e l'altro. L'ultimo che avete ascoltato era Towatei Touch, dall'ultimo disco che ha pubblicato quando è uscito. Mi sembra che stia uscendo in questo momento.
1: Bene, mentre siamo qui in studio.
0: Mentre siamo qui in studio è nell'aria. E vabbè, Towatei secondo me è un artista incredibile, tanto che ci sono delle sorte di evoluzioni secondo me tra quello che è lo stile di Beck e lo stile di Towatei. Entrambi vivono nel loro presente come se fosse una sorta di futuro e cercano sempre di disegnare queste ambientazioni molto... molto assurde, molto, molto particolari. Chiaramente Towatei ha uno stile un po' più moderno a livello di produzione, un po' meno sporco, passami il termine, che magari Beck era più
1: che
0: sotto,
1: un po' più digitale dai, rispetto, esatto, all'analogico, esatto. So che per esempio, e ne parleremo dopo, l'ultimo disco di Beck è stato registrato su Nastro,
0: per esempio, siamo
1: un po' agli antipodi.
0: Alla fine torniamo sempre lì, insomma. L'amore per l'analogico è qualcosa comunque che secondo me continuerà inevitabilmente a piacere e a dar gusto, ma questo lo dico anche un po' per prepararci poi a tutto il discorso di invece intelligenza artificiale, di cose invece che ho messo nell'applicazione, perché è giustamente un qualcosa che da un lato affascina, dall'altra parte sia molto timore per tantissime ragioni. E mi piace pensare che un domani, insomma, venga fuori una sorta di analogico anche davanti a tutta l'infrastruttura digitale che stiamo vivendo e che stiamo costruendo questi giorni.
1: Sì, sicuramente. Facciamo un attimo un passo indietro invece. Tu da quant'è che suoni? E insomma, qual è la tua band attuale? Noi la conosciamo, sì, chiaramente, però se la vuoi anche raccontare po' ai nostri amici.
0: Io mi immagino sempre che in radio poi le persone vedano quando gesticoliamo, quando si vede invece di sta cosa non si percepisce nulla.
1: Vabbè. Ti ho fatto l'occhilino mentre te lo dicevo. No, dai, raccontaci un po'.
0: Allora, io
1: dei ragazzi, quali sono anche i progetti, sì, attuali, futuri?
0: Beh, vabbè, io nasco batterista, nel senso che nasco, io a 11 anni ho iniziato a fare le mie prime lezioni di batteria. Adesso l'ho presa forse troppo lontana. Vabbè.
1: No, vai.
0: Ho iniziato poi a pastrocchiare un po' con tanti altri strumenti e dal 2017 ho iniziato pian pianino ad autoprodurmi, ad avviare il mio piccolo studio di home recording. E con i Weirdos, che è il gruppo con cui suono attualmente alla batteria,

0: suono da due anni e mezzo più o meno, penso. Ero già amico con col cantante chitarrista Leonardo, e insomma avevano esigenza di un nuovo batterista, perché il vecchio batterista non riusciva a seguire il progetto perché si doveva trasferire a Roma per un periodo, e così mi sono, diciamo, trovato in questa band rock and roll finalmente di nuovo alla batteria, e sta andando bene. Adesso stiamo registrando due singoli che ci stiamo autoproducendo, forse un terzo, forse un quarto alla fine, quando si parla di rock and roll non si sa mai, si sa da dove si parte, non si va, non si sa dove si va a finire.
1: E li fate nel tuo studio, quindi?
0: Esatto, Nick, sì, grande. Ci stiamo autoproducendo, e chiaramente il risultato che verrà non sarà sicuramente a Bay Road, questa è una cosa che dico spessissimo, però, però ecco, la qualità si può percepire anche attraverso altre cose, il fatto a mano, il fatto in casa acquisterà sempre più valore, secondo me. E poi ci permette di dedicarci tutto il tempo che vogliamo e farci un po' tutti i pastrocchi avanti e indietro che ci pare, ecco. Questo è un po' il vantaggio assoluto.
1: Sì, sì, visto che comunque è appena iniziato ottobre, c'è stata già una bella data al Magazzino Parallelo con, sì, il Love Bombing, salutiamo, sì, sì, anche, sì, ragazzi che sono stati anche ospiti qui proprio in radio, ci saranno altre date appunto che possiamo annunciare?
0: Certo,
1: che magari...
0: prossima data da calendario saremo il 14 novembre al Big Bar Re di Cesena per l'Hangover Fest, che è appunto un festival organizzato dalla band Hangover Eyes, che ci hanno invitato. È una serata molto, molto divertente, secondo me, perché sono tutte quel genere di eventi che vengono organizzati molto in clima di fratellanza, non so come,
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: tutte band
1: dal basso,
0: si,
1: dai.
0: Esatto, tutte band che si conoscono qui dalla zona, che decidono di affittarsi un luogo per la serata e mettere in mostra, insomma, il proprio progetto musicale. Secondo me sono sempre le date più belle.
1: Assolutamente. Dai, allora iniziamo già un po' a illustrare il progetto Musica Oceano. Quando,
0: vai, parto. No.
1: Quando ti è venuto in mente? Come,
0: era una
1: come
0: notte,
1: nasce questa idea?
0: Era una notte di,
1: no, di mezz'estate.
0: No, molto più semplice. Allora, nel 2017 io mi stavo laureando in informatica e management a Bologna, e di lì a poco avrei iniziato il mio progetto musicale Doansai, dove faccio musica elettronica e creo un pochino i miei mondi, diciamo, senza limiti, senza fregole, e soprattutto sempre in ottica di autoproduzione.
1: Sì.
0: E allora iniziavo a guardarmi un po' in giro per dei locali dove poter proporre il mio progetto musicale, e una cosa che si fa classicamente è quello di cercare anche artisti simili, vedere dove hanno suonato,
1: sì,
0: agganciarsi un po' a quella storicità e cercare di contattare i locali per vedere, insomma, se il proprio progetto potrebbe essere affine. E praticamente ho iniziato a fare questa cosa una, due, tre volte, poi da bravo informatico mi sono chiesto: ma non posso fare qualcosa di un po' più automatizzato per riuscire a fare questa attività qui? Di lì in avanti si è aperto un po' il vaso di Pandora, perché una volta riuscito ad automatizzare questa cosa era interessante riuscire anche a distribuirla, renderla accessibile ad altri artisti, ad altri musicisti, e di lì in poi riuscire a scalare ancora di più e renderla possibile poi ai locali per la ricerca di artisti affini e così via.
1: Sì.
0: E questo qui è stato un po' l'anno, il Big Bang, dove ho iniziato un po' ad esplorare i dati disponibili su internet, iniziando a farmi un po' delle ragionate su quella che poteva essere un'idea originale, ma dall'altra parte anche che non diventasse un qualche cosa di estrema, un circuito chiuso, ecco, un qualcosa di liberamente accessibile, dove poter costruire una memoria dei concerti, della musica dal vivo, di qualsiasi livello. E questa cosa mi ha portato a vedere effettivamente che i concerti in tutta Italia, in tutto il mondo, succedono dappertutto e in maniera molto capillare. Noi pensiamo sempre all'Italia come alle grandi venue nelle grandi città, invece
1: sì,
0: il maggior numero dei concerti invece si consuma proprio nelle province o nei paesi o nei paesini, dove ci sono sempre queste nicchie di artisti o di gruppi o nicchie di locali che a rotazione per anni succede questa magia e portano dal vivo, diciamo, negli anni la loro musica scritta, sì, e nata in sala prove. E ecco, questo qui è stato un pochino l'incipit romantico che mi ha spinto
1: bello,
0: a costruire questa applicazione.
1: Sì, sì, guarda, dopo poi nel prossimo intervento ci sono anche novità, nel senso che hai già qualche riscontro. Esatto. E ci parlerai proprio di, certo, questo. Adesso ci ascoltiamo un'altra band che ascolteremo, che sarà presente al Primavera, e niente, vi sfido a indovinarla e poi al rientro la presentiamo.

0: Kid.
1: E quindi rientriamo in studio, se siete stati bravi avete riconosciuto sicuramente i Gilla Band, un gruppo davvero totale che fa musica che è quasi difficile definire, perché da un certo carattere post-punk che avevano agli inizi, ora sono diventati un ibrido di noise rock, di appunto punk, di anche un po' di elettronica. Un gruppo davvero straordinario nel suo essere avanti. Io cito la bella recensione che ne ha fatto Claudio, che lo saluto, Claudio Lanza, di Onda Rock, di Pugnello, questo nuovo album. Un disco che, come dice lui, mette sempre a dura prova l'ascoltatore, perché non perde occasione di creare una situazione di effettivo disagio. Un disco prodotto come sempre da Daniel Fox, il loro bassista, che però è anche producer di altre band un po' sempre riguardanti soprattutto la scena britannica. E lui, Claudio, sottolinea il fatto che c'è anche un nuovo protagonista nelle dinamiche della band, vale a dire il synth di ultima generazione Perkins H201, che è in grado di processare il suono, renderlo personale e quindi di creare appunto un suono davvero originale e mai sentito prima. Ci sono comunque brani che possono essere anche, diciamo, digeribili da un pubblico indie, anche con un po' di airplay probabilmente, come questa che abbiamo ascoltato insieme, che si chiama Giraffe. Sono anche questi titoli fra brani e il nome dell'album. Bello. Sono molto, molto particolari, anche proprio strani, cioè sono una band davvero sui generis, molto
2: unica.
1: Ma è
2: Giraffe in italiano o Giraffe? Come lo vogliamo leggere? Lei è muta?
1: Loro sono irlandesi, non so, forse hanno proprio preso Giraffe.
2: È proprio un ibrido anglo-sassone latino, comunque, come l'hanno,
1: sì,
2: l'hanno
1: sì,
2: scritto.
1: Sì, infatti. E dopo niente, Claudio tira fuori anche un po' questo suo paragone, forse azzardato, ma neanche troppo, di considerarli un po' dei My Bloody Valentine del nuovo millennio, cioè di gente che trasforma i suoni dei propri strumenti in qualcosa di anticonvenzionale, di non mai sentito prima. Con le debite proporzioni è proprio così, sì. Poi, ecco, secondo Claudio ci sono anche comunque qualche riferimento al Britpop, al funk, cioè ci sono anche cose ascoltabili nella loro musica, cioè i brani comunque sono tutti non tirati lì a caso. È che loro forse pensano ancora prima delle canzoni a proprio il loro suono, a creare queste cose mai sentite prima, pure meschiando post-punk, industrial, techno, no wave in certi casi, come dicevo, un po' di elettronica. E quindi, ecco, un nuovo dei Gilla Band sicuramente vi chiederà della pazienza, vi chiederà molti ascolti, ma chiaramente vale la pena mettersi lì, perché è a livello anche degli altri loro lavori. Quindi una band che anche questa sarà al Primavera Sound, e invece chi vuole vederli in Italia saranno anche all'Arcibellezza a febbraio, ecco, per un'informazione ulteriore. E dopo questo entriamo anche un po' nel particolare, un po' nei dettagli della nuova applicazione che hai studiato, sì. Nick. Quindi come funziona, come si può trovare, come la può utilizzare l'utente.
2: Certo. Allora, allo stato attuale l'applicazione è disponibile attraverso web app su browser, non ancora su App Store e compagnia. Un domani chiaramente sarà disponibile, attualmente è in fase di beta. Sì. Ho aperto l'accesso tramite Google Form per gestire chi può accedere, ma non per discorso di esclusivismo, per il semplice fatto che per gestire i costi di gestione di questa infrastruttura, chiaramente parliamo di un social network moderno dove è multi utente su larga scala, chiaramente se mi si iscrivono finché sono 100-200 utenti non è un problema, sì. Quando iniziano ad essere 100.000 chiaramente iniziano ad essere dei costi, quindi adesso sto gestendo in questa maniera qui gli accessi tramite Google Form, che potete trovare su www.musicocean.it oppure sulla pagina Instagram dedicata. E attualmente l'applicazione consente intanto di registrare il proprio progetto artista, come per dire io ci sono, io esisto e, sì. E sono di questa parte del mondo, diciamo. E dopodiché consente di aggiungere il proprio storico di concerti, di eventi presenti, passati, futuri, e in questa maniera l'applicazione è in grado di consigliare, a seconda del percorso che una, che un artista ha svolto, dei locali dove poter proporre il proprio progetto. E attualmente ci sono delle funzioni libere, nel senso ad accesso libero subito nella piattaforma, e altre in funzione, le sto testando appunto con dei campioni specifici. Questa funzione qui che dicevo, appunto, già da subito potete avere già dei consigliati ovunque in Italia, diciamo, generalmente perché la fanbase adesso attualmente dell'applicazione è principalmente italiana, di locali in giro per la nazione, quindi potete inserire appunto i concerti passati e presenti eccetera, e già da subito nella dashboard possono comparirvi dei locali suggeriti per il prossimo concerto in cui non avete ancora mai suonato, perché magari ci sono altri artisti con cui avete condiviso lo stesso palco in un altro locale che hanno suonato in un altro locale sempre per quel ragionamento di scambio date che dicevo all'inizio, e consigliarvi così in automatico questo lavoro già avviene. Poi, spostandoci invece sulle funzioni più che sto testando, appunto perché lì risiede un pochettino tutta l'innovazione, perché fin qui alla fine vi sto descrivendo un Amazon, però al contrario dei prodotti, hai acquistato questo? Allora ti consiglio anche questo e questo,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: hai
1: sì,
2: suonato
1: sì.
2: qui? Allora ti consiglio questo, fin qui non c'è niente di che. La cosa interessante diventa quando ho già addestrato un'unità di intelligenza artificiale su questi dati, in grado di dirvi con una buona precisione su il grado di affinità con un determinato locale, sempre sulla base degli storici di entrambi, lo storico di un locale e lo storico di un artista. Questo perché un'intelligenza artificiale è in grado di generalizzare, ovvero indipendentemente da chi tu sia, indipendentemente da chi sia il locale, io ti dico un numero, e secondo me questo numero contiene tutta la conoscenza dei dati che ho, e ti dico, secondo me quello è il momento giusto per contattare quel locale, basandoci sulla stagionalità degli eventi. Facciamo un esempio, un bagno al mare. Un bagno al mare ti suggerirà di contattarlo poco prima che inizi l'estate,
1: sì.
2: affinché tu sia in tempo per proporlo.
1: Certo.
2: La vera innovazione risiede nel utilizzare questo strumento dove? Tra due tappe. Immaginiamoci un artista che è in tour o vuole andare in tour. Ha già, diciamo, 3-4 date prestabilite, e prestabilite significa che tu hai già pattuito con i locali il cachet per quegli eventi, hai già fatto i tuoi conti più meno meno, insomma, per
1: sì.
2: rientrare con i tuoi costi, col tuo budget e tutto. Qualsiasi data che si possa presentare extra, chiaramente al netto del tempo disponibile, sono tutte date day off, sono tutte date che permettono di massimizzare per un artista il guadagno, diciamo, e dall'altra parte generalmente il locale può chiudere un artista anche ad una cifra più modesta, perché comunque
1: sì,
2: si tratta
1: sì,
2: di
1: sì.
2: un'opportunità, è il classico win-win che l'applicazione cerca di creare. Ecco, in quest'ottica l'applicazione riesce a consigliarti tra due tappe quelli che sono i locali più interessanti in quel tragitto, quindi hai una data a Bologna, la data successiva è a Parma, in quel corridoio puoi settare poi l'ampiezza del raggio a seconda
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: di...
1: Sì.
2: Chiaro, ti posso consigliare anche una data in Germania, però dopo ci devi arrivare, giustamente.
1: Certo.
2: No? E in quel raggio lì ti può consigliare con un buon grado di affinità quali potrebbero essere i locali che in quel periodo dell'anno potrebbero accogliere la tua data.
1: Sì.
2: Questa qui è la funzione, diciamo, che sto testando, e ancora adesso non voglio spoilerare troppo di quelli che possono essere poi tutti i voli pindarici che si possono fare con queste,
1: certo.
2: con queste funzionalità. Però svelo una piccola cosa, che è quella anche del fatto della calendarizzazione a lungo termine. Sarebbe, secondo me, a mio avviso, meraviglioso se si riuscisse ad innescare nel meccanismo, nel settore della musica dal vivo, anche piccolo, E il fatto che io possa prenotare un artista a lungo periodo e nel frattempo il locale guadagna il fatto che posso già anticipatamente chiudere una direzione artistica. Immaginiamo, oggi siamo a ottobre, chiudiamo una direzione artistica di marzo e ho già tutto il palinsesto fatto, pronto, ho già contattato gli artisti e budgetizzato tutto. Questo qui sì, è un po' quello che mi piacerebbe che con questa applicazione meccanismo si innescasse, quindi il servizio da un lato degli artisti per cercare venue affini, ma dall'altra parte anche locali che possono cercare artisti in previsione per i propri eventi.
1: Sì, sì, sì.
2: Questa è un po' una mega sintesi.
1: Va bene.
2: Aggiungo un ultimissimo elemento che sarebbe il terzo attore, che chiaramente è il più importante, cos'è che muove effettivamente la musica dal vivo? Il pubblico. Il pubblico in questa maniera avrebbe una piattaforma unica dove poter cercare ovunque si trova, e esagero, nel mondo, il locale o l'evento o l'artista che gli può piacere più vicino a lui. Metti caso che seguiamo appunto i Weirdles, facciamo per esempio, pubblicità neanche troppo acculta, occulta.
1: Vabbè, dai, ci sta,
2: però ecco, sei da un'altra parte del pianeta e quella serie Weirdos vicino a te, mi dispiace, non ci suonano, allora io ti consiglio magari quello più simile a Weirdos che è vicino a te, che suona,
1: sì,
2: che suona sotto casa e magari non lo sai. Ci sono tante persone comunque che magari si trovano in delle città nuove, immagino appunto il classico esempio degli universitari che vanno fuori sede e dicono ok, ma io stasera, io sono un grande amante di concerti, magari riesco ad andarmi a vedere perché conosco quei tre locali nella mia città che lo fanno, e qui ci mettono mesi per riuscire a trovare effettivamente quella che è il,
1: sì, sì, sì,
2: chiamiamolo il circuito.
1: Ci siamo trovati tutti,
2: no?
1: Dai.
2: Esatto, il circuito di quella situazione. Ecco, in quel caso l'applicazione può servire come ponte anche per far accedere un nuovo pubblico e rinfittire, diciamo, anche concerti, concertini di qualsiasi, sì, dimensione. Ecco.
1: Sì, sì, sì. Sì, poi nel prossimo intervento, dai, andiamo anche su qualche dato concreto, qualche collaborazione già partita. Però ora torniamo anche sul nostro amico Beck. Praticamente ci siamo un po' suddivisi, in realtà, le due facce dell'artista, nel senso che tu
2: il,
1: hai
2: il
1: portato
2: back prima e poi il back dopo.
1: Sì, no, tu hai portato quello un po' più festaiolo, quello, dai, che magari è preferito dalla maggior parte, dai, degli ascoltatori, certo, o del pubblico. Mentre io invece parlerò dell'ultimo album, che è radicalmente diverso dalle cose che appunto proporrà adesso Nick, e anche insomma di quell'aspetto appunto più country, folk, sì, e nostalgico, malinconico dell'artista. Però ecco, torniamo su quello che stavi portando te.
2: Sì. Beh, secondo me c'è tra il back prima e il back dopo, al di là dei rumori della crescita interiore comunque artistica che si percepisce, se ascolti l'ultimo disco, ascolti il primo, chiaramente all'inizio ascolti un ragazzino, no?
1: Sì.
2: Un back ragazzino, e adesso ascoltiamo un back maturo che è ancora sull'albero, pronto per essere raccolto, insomma, immaginiamocelo così.
1: Sì.
2: E al di là del noise e della sporcizia a livello di mix, vabbè, si sente tantissimo poi col crescere degli anni dei dischi, c'è sempre più questa chitarra acustica, comunque sia, che la suona proprio come se fosse il suo violino, no? E diciamo che in questo brano qui che adesso faremo ascoltare si sente comunque ancora quel filo che nei brani vecchi invece era proprio quel loop ipnotico di basso. Che
1: certo,
2: dopo un po' inevitabilmente, sì, sì, chiaramente per far spazio a tutta l'aria che ha aggiunto con gli archi,
1: è
2: con
1: un po' funkettone,
2: chitarre,
1: ma anche un po' kraut, proprio il loop,
2: è dritto,
1: come hai detto te,
2: sì, è dritto, sì, è, sì, drittissimo, e secondo me è proprio ipnotico.
1: Va bene, quindi hai scelto per noi un pezzo da The Information che mi pare sia del 2006, poi magari controlliamo.
2: Per non dare stavo per dire sì alla cieca.
1: No, ve lo posso dire anche subito, amici. Che The Information è del 2007, sì, è 2007. Quello subito dopo Gero, infatti. Beh, Gero 2005 e Information 2007, sì. E la canzone è Think I'm in Love, uno dei singoli anche più noti di Beck.

0: In questa puntata volevo anche parlare di un concerto visto proprio ultimamente a Bologna, al Locomotive, che insomma riguardava in primo luogo i Lemon Twigs, grande band da Brooklyn, New York, di due fratelli, Michael e Brian D'Addario, attivi da ormai 10 anni, e insomma che più o meno conosco per quasi ogni loro uscita, e che avevo già visto fra l'altro anche all'Estragon, sempre a Bologna. È stato un live davvero davvero bello, e sicuramente con sonorità che magari non senti tutti i giorni, ma che invece, cioè, sono sempre parte di te, nel senso che riprendono tanto gli anni 60, ma anche il power pop degli anni 70, quindi cioè, per esempio, certi amici dicono piuttosto che ascoltare loro mi ascolto gli originali. Io non sono del tutto d'accordo, perché comunque noto che ogni loro disco porta comunque diversi brani che secondo me rimarranno negli anni scolpiti nella memoria e nel cuore. E prima di loro hanno suonato dei giovani ragazzi che invece venivano dall'Olanda e di cui abbiamo ascoltato il primo singolo, Love and Heartbreak in High School, per quanto riguarda i Plastic Family, una band che penso stia registrando proprio l'album d'esordio, che uscirà credo nei primi mesi del 2027, e che probabilmente sono un po' più legati a band che negli anni 70 offrivano soft rock come Supertramp, ma anche un glam un po' bluesy, sì, alla, sì, T-Rex, sì, sì, sì. Non so se hai sentito questo. Beh, no, anche te,
1: però sicuramente le chitarre escono molto di più che un disco di Supertramp, c'hanno quella
0: certo, sì,
1: c'hanno,
0: sì, sì,
1: quella, quel growl, insomma, no? Quando ti escono così grintose, spacca.
0: Sì, sì, sì, anche poi dal vivo, insomma, hanno un chitarrista solista davvero eccellente, cioè
1: deve essere quella la parte power di pop, secondo me.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi, dai, le loro canzoni sono anche piuttosto melodiche, io ci sento anche un po' di The Knack, per esempio, poi loro sono chiaramente anche debitori di quello che era il Nether Beat, un genere di beat che veniva prodotto appunto in Olanda negli anni 60 e che vedeva The Outsiders come band principale. Insomma, c'è anche un po' questa secondo me influenza molto forte. E, diciamo, per ora si può leggere di loro solo su un po' le riviste settoriali che si dedicano soprattutto appunto a questo tipo di musica, vale a dire Uncut, Shindig. Però insomma credo che la loro fama verrà fuori, insomma, anche la loro bravura, e niente, quindi aspettiamo il disco d'esordio, solo questo. Intanto su Bandcamp potete ascoltare già un po' di brani, e detto questo io apro invece la mia parte dedicata a Beck, che comunque approfondiremo anche qui con Nicole e con Nicolò, perché
1: comunque apro una parentesi, comunque sei stato bravissimo sull'attacco adesso, è partita la base esattamente sul cambio di topic di Beck. Sì, io penso ad alta voce, non dovevo svelarlo, però è stato meraviglioso, l'ho sentito in cuffia e spero che da fuori si senta.
0: Non me ne ero accorto, modo. Quindi dai, bene,
1: bellissimo.
0: Anche per quello, bellissimo. Mi piace avere l'ospite,
1: pelle d'oca
0: perché nota cose che io invece proprio zero. Grazie. No, come dicevamo, intanto il pretesto di approfondire un po' l'artista californiano, il fatto che è uscito, secondo me, un album davvero molto bello, il nuovo, che ci ha messo un po' forse ad assimilare, però soprattutto se lo ascoltate in cuffia vedrete che, cioè, rimarrete davvero molto esaltati dal tipo di arrangiamento, di pathos che ci mette, di anche melodie, arrangiamenti, sì, come dicevo. Comunque, anche a inizio anno Beck aveva rilasciato una raccolta di cover in cui esplorava un po' il lato sentimentale della musica. La compilation si chiamava Everybody's Gotta Learn Sometime, proprio perché fa il verso a Everybody's Gotta Learn Sometime, Ah sì, poi è lo stesso titolo, scusate. insomma, la title track è proprio questo, no, brano dei Corgis.
1: La percezione è proprio quella, comunque sia, che in tutto il percorso, no, di Beck, alla fine, vabbè, il travaglio, no, iniziale, musicale, tutto anni 90 e compagnia, è arrivato finalmente a raggiungere un'aria. Sembra quasi che alla fine si sia innamorato di qualche cosa, Beck, in questo album. Questo è quello che ho percepito.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Senti, è molto arioso, no? Ci sono molti...
0: È anche molto sofferto, perdonami. Infatti era proprio questo il lato che io porto oggi. Cioè, di un Beck che produce musica... più malinconica, più personale, dopo che ha avuto un travaglio amoroso, appunto. Infatti questo disco è dedicato anche alla fine della sua storia d'amore molto lunga con Marisa Ribisi, che è la sorella gemella di Giovanni Ribisi. Magari lui lo conosce un po' di più, Giovanni, no? No, per niente. No, è un attore strafamoso. Per esempio avrai visto, fammi pensare, cavoli, adesso mi deve venire in mente.
1: Lo troviamo.
0: Quel
1: lo troviamo.
0: Film, no, che devi aver visto assolutamente, con Scarlett Johansson e Bill Murray, che è Lost in Translation. Ecco, non c'era bisogno di cercare niente. E, ecco, lui faceva per esempio la parte del marito di Scarlett Johansson in quel film. O piuttosto, boh, ha fatto delle comparsate in Friends. Comunque è un attore che... insomma, è davvero...
1: È noto, insomma. Te dici.
0: Noto ai più e adesso però ti voglio stupire con effetti speciali perché cioè, lui era anche in Salvate il soldato Ryan.
1: Ok, chiaro.
0: Ecco.
1: Ricevuto.
0: O in Fuori in 60 secondi.
1: Sì, sì,
0: oppure
1: sì,
0: Avatar anche. No, ne ha fatti davvero molti, insomma. Quindi My Name Is Earl anche
1: era un volto noto, hai ragione.
0: Sì,
1: ragione.
0: Anche se lo vedi, no?
1: Io,
0: l'hai visto, quindi.
1: Io Matteo sono scarsissimo con la...
0: E per esempio lui, ad esempio, invece ha... Pensate, come la sorella Marissa ha deluso Beck, lui aveva deluso i tempi Cat Power, ad esempio. Quindi anche questo bel...
1: La triangolazione. Questa,
0: sì, triangolo, quadrilatero, no? Musica, cinema... È molto evidente in questo caso. E quindi niente, per poi finire un po' il discorso nell'ultimo intervento, intanto noi ci ascoltiamo una delle tracce secondo me più belle di questo album. L'album è Ride Lonesome, uscito per la Capitol da pochissime settimane.
1: E suona molto bene, suona.
0: È meraviglioso.
1: Decisamente.
0: E il secondo brano, che secondo me è davvero... ti spacca in due, è bellissimo, ed è Runaway.

0: Ah, bentornati. Adesso lo dico io, ho preso il microfono. No.
1: Mi ha cacciato dallo studio.
0: Abbiamo appena ascoltato Jefferson Airplane's White Rabbit. Pezzo incredibile, pezzo di cui sono follemente innamorato, come chiunque di noi è follemente innamorato.
1: Allora, giustamente ti pauso subito e ti metto in difficoltà. In che film è comparsa?
0: Ma no, perché no?
1: Paura e delirio a Las Vegas.
0: Ma io sono
1: neanche quello.
0: Sono devastanti.
1: Allora questi film di cui abbiamo parlato oggi li devi recuperare.
0: Ma li devo recuperare da un pezzo, ma sono una lista lunga. Ho amici che mi dicono: ah, devi guardare quello, devi guardare. E tutte le volte io faccio sempre la figura del.
1: Dai, riprendi, scusa.
0: No, figurati, ma c'hai ragione. Tra l'altro, dicevo, siamo follemente innamorati appunto di Jefferson Airplane, ma come siamo follemente innamorati di lei, della cantante, che chiaramente è una donna.
1: Grace Slick.
0: Sì, incredibile. Vabbè, brano incredibile, secondo me è un manifesto di un'epoca. Un'epoca che non ho mai vissuto. Non so se ci sono degli ascoltatori che possono avere avuto la gioia in quegli anni di dire per radio: è uscito un pezzo nuovo, White Rabbit dei Jefferson Airplane, ascoltiamolo. Sarebbe
1: tanta roba.
0: Sarebbe incredibile. E magari lì per lì dicono, chissà, fra un tot di anni parleranno, si immagineranno di come le persone dovevano, un po' come il giorno dell'allunaggio, no? Dove eri quel giorno?
1: Vabbè, sì, sì, sì.
0: Cose. E secondo me è un manifesto di un'epoca, perché io ho costruito nei miei anni un po' questo immaginario degli anni 60, perché chiaramente lo immagini, lo puoi solo immaginare, ma anche solo le foto, i video, la cultura che ruotava in quegli anni, il pensiero che era diffuso tra le persone. Chiaramente si riferisce a Woodstock, quello che potrebbe essere mai stato, insomma. Ci siamo un po' tutti costruiti un immaginario che chissà poi realmente com'era, era di più, era di meno, era sicuramente qualcosa di ancora diverso da quello che ci è arrivato ad oggi. Oggi è una fotografia, chiaramente, però è anche un sentimento, secondo me. Io penso a quegli anni, penso a questi brani, penso a quell'epoca come a un momento di risveglio, di libertà assoluta, ovvero essere in grado, per fare un'analogia, immaginiamo il primo uomo delle caverne che scopre, che ne so, la dolcezza di un frutto e dice: wow, che cos'è questa cosa? Allora ci sono tanti frutti, posso anche prendere questo, posso prendere quest'altro. Insomma, questa sorta di libertà, un risveglio di quello che un essere umano può fare. In quegli anni c'è stato un moto gigantesco di musica, di artisti che si sono influenzati a vicenda, volendo o non volendo, era un qualcosa che respiravi quotidianamente. E c'era libertà anche nel muovere la propria musica. E qui voglio arrivare, che nel mio viaggio totale per Musico Oceano c'è un pochino questo vedere questo nostro 2026 con un ottimismo. Proviamoci, è necessario, sì. Deve tenere duro questo ottimismo. Perché con gli strumenti che abbiamo moderni oggi potremmo veramente ambire ad essere come quel sogno negli anni 60, chitarra in spalla, e andare di città in città a suonare, a proporre il nostro sogno, la nostra musica. E ora più che mai ce n'è di questo bisogno. E esistono ancora gli hippie? Non esistono? Si sono trasformati? Sono qualcos'altro? Non
1: sei un po' hippie stasera.
0: Non lo so, stasera sono
1: non lo potete vedere, ma
0: sono in fantasia golden retriever, mi sono autodefinito. E per i colori, non per altro. Vabbè. Sì,
1: sì. Anche quel baffetto.
0: E niente, mi piace immaginare, insomma, che con le tecnologie moderne i giovani, o comunque sia i musicisti, non per forza i giovani, i musicisti, gli artisti, possano dire: io voglio dedicare questo weekend alla mia musica, voglio prendere la mia auto, prendere il mio treno, prendere il mio auto, prendere quello che ci pare, insomma. Perché? Perché dall'altra parte c'è una meta che mi aspetta, che vuole sentire la mia musica, e dopo quella meta se ne nasconde un'altra, e un'altra, e un'altra ancora. Adesso avete capito perché l'ho sempre definito un sogno, però non è assurdo pensarlo, secondo
1: certo,
0: me. Mi piace pensare che non sia assurdo, ecco.
1: Va bene, adesso dai, diciamo un po' le ultime cose. E nel concreto, quindi, sono già partite delle collaborazioni?
0: Sì, allora, diciamo nell'ultimo periodo mi sto lanciando appunto per le collaborazioni dietro le scene, quindi sto cercando di muovermi per quello che riesco a fare, chiaramente in autonomia, per cercare di testare l'applicazione nei casi concreti. Adesso ho avviato delle collaborazioni con Bronson Produzioni, in quanto attraverso un artista che loro producono, che sono i Solaris, che saluto. Ciao Baba, certo. Ciao Paride, ciao tutti, ciao Ozzy, ciao Albi. E praticamente con loro faremo dei test a campione utilizzando l'intelligenza artificiale per vedere effettivamente se riusciamo a tirar fuori dei dati interessanti con quelle funzioni avanzate di cui parlavo prima. E attraverso altre collaborazioni con Tiny Temple del Ponz a Forlì, che è uno studio di produzione e registrazione, lui è un produttore, un mio carissimo amico, con degli artisti che lui andrà a produrre. Lui andrà un pochino a selezionare effettivamente quelli che possono essere gli artisti intanto che vorranno affacciarsi per la prima volta al mondo della musica live per andare fuori dalla propria città, e andrà a proporre appunto sempre queste funzioni. Poi New Music di Rimini, di Alessandro, che saluto, cioè, saluto tutti insomma di default.
1: Sì, sì,
0: e anche lui ha inventato questo dischetto che contiene, la faccio in sintesi, contiene la discografia, il catalogo digitale dell'artista, per ritornare un po' a quella fisicità del merchandise quando si va a vendere ai concerti, perché non ci sono più i CD-ROM, non ci sono più tantissime cose. E per gli artisti che non possono magari permettersi da subito un investimento in vinili o cose del genere, questa qui è un'alternativa interessante. E gli artisti che sottoscrivono con New Music avranno accesso appunto a queste funzionalità di Musicoceano. E per finire, Vina Record, che è un'etichetta discografica di Biella, del caro vecchio Dave, che saluto, vecchio per amicizia adesso,
1: certo.
0: E che mi sta dando una mano grossa, mi ha passato il contatto di uno degli artisti dei gruppi che è sotto sua etichetta, che sono gli All You Can Hate, e sono in contatto con Fabrizio che è il cantante chitarrista, e che mi sta dando una mano a promuovere attraverso i suoi gruppi di artisti underground appunto l'applicazione, per vedere di muovere dal basso
1: sì,
0: diciamo questi interessi. A me questi tipi di collaborazioni mi servono tutte, intanto per convalidare il modello commerciale, perché nella roadmap da gennaio dovrebbe essere aperta liberamente ad artisti e pubblico.
1: Wow, fantastico.
0: E in pratica devo convalidare l'idea commerciale di base, ovvero in questo periodo io sto testando effettivamente quanto è il ritorno in date della nostra applicazione di cui stiamo
1: sì,
0: parlando.
1: Sì, sì.
0: Una volta che ho i numeri alla mano, chiaramente abbiamo intanto un caso di successo innovativo, perché comunque parliamo di un'applicazione, immaginiamoci, negli anni 90 non esisteva un booking.com, eppure è nata un'applicazione del genere, e un'applicazione del genere è in grado di permetterti di prenotare un albergo a distanza, e Booking ha zero alberghi di proprietà. Queste sono un pochettino queste dinamiche del mondo digitale moderno.
1: Sì.
0: Però ecco, spero e sogno che questa cosa possa mettere in moto o dare una rimpolpata a quello che è il settore della musica dal vivo, che, ci tengo a menzionarlo, l'obiettivo è anche quello di non sostituire gli enti che lavorano in questa filiera, ma potenziarli, ovvero gli stessi agenti di booking, le stessi management, le stesse etichette che gestiscono, fanno questo servizio per i loro artisti. Io li invito ad utilizzare l'applicazione per potenziare il servizio e la maglia di artisti e di venue che loro possono, con cui loro possono a loro volta collaborare.
1: Certo.
0: Questo è un po' l'obiettivo, e anche un po' per...
1: Sì, una domanda infatti che potevo farti
0: per scaramanzia sull'intelligenza
1: non è che
0: artificiale.
1: Ti creerai nemici per questa cosa.
0: No, oddio, spero di no. Poi adesso ormai qualsiasi cosa fai un po' inevitabilmente, insomma, abbiamo
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: opinioni.
1: Vabbè, chiaro.
0: Questa qui è un po' l'idea in sostanza. Sono aperto a collaborazioni, al dialogo, ma soprattutto a feedback e critiche di qualsiasi genere, perché ritengo possa essere una buona opportunità per tutti, per costruirci uno strumento del futuro in casa.
1: Ok, quindi diciamo a gennaio praticamente dovremmo tutti poterci collegare e sapere bene come funziona, ecco.
0: Sì, speriamo.
1: Al 100%.
0: Mi sono dato una deadline molto stringente, insomma, gennaio, febbraio,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: rimanete
1: sì,
0: sintonizzati poi sui canali ufficiali.
1: Sì, sì, sì.
0: E lì allargiremo le news, insomma. Però ecco,
1: grande.
0: Gli artisti già da subito possono liberamente compilarmi il form e possono accedere alla piattaforma.
1: Fantastico. Prima di salutarci, chiudiamo anche un po' la nostra puntata proprio parlando ancora di Beck Hansen, perché io ho voluto fare anche questo collegamento. È chiaro che quest'ultimo album non nasce un po' per caso, perché ci sono stati già dei precedenti molto, molto sostanziosi, molto interessanti della carriera di Beck, che infatti riguardavano altri album che lui ha prodotto e che avevano sempre un po' come leitmotiv questo struggersi, questa pena amorosa per una separazione che stava vivendo. E in realtà uno di questi due è soprattutto dedicato all'argomento, vale a dire Sea Change, che nel 2002 cambiò un po' le carte in tavola di quella che era insomma la sua carriera musicale. Infatti ha iniziato a fare un po' anche il Neil Young, secondo me, a creare un po' delle perfette canzoni folk che poi avevano anche però degli arrangiamenti davvero spaziali, fuori di testa. Ad esempio ero molto tentato di proporre Paper Tiger, la seconda canzone di questo album, perché ha lo stesso arrangiamento di Melody Nelson di Serge Gainsbourg, che non so se è un album che conosci, Nicolò, ma ti invito ad ascoltarlo perché è qualcosa di incredibile. È uscito nel 71, ma sembra prodotto oggi.

0: credo che stenderebbero qualunque pista, perché io ti dico molto velocemente, l'ho visto in due occasioni. La prima è stata a Urbino ed era proprio il tour che portava Sea Change, però Sea Change è stato proposto in pochissimi episodi, è stato più un best of fino a quel momento.
1: Ma la cartolina d'Urbino con Beck, che cosa deve essere?
0: Sì, è stato.
1: È una roba allucinante.
0: Forse il concerto più bello di sempre, almeno che ho vissuto io.
1: Non riesco a immaginarlo.
0: No, bello, bellissimo. Ecco, proprio questo album, Midnight Vultures, lui per esempio l'ha proposto nei primi 5 brani. Cioè, i primi 5 brani sono qualcosa di incredibile. Cioè, sembra Prince missato a Bowie, missato a. Ai Beastie Boys, ai Chemical Brothers.
1: Live che formazione aveva, ti ricordi? Che con quanta gente si accompagnava?
0: Mi pare ci fossero anche delle coriste, c'era, perché poi ha ballato anche qualcuno con lui in alcune canzoni. Beh, era una full band molto, molto nutrita. Però ecco, quello che volevo dire, poi chiudiamo, che fra un po' partono le canzoni a coprirci, no, sto scherzando. Perché niente, tutto questo discorso per dire che c'è un brano isolato forse rispetto agli altri in cui i BPM si abbassano, le atmosfere si fanno più dark, più sexy, più languide, per quanto riguarda Beautiful Way, che è una traccia più sofferta, parla infatti già di una rottura, di una separazione condivisa fra due persone in cui si esprime in realtà, dai, le cose positive che lascia una storia. Ecco, in Sea Change lo farà di meno, sarà un po' più rancoroso, un po' più sofferto come album, però secondo me ci sono già i segnali di quella che sarà la fase del cambiamento di Beck, cioè arrivare a fare questi album acustici molto più yanghiani, come dicevo, più sofferti. E quindi c'è, anche per Beck, oggi si può parlare di una trilogia del dolore, come era quella di Neil Young.
1: Però immaginiamo che il motore di Beck sia sempre magari che deve finire la relazione precedente affinché venga l'album successivo.
0: Può darsi, sì, che faccia proprio di nuovo quel tipo di album.
1: Quanto questa cosa potrà.
0: Però dai, io finisco col dire che secondo me c'era bisogno di un ritorno a un disco vero, a un disco più che resti, secondo me, rispetto a un Outer Space, a un disco un po' pacchiano, un po' commerciale. Invece
1: è un disco un po' più saggio.
0: Questo. Ecco, sì, più di esperienza, come hai detto te, dalla maturità. E quindi noi vi invitiamo sia a riprendere in mano questo Ride Lonesome, se non l'avete ancora fatto, ma anche, secondo me, tutta la carriera di Beck dall'inizio alla fine è spettacolare, ha veramente pochissimi punti bassi.
1: Bisogna prendersi un weekend dall'inizio alla fine, fare play, e quel weekend lo si dedica a Beck.
0: Davvero, dal primo all'ultimo disco. Grazie ancora Nicolò.
1: Matteo, grazie mille a voi, grazie mille Radio Icaro Rubicone. Voglio ringraziare intanto anche tutti quelli che stanno già supportando la piattaforma, che mi stanno dando una mano appunto a creare la community, tutti quelli che si sono iscritti al Google Form, a tutte le persone che poi si sono iscritte anche al canale Discord, insomma iscrizioni dappertutto, che state dando una mano a crescere al progetto. Io non vado in radio molto spesso, vorrei fare un saluto, che non mi succede quasi mai, vorrei fare un saluto alla mia nipotina a casa, che fra un po' è il suo compleanno. Ciao Mati!
0: Ci andiamo al saluto, l'abbracciamo forte e niente, quindi ci risentiamo alla prossima Indipendenza. Qui da Matteo Nicolò è tutto, vi salutiamo tutti.
1: Ciao!

0: differenza magari di altri anni è l'importanza della partita singola, anche qui all'inizio di campionato. E quindi sicuramente fa male aver perso una partita così, però la cosa importante è tirare fuori le cose positive che abbiamo fatto, e secondo me ce ne sono tante. Purtroppo alcuni piccoli errori, alcune anche giocate offensive loro di livello, anche magari sopra livello, sicuramente ci hanno penalizzato nel finale, però le cose, le sensazioni sono positive. La squadra a me personalmente ovviamente piace tanto, mi piace giocare con questi compagni, mi piace essere allenato dal coach, quindi fa male perché appunto sono sempre partite importanti, però bisogna tenere le cose positive. Purtroppo mi viene da dire che abbiamo fatto una buonissima difesa anche nell'ultima azione. C'è stato, se vogliamo andare a guardare quel mio ritardo su Molura che esce, come ha detto prima, quando io ho detto parata della gamba, io sono d'accordo che lì non abbia fischiato niente, perché sono quelle situazioni 50-50 che non puoi sapere. Un fischio del genere secondo me sarebbe stato un fischio di livello molto alto, ma se non ha fischiato andava bene lo stesso. Quindi ripeto, gli errori sono stati fatti da parte nostra in alcune piccole, permettimi la parola, cavolate negli episodi prima. E questo qui non è una cosa da recriminare, sicuramente non andare a cercare un fallo sul tiro in attacco. La roba dei passi purtroppo sono cose che fanno doppiamente male, perché la difesa era stata fatta bene anche lì. Purtroppo come sbagliamo noi, come può sbagliare l'allenatore, come può sbagliare qualsiasi persona, possono sbagliare anche i tre arbitri. Fa male, però sappiamo ancora di più di non doverci trovare poi in questa situazione in futuro, ecco.
1: Domenica, altro big match, andate a Bologna, casa della Fortitudo, si gioca alle 20:45 e la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Che partita ti aspetti?
0: Una partita emozionante, bella innanzitutto da giocare, bella da vedere.
2: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19:15 e alle 20, e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Dylan Messingale, One Woman Man, il suo ultimo singolo. E a noi è nato il 9 maggio del 1990 a Beattyville in Kentucky. Ha imparato a suonare la chitarra grazie a suo padre e a suo nonno che gli hanno insegnato i classici della musica country. Versi 15 anni ha incominciato a scrivere le canzoni e un amico di famiglia gli ha offerto di aiutarlo ad organizzare qualche esibizione e registrare alcuni brani. Quei dischi gli hanno offerto qualche cosa da vendere e quando ha iniziato a suonare nelle caffetterie e su altri piccoli palchi nei dintorni di Lexington in Kentucky. Dopo il diploma ha accettato un lavoro d'ufficio vicino a casa invece di iscriversi all'università, prima di trovare impiego su una piattaforma petrolifera, un'esperienza che Ian considera il miglior lavoro mai svolto al di fuori della musica. Non aveva mai preso in considerazione l'idea di una carriera musicale professionistica, ma grazie a una conoscenza comune le sue canzoni attirarono l'attenzione di una manager artistica che portò all'inizio di una collaborazione. Ha aperto i concerti del tour di Cold Wall ed ha ottenuto un grande riconoscimento nel 2019 quando una sua performance per un concerto tributo a John Prine con lo stesso Prine tra il pubblico gli è valsa l'offerta di aprire 3 concerti per il suo idolo. Oggi vive a Bowling Green in Kentucky a un'ora di macchina da Nashville, dove risiedono i membri della sua band. Canyon Falls, Trailer Band, il suo ultimo album Kentucky Hurricane. Ian Noe.

Kentucky Hurricane, Ian Noy. Arthur Sullivan proviene dalla splendida terra dei fiordi, la Norvegia. Sta conquistando la scena country, fondendo il calore dei suoni tradizionali di questa musica con il suo tocco moderno. Si è costruito una base di fan in tutta Europa e ora sta iniziando a farsi notare anche negli Stati Uniti. Nel 2020 ha vinto il premio di singolo country europeo dell'anno per il suo brano Play It Again, che ha totalizzato oltre 1 milione di stream su tutte le piattaforme. Nel tour che ha seguito dopo la pandemia nel 2022 ha portato il suo sound in Norvegia, Danimarca, Svezia, Francia e Lituania. È arrivato fino alla finale di The Voice Norvegia 2024. Questo è il suo nuovo album, si intitola Hurt on the Run, dal quale ascoltiamo la title track, Arthur Stullien.

direttamente dalla Norvegia. Stephen James Porter è meglio conosciuto come Stevie Blue Jeans ed è un cantautore country emergente originario di Lorette nella provincia di Manitoba in Canada. Nella sua musica fonde le radici country con un tocco che non fa mai male di honky tonk moderno. Ha pubblicato il suo album di debutto nel 2011. Nel 2026 ha pubblicato il suo singolo Left Austin, Stephen James Porter.

Left Austin, Stephen James Porter. Oggi 7 ottobre nel 1951 nasceva a Seymour, Indiana, John Mellencamp. È di origini tedesche e olandesi e la sua è una musica fatta apposta per la working class, e ne canta sia le gioie che le disgrazie, fondendo il traditional rock con il folk e il country. Nel 1975 ha incontrato Tony DeFries della Main Man Management, che ha insistito perché il suo primo album venisse pubblicato con il nome d'arte di Johnny Cougar. Sosteneva infatti che il cognome Mellencamp fosse difficile sia da pronunciare che da commercializzare. John ha accettato con molta riluttanza e l'album alla fine si è rivelato un fallimento totale. Nel 1977 si separa da DeFries e dopo il grande successo commerciale dell'album Scarecrow, arrivato in vetta alle classifiche, ha gradualmente ripreso il suo vero nome, prima incominciando ad esibirsi come John Cougar Mellencamp e poi abbandonando del tutto questo pseudonimo. L'album della svolta è stato però American Fool del 1982, che lo ha consacrato come uno dei volti più noti di MTV. Il singolo Heart So Good, contenuto nell'album, si è aggiudicato il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale rock maschile alla 25esima edizione dei Grammy Award. Insieme a Willie Nelson e a Neil Young ha organizzato il primo concerto Farm Aid nel 1985 e l'organizzazione continua ancora a promuovere la sensibilizzazione e a raccogliere fondi per aiutare gli agricoltori a mantenere le proprie aziende familiari. Oltre alla musica è anche un regista e soprattutto un pittore affermato e fortemente influenzato dall'espressionismo tedesco, e le sue opere sono esposte in numerose gallerie e sono state pubblicate in libri d'arte. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2008. Happy Birthday John Mellencamp, Small Town.

No More Drinking Song, Highway Home, Alcoholic Corner. Gord Bamford è nativo di Traralgon in Australia, ma si è trasferito in Alberta, in Canada, in giovanissima età. Sua madre, che era anche lei cantante country, lo ha incoraggiato per perseguire la sua passione per la musica. La sua carriera è decollata dopo aver vinto un concorso per talenti nel 1995. Il suo album di debutto, Gord's Green Heart, è uscito nel 2001. Ha fondato la Gord Bamford Charitable Foundation, che sostiene numerose organizzazioni benefiche per l'infanzia in tutto il Canada. Ha ricevuto numerosi premi per questo suo impegno umanitario, oltre ad aver ricevuto 26 premi della Canadian Country Music Association e diverse nomination ai Juno Awards, ed è uno dei soli due artisti ad aver vinto per due volte il premio Country Music Association Global County Artist of the Year. Nel 2026 lo incontriamo insieme a Dallas Alexander per un nuovo progetto. Il singolo si intitola Neon Town, Gord Bamford.

giorno andava a scuola e di notte suonava nei club e negli honky tonk bar di Houston. La sua musica fonde tutti i caratteri dei due generi, honky tonk, rockabilly, western swing e outlaw country. Si è trasferito nel 1988 a Los Angeles per unirsi alla resident band del leggendario Palomino Club e poi si è successivamente spostato a Dustin, dove ha ottenuto un contratto discografico con la Hi-Ton, con la quale ha pubblicato il suo album di debutto nel 1995. Deluso ed arrabbiato dalla direzione presa dall'industria musicale di Nashville, ha fondato gli Ameripolitan Music Awards per celebrare gli artisti che preservano le radici tradizionali. Nel settembre del 2000 la sua fidanzata è morta in un incidente stradale, questo lo ha portato ad una profonda depressione, a un crollo fisico e soprattutto mentale. La sua lotta e la successiva guarigione sono state raccontate molto bene nel documentario Crazy Again del 2006. In memoria della sua fidanzata ha pubblicato un album tributo, Every Song I Write Is For You, del 2021. In carriera, fino a questo momento, ha pubblicato 21 album. Nel 2026 è uscito con questo singolo, She Was My Baby, Happy Birthday Dale Watson.

Watson nel giorno del suo compleanno. Kimmy Bitter è originaria di San Diego in California. Sapeva già di essere destinata a diventare una cantautrice fin da quando aveva 8 anni, ma è stato solo 10 anni dopo che ha preso in mano una chitarra e incominciato il suo viaggio. All'inizio era bloccata dall'ansia di esibirsi in pubblico e per i primi 5 anni riusciva a cantare solo per gli amici, ma a luci spente con l'aiuto di un po' di alcol. Alla fine ha preso coraggio tanto da venire soprannominata da Saving Country Music il futuro del classic country, perché il suo suono sembra proprio provenire dall'epoca d'oro di Palm Springs intorno ai primi anni 60. Il suo album di debutto Old School è uscito nel 2024 ed è stato un grandissimo successo. È entrato nella top 25 di Americana Album Radio Charts, ha dominato le classifiche country per 4 settimane consecutive, aggiudicandosi il premio di album dell'anno di Saving Country Music. Kimmy Bitter

more, Kimmy Bitter. Siamo arrivati al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Non temete, perché mi potete trovare tutti i giorni, se vi piace questa musica, sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18:20 e a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Questa musica comprende tutti e due i generi, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per aver passato con me questo tempo ad ascoltare musica. Una buona serata, Alex Miller and Carson Peters, Hillbilly Boogie.

0: Radio Icaro, novità.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Icaro. Radio Icaro.